0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Basta il tempo di
1: Number One Nights. Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
0: Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e 3 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
1: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
2: Andrea, pensavo a un tema geniale.
1: Sì.
2: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
3: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte. La musica che cerchi è qui.

Casino. Buongiorno scombricolati e benvenuti. Inizia un'altra puntata degli scombricolati del mattino, dove ascolteremo i vostri messaggi migliori e soprattutto divertenti.

0: più.
1: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
2: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
3: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh, cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda. M'ha fregato. Ciao Luca il furgonaro.
2: No, Sergio 2-1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ah, qui la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori. Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
8: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
8: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
9: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
8: Ah, io non so nulla,
10: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
11: Però si poteva far meglio.
12: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Ah, si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi.
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
3: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso proprio, se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno un litro e mezzo al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi, dottoressa, se mi dice di bere un litro e mezzo di prosecco al giorno, ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino. Adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: Il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai, dai che devi andare a scuola. No mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola, non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni, secondo, perché sei il preside.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino. Ciao.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No tengo dinero. Oh.
2: Ciao scombricolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato, e stamattina sono andato alla sveglia e mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
3: Uè, ciao scombricolati! Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia che matti! Vabbè, ma è bello così! Io sto facendo la notte! Che palle! L'unica cosa bella... è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia, che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma, lei ti dice: Madonna, figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
2: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombricolati del mattino.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli scombricolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony. Facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombricolati.
2: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao.
2: Ciao ragazzi. Io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne avevo guardate 25. mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, signori e signori. Benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato da... mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao, ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Quelli che odio di più non lo so, ma è così. Odio i lunedì, i lunedì. Buongiorno Scombriccolati, buongiorno miei cari radiofonologi. Porca miseria, lunedì. Ciao Don Max. Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e cominci a cantare. Oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
2: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambiccolati.

0: matricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno scombricolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar da Verso.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco. Number
4: one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
6: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
10: La musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di lunedì 31 agosto sul centro nord Italia con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo dunque sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo disturbi. Si attiveranno infatti locali rovesci anche a sfondo temporalesco dal pomeriggio sera sulle Alpi orientali, poiché influenzate da correnti fresche e oceaniche, le stesse che poi scorrono anche oltre Alpe. Il tutto con clima ancora caldo che continuerà a farsi sentire in molte località con punte massime che oscilleranno tra i 34 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombricolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ciao Radio Number One. Sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza. Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza.
2: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro Don Nascimento.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
2: Next is West and the guest, not fish, man, the rise, man, the gear, man, the one, the way, small way, the way, it's no way to go with it.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: prossimamente sugli scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno, miei cari mariachi radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto prestigiose, ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
2: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
3: La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo: ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
2: Andiamo!
3: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera! Ciao ciao ciao!
4: La combriccola!
5: La combriccola!
4: La combriccola!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: distraetevi mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
2: Ui mariachi! Ai mariachi! Ui mariachi! Radiofonologi! Ui mariachi! Ai mariachi! Ui mariachi! Radiofonologi! Radiofonologi! Radiofonologi!
3: Ho perso le tonsille.
2: Ciao al Max!
4: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combricola!
5: Radio Number One.

0: pronto, buongiorno. Tra poco inizia la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è lunedì 31 agosto 2026, queste sono le notizie del nostro giornale. In apertura, le guerre in Medio Oriente, gli USA attaccano l'Iran dopo un mese di stop, diversi morti all'Iraq. Missili iraniani contro la Giordania, nuova aggressione USA sull'isola iraniana a Hormuz, Teheran mira le basi americane in Medio Oriente, Amman abbattuti 8 missili, Cisgiordania e i coloni attaccano anche una troupe NBC. Alluvione in Nepal, siamo saliti a 800 morti e oltre 3.000 dispersi. Il governo, colpa del riscaldamento globale. 933 operai sono intrappolati nei tunnel idroelettrici. Il ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisca per il clima. Salva una bimba dopo 60 ore sotto le macerie. Nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Passiamo alla cronaca. Spari ad un rave party in Svizzera, morta una ragazza italiana di 22 anni e caccia al killer. Maria Spinelli, abruzzese, deceduta sul posto per le gravi ferite. Tra le ipotesi delle autorità svizzere, attentato terroristico, atto di follia o atto criminale. Si sospetta un secondo assalitore. Tre feriti, anche altri due italiani. Piemonte, tragedia in Baita, un morto e 5 intossicati dal monossido di carbonio. È accaduto all'Alpe d'Evero, la vittima è un 37enne, grave un 19enne. Colico uccide il figlio a coltellate, arrestato anziano nel Lecchese. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite. Andiamo all'estero, incidente in mare, traghetto affonda a Cipro, 8 morti e 18 dispersi, in arresto capitano ed equipaggio. Partito nonostante il maltempo, è iniziato a imbarcare acqua circa 4 miglia dalla costa, di nazionalità turca, la maggior parte dei 267 passeggeri. L'Islanda dice no all'Europa, bocciata al referendum alla riapertura dei negoziati, no al 52,8%, sì al 47,2%. Il sì vince solo nella capitale, affluenza all'82,5%. La premier, soddisfatta per la partecipazione, e rispettare l'esito. Sport calcio, e ancora un gol del neo acquisto Frattesi a regalare alla Lazio la vittoria per 1-0 contro il Genoa all'Olimpico. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari, sconfitta per 2-1 per il Napoli contro il Como al Maradona. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Però voi sì, siete tornati. Buongiorno Sergio Siloni.
1: Buongiorno Manuela Doriani. Ma soprattutto buongiorno a Adolf.
2: Cosa?
1: Romano.
2: Ma cos'è Adolf? Buongiorno, buongiorno ragazzi. Sono un po' cambiato, ha sbagliato la tinta il parrucchiere.
0: Non ce la posso fare.
2: Sì, no,
0: ragazzi,
2: neanche io ce la posso fare. Allora, o faccio una bella cosa, lo denuncio a forum, lo porto a forum.
0: Credo
2: e lo denuncio per danni di immagine e di reputazione.
1: Oppure
2: la reputazione l'avevo già persa.
1: Puoi fare un'altra cosa, chiami Renato Pozzetto e rifate Sono fotogenico.
2: Miseria,
0: no,
2: ragazzi.
0: Ma che ride, ragazzi, sembra una pannocchia, cioè giallo.
2: Pazzesco.
0: Io voglio morire.
2: Anch'io.
0: Allora, vabbè, che bello come mi siete mancati, ragazzi.

0: Signore e signori, da Milano, Bergamo e dalle Isole Canarie va ora in onda la Combriccola, stagione 2026-2027. La Combriccola, un programma pensato, studiato e realizzato per il divertimento di tutti gli scombricolati. Signore e signori, buon divertimento e buona stagione.
1: Ma grazie, ma che bello presentazione! Sono in forma i nostri scombricolati. Allora, insieme a Sergio Sironi,
2: testa di pannocchia, grazie, che bell'inizio.
1: Emanuela Doriadi entra fino alle 10. E com'è andata la vostra estate? Raccontatemi un po' com'è andata. Com'è
2: Vai,
1: andata?
2: Inizia cosa tu che mi viene da ridere, dai.
3: Tutto è andato nel migliore dei modi, signore. Ci alzavamo tardi, verso le 11:30, e poi facevamo tardi la sera, inutilmente seduti sulle panchine a parlare, a chiacchierare. A un certo punto, una sera alle 2, uno dice: venite da me che ho un po' di formaggio. Dopo 7 kg di formaggio, 4 bottiglie e 5 amari, ho dormito nel giardino, altrimenti mi avrebbero stracciato la patente.
2: Hai capito?
1: Meraviglia! Ha fatto la baldoria, Sergio Sironi, hai capito? Ha fatto
2: Sciambola!
1: La baldoria.
3: E invece tu, Pat?
2: Beh, io, a parte queste disavventure dal parrucchiere, no, vabbè, qualche giorno di vacanza, dai, ci sta, sull'Adriatico e sul Mar Ligure.
1: Però, sì. Dovevi andare a Ibiza però a sbocciare con i tuoi amici,
2: dovevo andare a Ibiza, hai usato giustamente il condizionale, ma con questa testa è meglio non andarci.
3: Insomma, a Ibiza non è che ci farebbero così caso, ecco.
2: Sì, no, infatti però.
1: Metti un blu, gli metti sopra una pennellata di blu o di rosa e poi
2: un sacchetto
1: andare.
2: In testa da adesso in poi, signori.
1: Perfetto, perfetto, mi sembra un'ottima idea. Allora, ci sono un po' di primi della classe da ascoltare al 393 444 0444

0: quelli che prima ancora che la combriccola inizi già ci pensano e ci raccontano cose, tipo che tra poco ci sarà l'invasione delle cavallette.
1: Cappettino pronto, brioche bella caldinetta pronta, le vostre cagate in sottofondo, dico. Ok, è tornato tutto alla normalità. Prepariamoci la settimana. Questa settimana c'è anche l'invasione delle cavallette.
2: Le piaghe d'Egitto. Hai capito?
0: Che invasione delle cavallette. Cioè, siete pronti per
3: perché? E poi cosa verrebbero a mangiare? Non c'è più niente per noi tra un po'.
0: Esattamente, non lo so, ma vengono così per far compagnia.
4: Bentornata Combriccola, bentornati miei cari mariaci radiofonologi. Mi sono mancato. Beh sì, perché la mattina era un po' una noia, no?
0: Come,
4: la prima settimana di agosto, cosa faccio? Boh, cosa dico? Boh.
0: Ma come?
4: E comunque, io comunque già una settimana che lavoro, mica come voi fanfaroni a casa un mese tra mare, montagna, spiagge e via dicendo. Comunque, detto questo, si ricomincia! Ciao dal Max! E comunque, sono in ritardo anche stamattina.
0: Grazie comunque,
5: La prossima volta, Max, che te ti permetti di dire cosa avevo da fare la mattina quando c'è in onda la Manuela Doriani, io vengo lì e ti prendo le orecchie e te le tiro giù fino alle ginocchia e le anodo tra loro, caro ragazzo,
0: e ti faccio diventare un bassotto.
6: Bentornati, bentornati, bentornati scombricolati.
5: Cibicchia, questa era proprio, te la ricordi? Era una sigla di quel cartone animato dove c'erano quattro cani che erano pupazzi, però non mi ricordo il nome della sigla.
2: Però lui fa il capo indiano, però.
0: Ti ricordi i nomi dei pupazzi?
5: No.
0: Oddio, ho detto pupazzo. Oddio, ho detto pupazzo.
2: No, non farlo tornare.
7: Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti. Grazie per le lettere che mi avete mandato. Però io e la Manu stiamo, insomma, lottando contro un progressivo allontanamento. Però ce la faremo. Perché sotto sotto non c'è solo gomma a piuma. Perché ho anche delle parti in neoprene molto interessanti.
0: Possiamo rimanere amici, no?

0: The Lazy Song, una canzone di qualche anno fa di Bruno Mars su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno, scombricolati. Che bello ritrovare tutti gli amici al ritorno dalle vacanze. Cioè, è vero che c'è un retrogusto un po' amaro per chi magari è stato via un mese, però è bello ritrovarsi, no?
1: Assolutamente no. Sì, assolutamente yes.
0: Assolutamente, io non lo so perché non ci sono andata, per cui
2: buongiorno Cobriccola, buongiorno Radio Stavers Ones, ma ben ritrovati, ma ben ritornati, finite le vacanzine, lavoratori che rientrano oggi. Tanto io le ferie non le ho fatte. Un bacione, Omar da Berzo.
3: Ciao ciao,
2: dai con la grinta che lunedì si ricomincia, carichi a pallettoni,
1: dai. Ci mancava, deve dire dai con la grinta mi mancava. Però uno che mi manca c'è.
0: Chi?
1: Buongiorno amici.
4: Sì, lui
1: arriverà.
0: Sono non arriva.

0: sempre in tasca.
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
0: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole

0: Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Nostra redazione della Combriccola, diamo uno sguardo alla situazione del traffico sulla 1, la Milano-Bologna in direzione Milano tra Modena e Reggio Emilia, traffico rallentato per veicoli che sono scortati a causa del maltempo, così recita il bollettino. Code anche sulla 8, la Milano-Varese in direzione Milano tra Legnano e la tangenziale Ovest, e sulla 7 in direzione Milano tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest. Traffico intenso anche sulla Ovest di Milano con una coda di 9 km in direzione 1 tra Baggio e lo svincolo per Pavia a causa di un tratto chiuso. Code anche sul tratto della tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est e sulla pedemontana lombarda per chiusure notturne per lavori. Sulla 7 la Milano-Genova in direzione Genova ha segnalato un ostacolo sulla carreggiata tra Castelnuovo Scrivia e l'innesto con la 21. Chiudo con la 10, la Genova-Ventimiglia. Ci sono dei rallentamenti tra Borghetto Santo Spirito e Albenga. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: si chiama Sorry. Scusa, lo sento, la canzone che i Pinguini Tattici Nucleari ci hanno regalato per questa estate 2026 su Radio Number One. Ritorna anche il Focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione si continua a lavorare a Cremona per cercare di far fronte ai danni immensi causati dal maltempo che venerdì si è abbattuto sulla città di Cremona, appunto, con grandine e una tromba d'aria. Tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo di Cremona. Migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate sono il bilancio di quanto avvenuto. I volontari della Protezione Civile e gli operatori comunali sono in campo continuamente da quasi 60 ore, mentre i vigili del fuoco proseguono con gli interventi di rimozione degli alberi crollati nei parchi e sulle strade, con la messa in sicurezza dei tetti sbrecciati delle case. Circa 50 persone sono ancora fuori dalle proprie abitazioni, 4 i feriti che restano ricoverati in ospedale. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, la geografia cambia ancora, come era accaduto con il Golfo del Messico, dopo che Donald Trump lo aveva ribattezzato Golfo d'America. Google ha aggiornato l'applicazione Maps rinominando il lago Ontario in Lago America, in seguito all'ordine esecutivo del presidente americano. Il cambiamento però riguarda soltanto gli Stati Uniti. Chi apre la mappa dal Canada, infatti, troverà ancora il nome originario, ovvero Lago Ontario. Google ha spiegato poi in una nota di aver seguito la prassi di utilizzare la denominazione ufficiale fornita dal sistema geografico statunitense, specificando inoltre che gli utenti che si trovano al di fuori di Stati Uniti e Canada visualizzeranno entrambi i nomi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: asciuga.
1: Sì, sì, sì. E poi aggiunge mai.
0: A volte me lo asciuga mai.
1: A volte me lo asciuga mai.
0: Basta, adesso per noi sarà a volte me lo asciuga. Allora, abbiamo ancora degli scombricolati, abbiamo ancora dei primi della classe, un po' di saluti appunto di bentornati dopo le vacanze.
2: Ragazzacci, buongiorno, potevo mancare io a salutarvi?
0: No.
2: Ciao Sergio, ciao Manu.
3: Ciao.
2: Beh, comunque, innanzitutto un bentornato a tutti. E poi immaginavo che Sergio quando diceva, ha detto scusate, mi manca qualcuno, pensavo fossi io. Ciao ragazzacci, un abbraccio, ciao Sergio.
4: Ciao Sergio. Il gruppo di cani che dici te, Sergio, si chiamavano i Banana Split.
1: Banana split,
3: è vero.
1: Io ricordavo un dolce, ma non mi ricordavo il nome del dolce.
3: È vero.
0: E vedi il banana, ma che orrore il banana split, che dolce.
3: troppo.
5: Buongiorno scombricolini scombricolati dalla vostra Dani dalle Vatte. E per chi come me questa mattina oia della ora, salte madosche, mi è messa sposte. Bisogna ricominciare. Non siamo diventati ricchi quest'estate e quindi ricominciamo ad andare a lavorare. Vabbè, sarà per un'altra volta. Baci e facciamo che oggi è il positive day, così almeno
0: sì,
5: siamo tutti positivi.
0: Il positive day.
1: C'è un positive day, te.
0: Possiamo eleggere il positive day.
3: La sindrome da niente.
4: Buongiorno combricola. Sergio, sai qual è il colmo per un tifoso della Juventus? Avere ancora la televisione in bianco e nero. Ciao Federico.
0: Vabbè, scusa, era un po' veloce. Federico andrebbe ascoltato a velocità sua, per cui rifacciamo. Così.
3: Via. Senti.
4: Buongiorno combricola. Sergio, sai qual è il colmo per un tifoso della Juventus? Avere ancora la televisione in bianco e nero. Ciao Federico.
1: No, questa Federico, mi è piaciuta, è come quell'altra barzelletta. No, non la racconto perché Federico ha il suo stile e ognuno ha il suo. Un tizio è al semaforo dietro.
0: Come arriva... non la racconta.
1: No, non la racconta con la sua voce. Con la sua voce. Okay. Arriva dietro di lui l'auto dei carabinieri. Porca miseria, lui anche se è rosso parte la polizia, lo insegue, gira a destra, gira a sinistra, lui va sempre più veloce, la polizia sempre più veloce, a un certo punto gli tagliano la strada, fermano, dice ma lei perché è scappato? Guardi, le dico la verità, 2 anni fa mia moglie è scappata con un carabiniere, temevo me la volesse restituire.

0: noi.
1: La colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, Lady Gaga e Joe C su Radio Number 1 alle 7:38 nella combriccola. Bentornati.
2: Welcome back.
1: Welcome back Sergio Sironi e Patrizio Romano, detto Erpanocchia.
3: Erpanocchia, vabbè, basta mettere il dito nella piaga, su.
2: Però mi raccomando, non metterti al sole, sennò diventa popcorn.
1: Non ce la faccio. Allora, c'è un nostro ascoltatore che dice: buongiorno, ma sono l'unico ad aver preso 2 settimane a settembre e tutto il mese di dicembre come ferie?
3: No, sì. Anche la Duriani ha fatto la stessa cosa.
1: No. Io no.
3: Io prendo a Bali. Dov'è che sei stata quest'anno? Dai.
1: L'anno scorso sì, a Bali.
3: No.
1: Io
3: quest'anno? Quest'anno?
1: No, io andrò a gennaio, ragazzi. Gennaio. Preparatevi.
3: Ecco, non è dicembre.
2: Quanto tempo ti fai? Due settimane.
1: Eccola lì.
2: Fai schifo.
1: Cominciate a fare il conto. Ma come fai schifo? Hai fatto un mese? Ma pensa a te. No. Cominciate a fare il conto alla rovescia e vi liberate di me.
3: Meglio 2 settimane a gennaio che per 2 settimane a Ferragosto, comunque.
2: Ma non lo
3: se
2: so.
3: Se dovessi scegliere.
2: Ma non lo so. Vai al caldo.
3: Certo che va al caldo.
2: Vai al caldo.
1: Certo, vado al caldo. Certo. Vi ho dato una.
2: Ah, hai capito.
1: Carino, andate a trovare i mariachi dal vivo.
2: No,
3: i mariachi dal vivo.
2: Figata. Portaci delle chitarre e delle canzoni.
1: Assolutamente, dei mariachi. Anche magari mi porto un mariaccio con me. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, cari miei mariachi radiofonologi, del 2001. Non vi diciamo altro.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.

Confession of the Groove.

0: ci ha riportato indietro fino al 2001 il nostro appuntamento con le grandi canzoni di Radio Number One, Crying at the Discotheque degli Alcazar. Non ho pippones. Ce l'ho.
1: Grammofono! Beh, molto semplice, ragazzi, visto che le vacanze sono finite per molti, magari non per tutti, perché qualcuno fa settembre, dicembre, gennaio, quel che è. Torna dunque, ragazzacci che non siete altro, il tempo dei buoni propositi.
0: Eccoli lì.
1: Sì, un classicone. Sta per sbocciare settembre, buoni propositi. Quali sono i vostri buoni propositi?
0: Quali sono? Allora, io vi devo dare una notizia, ragazzi, lo so, vi deluderà moltissimo, ci sarà della tristezza. Ho smesso di bere.
1: Spegni tutto. No.
0: È il mio buon proposito, diciamo, per la nuova stagione, cioè, nel senso, non definitivamente. Se mi trovo ad una cena con degli amici, bicchiere di vino, cocktail, se si esce si fa, però ecco, un giorno alla settimana, cioè, nel senso, ecco,
1: ma anche almeno due.
0: Non lo so, questa settimana, venerdì ero a cena con amici, ho bevuto del vino, sabato, domenica basta, quindi, durante la settimana,
1: quindi
0: no,
1: non hai più vizi.
0: No, questo è successo dal Ferragosto e sono stata bravissima perché zero, non ho più toccato niente.
2: Dai,
0: ma non perché fossi alcolizzata, ma ero sicuramente con un girovita importante. Ecco, questo è
1: un girovita importante.
2: Io ad agosto, all'inizio di agosto, mi sono dato un buono proposito di bere tutto l'alcol dell'anno. Infatti, da oggi.
1: Hai esaurito le scorte.
0: Anche
1: così,
0: quello lasciato da me.
2: Sì, sì.
0: Esattamente. Tu, Patrizia.
1: Io ho detto do un taglio al colore dei capelli e infatti è uscita sta testa qua. No, beh. Devo cambiare abitazione, devo cambiare alloggio, devo cambiare casa e adesso mi sto attrezzando. Poi
2: ti manca il mantello per diventare il principe azzurro. Comunque, secondo me, puoi andare a vivere in un castello.
1: Sì, in una torre, medievale, magari del 1300.
2: I colori sono quelli di Rapunzel.
1: Sì,
2: allora.
1: Lancio giù la treccia dalla finestra e qualcuna salirà, giusto?
0: Comoda, immagino, tra l'altro, la torre avrai, che ne so, la camera da letto all'undicesimo piano, la cucina,
2: il bagno al primo.
0: Esatto.
1: Sì, e senza cucina, tra l'altro,
0: con una scala a chiocciola.
1: esterna dunque, con gli agenti atmosferici che mi penalizzeranno.
0: Ah, ma che meraviglia, vista la fortuna che ha ultimamente, prevedo tipo, ho capito, la rottura di una gamba entro la fine di settembre. Adoro. Vabbè, sentiamo i vostri 393 444 0444, i vostri buoni propositi per la nuova stagione.

0: Capè, Merky Cremont con The Colors, Serena Brancale su Radio Number One. Scusate, stavo morendo dalle risate perché nella vita di Pat Romano non c'è mai niente di normale, mai, no. Mai.
1: Ma solo perché ho detto che andrò a abitare in una torre, vabbè, sì, medievale.
2: Ho capito, però.
0: Ma no, forse solo quello.
2: Forse solo quello, è che come vicino hai un cavallo da una parte e un alfiere dall'altra, anche se non è così perché la torre è l'ultima a sinistra.
1: Esatto.
2: Okay.
1: Scaccomatto.
2: Ah,
1: problemi alla cuffia.
2: Si metterà sul balcone e si scaccolerà matto. Ma famoso scaccolo matto.
1: No, piuttosto faremo il gioco della torre.
2: Sì, ci sto. Noi due là in cima, la mano ci tiene per la collottola. Arrivano gli ascoltatori della combricola. Chi vuoi buttare giù dalla torre?
0: E lei ci fa anch'io. Partecipo anch'io, chi butti giù dalla torre? Allora, va bene, me lo immagino, che meraviglia, Erpannocchia dentro la torre con la scala esterna con la neve, che meraviglia.
2: Sì. Allora, frattura scomposta della clavicola come Tadej Pogačar. In bocca al lupo a Tadej Pogačar.
1: Torniamo al domandone, se le vacanze sono finite, torna il tempo dei buoni propositi, quali sono i vostri, dai?
0: Allora, Gigetto manda foto di colazione, dove si sta scofanando un paio di briochette, diciamo, insieme a un bel caffè, e dice: raga, buoni propositi per il futuro, meno rottura di palle per futili motivi, come dicono i The Color, già la vita è complicata, ci mancavi solo te, giustamente.
1: Ha ragione.
2: Mi piace la consecuzio dell'emoticon, cuoricino, sorriso, faccia da pazzo, pianto, tre bare.
1: Sì, non so se sono riservate a noi comunque. Sono tre. C'è posto per tutti.
2: Buongiorno con Bricola, non so in quanti vi scriveranno che si metteranno a dieta dopo i bagordi delle vacanze, ma qui c'è da mettersi in riga, dice Federico.
3: Federico, mettiti in riga.
2: Ma dai, ma cosa hai mangiato? Un'oliva ripiena di cinghiale.
0: Essere buona l'oliva ripiena di cinghiale.
2: Fai fatica a metterla dentro. Cioè, immagino a metterla dentro il cinghiale.
0: Che la ricetta.

0: Leroy con Justin Bieber, questa bella canzone di qualche anno fa, si chiama Stay, su Radio Number One. Fabio scrive: Patromano detto Raperonzolo della Torre.
1: È proprio giusto, Raperonzolo della Torre.
2: Ti lancio la treccia, vieni
0: ma
2: qua.
0: Senti, ma c'è già una principessa per
2: non,
0: questo
2: non
0: c'ho
2: principesse, questa testa qua come faccio a avere principesse?
1: Altri diavoli per capello.
0: Ah, esattamente. Oh, la prima ora della combriccola è volata, amici, e ne abbiamo altre due. Tra poco c'è l'oroscopo, attenzione.
2: Non vedo l'ora.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Mancano pochi secondi alle 8.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
12: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
11: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco è impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte e risposta Baturina Oilund, il 2-1 Lariano e griffato Duvicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
14: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questi ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
13: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato arrivati Balerdi e De Roon alle 20.45 Atalanta-Bologna.
11: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: possibilità di Malika Ayane su Radio Number One. Fa sempre rima alle 8 e 7 minuti. Oggi è lunedì e che cosa c'è adesso? No, non è tanto tromboscopo, perché l'abbiamo diviso, però lui parce.
1: Sì, lui comunque è prurigine.
2: Sì, c'è prurigine nell'aria, la sentiamo.
1: La prurigine bionda.
0: A prurigine. Allora, io inizierei dicendovi che il segno della settimana è il leone, che i più fortunati in amore sono i gemelli e la bilancia, quindi arpannocchia. Sei bilancia tu, no?
2: Bilancino, sì.
0: E i più favoriti sono Ariete e Leone, e i più prudenti sono Vergine e Scorpione. E io e te, caro Sergio.
1: Ciao.
2: Siate prudenti, allora, mi raccomando.
0: Allora, segni buoni, Ariete, settimana dinamica e produttiva, hai energia da vendere, potresti ottenere una bella conferma sul lavoro. In amore, iniziative e passione. Gemelli, comunicazione al top, incontri, messaggi e nuove opportunità rendono questi giorni particolarmente vivaci, favoriti anche gli affari. Leone, il tuo momento continua, sicurezza e carisma ti permettono di conquistare l'attenzione degli altri, weekend ideale per amore e divertimento. Ultimo, bilancia, finalmente un po' di leggerezza, le relazioni migliorano e una questione rimasta in sospeso potrebbe trovare una soluzione
2: finalmente,
0: positiva.
2: Finalmente, proprio bilancini. Segni neutri, né buoni né cattivi. Quindi Toro, settimana senza grandi scossoni, meglio concentrarsi sulle cose concrete e non avere fretta di cambiare ciò che funziona. Cancro, sensibilità accentuata, ma anche qualche oscillazione d'umore. Te capite, attenzione, Manu. Sul lavoro procedi con calma, in amore evita di interpretare troppo le parole degli altri. Colpo di tosse. Sagittario, hai voglia di novità, non del tutto però arriverà immediatamente. Buone idee da coltivare, soprattutto nella seconda metà della settimana. Capricorno, altro segno neutro della settimana, responsabilità e impegni richiedono attenzione, non è una settimana negativa, ma dovrai organizzarti bene per non arrivare stanco al weekend. Mamma mia.
1: I segni più cattivelli, Vergine, troppi pensieri e qualche imprevisto rischiano di farti perdere la pazienza. Cerca di non controllare ogni dettaglio, alcune cose si sistemeranno da sole, basta controllare tutto. Scorpione, possibili tensioni nelle relazioni, soprattutto quando senti di non essere ascoltato, meglio evitare provocazioni e discussioni inutili. Acquario, una settimana un po' dispersiva, potresti iniziare molte cose senza riuscire a portarle avanti tutte. Occhio anche alle spese impulsive. E poi Pesci, le emozioni potrebbero prendere il sopravvento sulla razionalità, evita decisioni importanti prese sul l'onda del momento e concediti più tempo per recuperare energie. Non ho fatto niente su testate.

0: Abbiamo deciso di farvi ascoltare la versione originale che appartiene a Madcon, poi c'è anche quella dei Maneskin che è molto bella, ma non è la prima. Sono le 8:13, ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Siamo noi, siamo tornati. Cosa ridi, Patrizio? Perché ridi?
1: No, perché stavo leggendo una notizia, va bene.
0: Cosa succede? Hai una fava di Focus?
1: Ho una piccola favetta di Focus, sì. Che riguarda il sindaco di Salerno, De Luca, che continua questa sua personale.
2: Che cosa hai da dire?
1: Bravo.
2: Guardo la mia persona. Tu devi solo inginocchiarti.
1: Sì, mi inginocchierò.
2: Al mio cospetto, perché naturalmente Salerno diventerà la capitale d'Italia.
1: È vero, è vero.
2: Europa.
1: E lei, tra l'altro, sta proseguendo questa sua personale caccia ai cafoni. Ecco, ne ha uno davanti in questo momento, visto i colori capelli. Vabbè, sui social, stavolta il primo cittadino sceriffo di Salerno ha mostrato un uomo che ha definito imbecille, l'ha definito lui, in costume hawaiano. Mi ricorda qualcuno di noi anche in questo caso, che abbandonava un frigo per strada. Così, uno va in giro col frigo e
2: che
1: lo
2: non
1: lascia.
2: È, che non è un cane che ha quel nome lì, proprio un frigorifero.
1: Un frigorifero, sì.
0: Un frigo. Sì, ma sì. Scusa, chi di noi ti ricorda in costume hawaiano che abbandona i frighi per strada?
1: Il frigo. Sergio Cironi, un classico
2: mai
1: hawaiano.
2: Avuto
1: che
2: un frigo.
1: Un freezer
0: abbandoni
1: allora. Un forno microonde.
2: Mai abbandonato.
1: Dai, cosa hai abbandonato?
2: Io ho abbandonato me stesso tutta estate.
1: Insomma, questo sindaco ha rilanciato anche l'attività del suo nucleo di polizia municipale. Sono i NOS.
2: Dopo allora ci sono i ROS e i NAS, i COS e io ho fatto i NOS perché l'abbiamo fatto internos.
1: Sì, allora hanno delle telecamere trappola e dice
2: come scattano, cioè si chiudono le telecamere trappola.
1: No, l'ha detto lui. E poi stanno tutti i cafoni, è aggiunto appunto De Luca. No, la domanda sorge spontanea.
0: No, sì.
1: Voi siete stati spettatori di qualche caffonata, a parte qui in radio stamattina, in questa torrida estate 2026?
0: Sì, voglia.
2: Sì. Un tizio ha ordinato un hamburger, l'ha messo sul piatto, ha fatto una cosa molto carina, molto chic e l'ha mangiato in un boccone.
0: Ma come ha fatto?
2: Non lo so, cioè, non chiedetemelo.
1: È vivo, poi
2: non lo so se sia. Io ho avuto una sensazione proprio difficile di riuscire
1: Poldo
2: a non
1: faceva reagire. Queste cose.
2: Bravissimo,
1: Poldo.
2: Bravissimo.
1: Poldo.
2: Ed era tra l'altro un signore abbastanza distinto, longilineo, cioè non uno di quelli. Ma ha spalancato il forno della pizza.
1: Le fauci.
2: Si è buttato dentro sta cocozza di hamburger, ma era tra l'altro bello grosso. E proprio sorrideva mentre lo masticava, che la cosa più difficile secondo me non è farlo entrare in bocca, è masticarlo.
0: E masticarlo tutto insieme così. Poldo era quello che si mangiava gli hamburger tutti interi.
1: Si mangiava anche le mani mentre.
2: Esatto.
1: Io invece la cafonata classica di quello che sta sudando e si mette le mani, lo so, non è molto radiofonico, le mani lì sotto le ascelline e si toglie tutto quello che si è formato, uno schifo unico.
0: E poi ti dà la mano.
2: Sì.
1: Piacere. Sul cafone.
2: No, cloaca Massimo.
0: O ti fa pat pat sulla spalla.
2: Oppure ancora di più il buffetto. Ti trovo bene.
0: No. Vabbè, sentiamo i vostri. Al 39, io ormai sono abituata, cioè nel senso, io potrei fare una lista, finisco dopo domani. Ne vedo ogni di cose che voi umani. Allora, 393-444-0444, agafonata dell'estate, la vostra agafonata. Sono di caffonate.
2: Ma dimmi una al volo tua, dai, vai, che hai visto
0: ma,
2: tu.
0: Ma no, ma ce ne sto, cioè, no.
2: No, non si può. Non si può.

0: Sinclair con Mattia Bazzaro, Antonella Ruggero. Il pezzo si chiama Ti Sendo ed è una bella. Mi sentite
1: sulla Cumlanare.
0: L'abbiamo riascoltato su Radio Number One e comunque l'abbiamo fatta scivolare via come se niente fosse. Ma io vorrei tornare a bomba sulla dichiarazione di Pat Romano, che ha detto che qualcuno tra noi due, quindi non so se tu Sergio o io, andiamo in giro ad abbandonare Frigor per la strada col costume hawaiano. Cioè sì, adesso sì, vorrei sì, solo sì, che
2: una o anche forni a microonde o anche no, televisori usati.
1: No, sì, no. Sì, televisore sì, usato non si
2: butta. Beccato De Luca a distanza no, con la fototrappola.
0: No. Quindi parla con te.
1: No, assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente.
0: No,
1: perché io non abbandono mai, piuttosto
0: le cose,
1: le tengo lì, sono un accumulatore seriale. Casa mia è un disastro, ci sono 9 frigoriferi.
2: Però tu hai le camicie hawaiane.
1: No,
2: neanche quelle.
0: Come quel programma di
2: mi sono sbagliato, vabbè, non era Sergio.
1: Magliette o nero o blu?
0: Come quella che il programma di Real Time Sepolti in casa,
2: mamma
0: no?
2: Che sono tutte gli accumulatori cose seriali, ma quelli sono matti.
0: Però vanno le camicie hawaiane. Vabbè, e detto questo, tra poco vediamo un po' com'è la situazione traffico sulle strade italiane.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Ehi là!
5: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Bip, bip, bip, bip, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta.

0: con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Ancora una buona mattinata, rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, coda per 4 km tra Brescia Est e Sirmione in direzione Padova a causa di un incidente. Abbiamo sulla 8 la Milano-Varese un incidente all'altezza dello svincolo di Cavaria in entrambe le direzioni con code e uscita chiusa verso Milano. Sulla 7 la Milano-Genova code per traffico intenso, lo svincolo di Assago in direzione Milano e rallentamenti tra Bereguardo e Binasco. Sulla 8 la Milano-Varese code tra Lainate Como e Milano Nord in ingresso a Milano. Sulla A26 la Genova Gravelluna Toce rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione Genova. E poi ancora lavori in corso sulla A21 la Torino Brescia con rallentamenti all'altezza di Castel San Giovanni in direzione Torino. Uno sguardo veloce anche a Roma e dintorni. Incidente sulla tangenziale est di Roma all'uscita di Via Salaria Villa Ada con traffico rallentato in direzione Piazzale degli Eroi, mentre sulla Cristoforo Colombo traffico rallentato in direzione del centro a causa di uno scorrimento di traffico intenso in prossimità di Piazzale 25 Marzo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.

0: telefonate su Radio Number One e mentre ascoltavo questa canzone di Madonna mi è venuta in mente quella che secondo me è un po' una cafonata del mondiale, no? Nella finale, quando ci sono in macchina, nella macchina rosa, lei, Ronaldinho e Ronaldo. Era un po' una cafonata.
1: Ronaldinho che gioca in Italia adesso, a Ravenna, in Serie C, attenzione. Sì?
0: Ma come fa a giocare? Che pesa 200
2: gamba, però. Entra in campo con quella macchina lì. Con dietro Madonna che canta.
0: Esatto. Vabbè, c'è il focus, qualcosa di serio, ascoltiamo.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Nostra redazione, assessore spione. Attenzione, fino a pochi mesi fa gestiva la delega alla polizia municipale, ora segnala le pattuglie sulle strade di Viareggio agli automobilisti. È la storia di Rodolfo Salemi, assessore comunale con delega sport, mare e futuro. Pensa un po' che deleghe ci sono a Viareggio, anche per il futuro. Tutto parte da un gruppo Telegram nato per le segnalazioni stradali generiche, ma che viene usato per lo più dagli utenti per capire dove sono piazzate le pattuglie e i posti di blocco in questa zona della Versilia. Ebbene, tra i 5.000 utenti del gruppo qualcuno ha notato il messaggio mandato proprio dall'assessore che segnalava posti di blocco lungo alcune strade e piazze di Viareggio. Al momento Salemi non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma le opposizioni sono già insorte chiedendo le sue dimissioni. Più tempo si trascorre sui social, maggiore è la probabilità di poter accusare dei sintomi depressivi, a sostenerlo un nuovo studio americano che ha analizzato qualcosa come 11 anni di dati provenienti da abitudini mediatiche, comportamentali e condizioni di salute di qualcos'altro come 183.000 adulti tra i 18 e i 70 anni. La soglia osservata dai ricercatori che può provocare, diciamo, effetti collaterali è di almeno 150 minuti al giorno, il che non significa che 2 ore e mezza di Instagram e TikTok debbano provocare automaticamente problemi, ma che l'uso smodato dei social è uno dei segnali più fortemente associati alla depressione autoriferita. Meno male, aggiungo io, che c'è la combriccola come antidepressivo. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: allegria mi metteva questa canzone, era il 2012 con Only the Horses. Questa è Radio Number One, dove stiamo parlando di cafonate.
1: Allora, buongiorno a tutti quanti dal vostro Melegari.
0: Come sta Melegari? Come è andata la vacanza?
1: Appena rientrato alla base sono distrutto.
0: Come mai?
1: E non è una parola staccata, è tutto insieme, perché distrutto ne abbiamo parecchio, ma sono proprio distrutto, tutto attaccato. A parte il caldo, ma voi non avete idea cosa sia andare al mare con gli animali della fattoria.
0: Ha portato tutti con sé.
1: Per dirti, la mucca alle 5 del mattino a respirare lo iodio in spiaggia entrava nell'acqua, arrivata alle ciucce, diceva è fredda, usciva e faceva lo squacquerone.
2: No, ma che scaifo, dai!
0: Ma che scaifo!
1: No, che scaifo, insomma, è una bella produzione, perché poi poteva essere, anche essere un primo sale, visto che veniva con l'acqua salata tutta dentro, insomma, una roba bella. Poi c'era il maiale. Il maiale, lui arrivava e si spalmava dappertutto. La crema, quello che vuoi, il problema era prenderlo il pomeriggio. Era un'anguilla. Un'anguilla di 130 kg, non riuscivamo a prenderla. Che poi meraviglia. C'è stata la pecora che entrava in acqua con salvagente, poi si restringeva la lana, scivolava giù e ha rischiato di annegare 7 volte.
0: Credo.
1: Ma quello che mi ha fatto più ridere di tutti è stato il gallo. Ha fatto tutta estate a cercare di entrare al Cocoricò. Ma quando arrivava all'ingresso dicevano: come si chiama il locale? E lui: Kikiriki. E non l'ha mai fatto entrare.

0: stupida, stupida sfortuna, il mezzo di Fulminacci, così la cantiamo noi. Su Radio Number One alle 8.41, tra poco c'è una grande canzone che ci riporta al 1990.
1: Number One! La combriccola di Radio Number One.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
9: Donghia Stefano.
12: Presente.
9: Che c'è da ridere?
7: Bifolchi Irene.
8: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: sono le grandi canzoni di Radio Number One. Chissà se i nostri programmatori musicali hanno scelto questa canzone apposta per dedicarla a Patro Manu. Questa mattina, chi lo sa?
1: È sui il Fai pippone Blonde. Della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, cari, nel 1989 Kylie Minogue, che è l'ex fidanzata di Michael Hutchence, per un periodo si sono, erano sentimentalmente legati, si sono frequentati, aveva tinto i capelli di un biondo platino, erano molto corti e molto molto biondi, un po' tipo quelli di Pat.
2: Mi interessa la storia, andiamo avanti.
0: Un po' meglio, però vabbè, insomma...
2: Non ci vuole molto.
0: Lui definì ironicamente quel fai da te così azzardato, perché se li è fatti da sola. Non è andato dal parrucchiere.
2: Io anche la gravante. Sì. Tu
3: sei andato da un professionista.
2: Sì, da un professionista. L'ho pagato anche profumatamente. Sì.
0: Ecco. Quindi definì appunto quel fai da te azzardato Michael Hutchence con l'espressione biondo suicida, quindi suicide blonde. E poi è diventata l'anno successivo la canzone che abbiamo appena ascoltato, la grande canzone che abbiamo appena ascoltato. Vedi? Suicide blonde.
2: Parte,
4: e dopo questo invito speriamo che entro le 12, al massimo le 13, il buon Pat Romano decida di dare un taglio alla cosa. Consiglio dal collo in su, così almeno la prossima volta, anziché usare solo i capelli, usa anche la testa. Magari vai a vedere le recensioni, perché andando a controllare ho visto, sono uscita blu mirtillo, le avevo chiesto nero. Sono uscita rosso pomodoro, ci avevo chiesto biondo. Probabilmente non è un problema di età o di capacità, è semplicemente daletonico.
2: Può essere.
0: Ma quindi nel meteo ci sono le meteo pannocchine stamattina?
2: Io

0: Spyro e la sua classe inconfondibile. Si chiama Material Lover e questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Ti piace tanto Sienna Spyro, stavi dicendo, vero?
1: Assolutamente sì, tra l'altro è giovanissima, deve ancora compiere 21 anni, è veramente una stella nascente.
2: Sì, sì, lui è praticamente Spyro-Man.
1: Sì, no, è bella, Man. Brava. Spyro-Man. E ti dico, mi ricorda in alcuni passaggi di alcune canzoni la Amy Winehouse.
0: Oh, è
1: senti
0: vero,
1: cosa ti
0: hai ragione, bravo,
2: bello, bravo.
0: Allora, per tutta l'estate noi abbiamo chiesto attraverso dei promo, insomma, anche sui nostri social, ai nostri ascoltatori di esprimere dei desideri. Cioè la domanda era: che cosa vorreste nella nuova edizione della Combriccola? E giustamente loro ci hanno risposto.
2: Certo.
0: Allora, abbiamo messo insieme un pochino di cose appunto che i nostri ascoltatori ci hanno chiesto. Allora, più interventi di One. Attenzione. One dovrebbe essere contento.
3: Fa piacere, vedremo di reagire di conseguenza.
0: Un successone, hai visto? Mamma mia. Allora, più barzellette di Sergio Sironi. Cioè, ti tocca raccontarci una barzelletta al giorno.
4: La sei l'ultima?
3: Bene signori, la barzelletta arriverà quasi quotidianamente, non tutti i giorni, altrimenti sassiamo i maroni.
0: Esattamente. Poi, allora aspetta, spazio a la possibilità di richiedere delle canzoni e poi spazio a musica più vecchia in maniera da insomma risvegliare dei ricordi del passato. Vorrebbero delle canzoni
1: bloccare un po' i ricordi, più. Aprire i cassetti, sì.
0: Sbloccare i ricordi. Ma quello più importante riguarda proprio Pat Romano.
1: Eccolo
0: perché
1: lì.
0: È stato espressamente richiesto dai nostri ascoltatori, visto il grande successo di quest'estate, che le meteo vengano fatte da Danny. E quindi che Meteo Danny sostituisca Meteo Pat, ma soprattutto le Meteo Dennine sono di gran lunga di un livello superiore
2: sì,
0: rispetto alle Meteo
2: Pat. Sono di un livello superiore, ma per un semplice motivo, perché attraverso un'indagine di mercato abbiamo scoperto che le Meteo Dennine sono più anglo, franco, cubano, giappo, nippo, cinese.
1: Ma che mercato era quello della, qui, del lunedì?
2: Praticamente il MIB 30 che si è espresso per quanto riguarda le preferenze. Quindi caro Pat, le Meteo Pattine no.
0: Non respiro più internazionale. Noi abbiamo bisogno di diventare più internazionali, hai capito? E quindi Pat, fatene una ragione.
1: Le facciamo uscire dalla botola delle Canarie e le facciamo diventare internazionali. Non c'è problema.
0: L'appuntamento con Meteo Pat è terminato così. Mi dispiace.
1: No! Non piangere in un angolo.
0: No, era uno scherzo, non si potrebbe mai. Major Lazer in arrivo, questa è il Nino.

0: Major Lazer su Radio Number One nella Combriccola.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One, sono le 9:01.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
16: Radio Number One Notizie.
17: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo 2 lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero 2 morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Secondo i Pasdaran, 2 postazioni a Stelle e Strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Ergej Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori caffonate viste durante l'estate, no? Ce ne sono un po'. E tra l'altro ne ho trovata una, era una notizia che era uscita, l'avevo letta da qualche parte, di quello che si a Tenerife, che si è praticamente rasato al suolo.
1: Non è un palazzo.
2: Cosa che dovrei fare anch'io con questa testa. Sì. Ok.
0: Sì. Rasati, si è rasato esattamente la testa dentro il mare praticamente. Ha preso la schiuma da barba e il rasoio, è entrato dentro il mare di Tenerife e ha cominciato a radersi la testa.
1: Così. C'è gente che fa altro.
2: Sì, sì, c'è di peggio anche. Cose che poi galleggiano anche.
0: Cosa fate al mare?
2: Ma neanche in piscina, tra l'altro, mi è capitato. Sì. Non solo al mare. Sì, cose che poi entri nell'acqua e poi fai galleggiare qualcosa.
0: La cacca.
2: Sì. Sì, ma non dico.
0: Vabbè, scusa, mi è uscito, ma veramente?
2: Sì, sì, succede anche questo. Sì.
1: Veramente. No. Poi ci sono quelli che entrano, non si radono, ma hanno dei capelli di merda. Come.
0: Senti, ma quando ti bagni lasci giù il giallo. Cioè, sulla federa c'era giallo.
1: Gli dicono di entrare nel mare a destra, così fa la riga laterale della spiaggia.
0: Vabbè. E un'altra invece ad Alghero è successo in Sardegna. Quattro giovani sono arrivati con uno yacht sulla spiaggia, lo hanno lasciato praticamente spiaggiato, sono scesi, sono andati a cena e quando sono tornati la barca era incagliata e hanno dovuto fare diverse manovre per riuscire a ripartire. 28 agosto 2026, quindi l'altro giorno praticamente.
1: E sono là ancora adesso a tirare la barca.
2: Ce ne sono di gafoni in giro, eh.
0: Ce ne sono. Beh, raccontateci i vostri dicafoni incontrati durante le vacanze. 393 444

0: pezzo si chiama Maps, in realtà il pezzo dei Maroon 5 che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One alle 9:12. Hai detto che avevi una caffonatona di quelle a livello pro, Pat?
1: Assolutamente sì, la citiamo nel focus, quindi tra poco rimanete lì.
2: Fai lanci.
1: Sì, spoiler.
0: Così ci lascia così nella suspense.
1: Sì, due amanti focosi, mi fermo lì.
0: Si è sentito solo un urlo.
1: Deve essere uno della
3: Subricolà! Ciao, sono il vostro vichingo padano! Ringiovanito dopo un mese di ferie! Comunque, pipistrellini miei, mi siete proprio mancati! Ma veramente, siete proprio mancati, pipistrellini! Dai, qui il vostro amico vichingo vi augura un buon fine settimana.
0: Ma come fine settimana?
3: Ciao pipistrellini belli! Bella fragolona! Ciao Mari! Voglio bene tutti e tre.
1: Sì, ma è lunedì.
3: Ciao pipistrellini! Ciao! Segno di battaglia!
0: Au! Au! Au! Au! Au! Senti, Madonna!
1: Mangina pectoris barra infarto per tutti gli automobilisti in zona.
2: Veramente, ma li ha uccisi. Ma l'ha mandato venerdì, è arrivato oggi.
1: Ma no, è di
0: no,
1: oggi.
0: No, l'ha mandato stamattina.
1: Buon weekend comunque a tutti. Buon weekend. È tornato un
0: dopo
1: po',
0: un mese di ferie, sai dove sei, no?
2: Non sai mai che giorno è.
0: Vero, chi sei, dove sei.
2: A proposito,
0: perché?
2: Non sai mai che giorno è, proprio una piccola cosa. Il primo giorno di vacanza, il lunedì, non avevo spento le sveglie.
1: No, va bene.
2: Però la massima soddisfazione è dire no, perché sei suonata, e poi spegnerla, girarsi e continuare a dormire.
0: Ma basta.

0: che bella canzone, si chiama Fantasie, Tropico e Cesare Cremonini. Insieme abbiamo gli ascoltatori della Combricola di Radio Number One che si esprimono su temi vari. Ne abbiamo in ballo un po', no? Ecco, allora, uno è sono le cafonate, sentiamo.
1: Vai. Non si sente.
2: Non si sente, perché non lo sentiamo?
0: No, sono io, è colpa mia, sono un po' rimba.
3: Buongiorno a tutti. Io le vacanze le devo ancora fare, per cui la cafonaggine, le cafonaggini che vi racconto riguardano i turisti che girano sul mio posto di lavoro. Cioè, io lavoro in uno showroom dei mobili, molto famoso, a Donato del Garda. E turisti, generalmente turisti, quando entrano, siccome abbiamo un angolo coccole per i nostri clienti, con cioccolatini, biscotti, caffè, ovviamente per i clienti, non è lì per tutti quelli che passano per il retail park o nella zona. Si è sparsa la voce, quindi la gente entra, riempie le tasche di cioccolatini, si servono con il caffè, prendono le bottigliette d'acqua e cose simili. Beh, questo per me è il top della cafonaggine.
0: Assolutamente, sì, porca sì. Miseria.
2: Non benissimo. Non,
1: sì,
2: non
1: dovete coccolare un po' di meno allora.
0: Esattamente, bisogna coccolarne un po' di meno. Allora, invece lui si esprime sulla sveglia che dicevi tu quando si è in vacanza.
4: Ciao ragazzi, buona settimana. Sergione, a proposito di sveglia, mi ha fatto venire in mente una cosa. Una mia collega è fuori come una cozza. Lei, siccome ha paura di dimenticarsi di rimettere la sveglia, le lascio anche quando è in ferie o malattia. E lei ne mette 3 o 4 per essere sicura di svegliarsi. Quindi lei, quando è in ferie o malattia, suonano sempre le sveglie tutti i santi giorni. Vabbè. E lei prende la spegna e riprende a dormire, prende la spegna e riprende a dormire, prende la spegna e riprende a dormire. Cioè, fuori come non so che roba.
0: Ma perché torturarsi così?
2: Ma veramente,
1: diventa un'ossessione.
2: Un conto è un errore, ma così è un suicidio.
0: E poi abbiamo l'ultima ascoltatrice che si esprime invece sul destino di Meteopat.
5: Scusa, ma che scherzo è questo qui delle meteo che si cancella? E che cavolo. No. Sono qua a aspettare che torna il Pat per chiedergli quando è che finisce.

0: non so nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
4: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Piuttosto, Danny, tanti auguri, compie gli anni oggi, il suo compleanno.
2: Auguri, Danny!
1: Auguroni, Danny. Lui è giovane, lui è degli anni 70, non è un 68 come come qualcuno di noi, insomma.
3: Come me!
1: Non si possono fare i nomi né cognomi. Vabbè, ragazzi, tornano le meteopattine, torna Meteopat e rimane il caldo invece, perché questa estate italica 2026, sì, c'è la canicola, sembra intenzionata a non mollare la presa nemmeno con l'inizio di settembre, confermando questa persistenza che ormai dura da quanto? 3 mesi?
4: Forse.
1: Maledetto caldo. Le giornate restano dunque ampiamente soleggiate, in particolare al centro-sud, le temperature restano elevate e l'anticiclone continua a dominare questa scena meteorologica. Allora, andiamo nel dettaglio, le previsioni presto fatte, oggi tempo generalmente buono

sull'Italia, a parte qualche solito temporale del pomeriggio, sì, sulle Alpi, qualche temporale purtroppo ha provocato, anzi trombe d'aria hanno provocato danni intensi e inenarrabili anche in alcune zone della Lombardia. Per il resto stabilità e caldo, massime sulla pianura padana oggi che in alcune città come Milano e Torino potrebbero toccare i 33-34 gradi. Tra domani e mercoledì nessuna novità sostanziale, ancora stabile su quasi tutte le regioni ad eccezione dei soliti. Fammi sentire il tuono. Temporali sulle Alpi, spavento. In particolare, sì, ti devi spaventare un po', in particolare sul settore centro-orientale e anche sulla dorsale appenninica. Temperature massime che tra domani e dopodomani saranno in lieve diminuzione, ma sempre molto estive, con circa 32 gradi a Milano e a Torino. Direi che è tutto al momento, ragazzacci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Number One. Un sacco di aspettative, un sacco di illusioni ci siamo fatte per questo focus che sta per arrivare. Patro Mano, raccontaci tutto.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Mano.
3: Dalla nostra redazione, mentre si chiude il settimo mese di conflitto Stati Uniti e Iran, sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nella notte Teheran ha lanciato missili verso due basi dove sono ospitate forze dell'esercito americano. E questa è anche la causa del nuovo aumento del prezzo del petrolio, in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile, con un avanzamento di oltre il 3%. Ed ora parliamo invece di vicende nostrane, anche un po' pruriginose. Il caldo torrido non ha scoraggiato gli animi bollenti di due amanti di mezza età che ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati beccati a consumare un rapporto sessuale, appunto in pubblico, su una scogliera di Borgo Prino. Siamo in provincia di Imperia. Il tutto in pieno giorno, davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi, che si stavano godendo il sole della domenica. Sono stati proprio i vacanzieri che hanno notato la coppia, un uomo e una donna, impegnati in atteggiamenti molto intimi e inequivocabili, ad avvertire le forze dell'ordine. A fermare i due focosi amanti è stato un poliziotto, peraltro fuori servizio, che dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera ha intimato loro di raggiungerli invece a riva. La coppia ora rischia una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 30.000 euro, ma anche, attenzione, una pena detentiva da 4 mesi a 4 anni per aver commesso il fatto alla presenza di minori. E dal fronte pruriginoso al momento è tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One.

0: break my heart.
1: Break My Heart di Dua Lipa. Hai capito Sergio Sironi perché ha creato tutta questa suspense attorno al Focus?
2: Hai
1: perché
2: capito?
1: Era prurigi, no,
3: certo.
1: La cafona.
3: Poi vorrei capire, due persone di mezza età, ma che età è la mezza età?
2: La nostra.
1: E te lo stavo per chiedere, che età è la mezza età?
3: Allora, visto che l'età media della donna in Italia è 85 anni, l'età media dell'uomo è circa 81, tra i 40 e i 50, facciamo
2: ma no,
3: così?
2: No, no, 60 dai.
3: Ma no, 60, no, 60. Entri già verso il viale del tramonto.
2: Ma no, la terza
1: sei
2: età.
1: Già un piede nella fossa.
2: Allora, da lì è dopo i 65, le tessere d'argento per i mezzi pubblici, sì, quelle sì, cose che sono dopo i 65, quindi vabbè, la terza età più o meno comincia lì.
3: Quella è la terza, sì.
2: Esatto.
3: Ma sei in una seconda avanzatissima.
2: Lo so. Però noi, sì. Tu pensavi che noi non avessimo indagato io e il Pat, noi abbiamo scoperto chi c'era con il lui.
1: Con il col tipo?
3: Sì.
1: E
3: sì,
1: chi c'era?
3: Lo scoglio di me.
2: Ciuccio, io ciuccio bene, tu ciucci bene?
1: Abbastanza.
2: Oh, ciupaci Romano.
3: Io sui
2: Sad Blonde, come stai? Allora, devo dire che noi non abbiamo fatto i porchi.
1: No.
2: No, noi eravamo lì per fare ginnastiche sui scogli, perché lui aveva scogliosi.
3: Sì, certo.
1: Ah, certo.
2: Allora,
1: diciamo
2: per risolvere scogliosi devi in arc schiena, metterti supino, poi arriva un altro, ti metti su quell'altro.
3: Eccolo.
2: Prima supino, poi su Renato. Sono cose che si fanno solo di mare. Se poi ci sono i bambini di mare, che sono come i ricci, ma a galla, le cose cambiano. Però bisogna stare molto attento. Bisogna stare molto attento, perché se c'è sguardo indiscreto, se c'è faccia di cafone che vuole controllare tutto, tu devi stare attento. Però ricorda, scoglio o non scoglio, l'importante è ciuccio bene.
1: Ciuccio, sì, bellissimo. Ciuccio bene.

0: Radio Number One, c'è Businessman di Dito nella piaga, nella combriccola, che è ritornata oggi.
1: Ciao combriccola, sono Filippo, voglio soltanto dirvi bentornati!
0: Bentornati, yahoo! Tra poco c'è una grande canzone, vediamo un po' dove torniamo, al 1979, tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Donghia Stefano.
13: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
9: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: mamma mia, 1979, che regalone che ci hanno fatto i nostri programmatori musicali con questa Good Night Tonight dei Wings, il progetto musicale, la band che nacque, diciamo, dopo lo scioglimento dei Beatles, per dare a Paul McCartney il modo di ricominciare da zero, insomma, di ritrovare un po' la sua identità artistica. Tra l'altro, le due cose curiose di questa, del progetto Wings, sono che l'unico nucleo fisso per un decennio circa era composto dai coniugi McCartney, quindi l'avevano formato lui e Linda, la moglie, e l'unico che riusciva a restare era il chitarrista Danny Lane, mentre tutti gli altri ruotavano, c'era
1: una rotazione continua. Progetto durato 10 anni, dal 71 al 81, e tra l'altro a chiusura di questo progetto quasi penso nella fine del 79, inizi dell'80, mentre stavano per iniziare una serie di concerti in Giappone, Paul McCartney è stato arrestato in aeroporto a Tokyo per possesso di marijuana, e da lì poi si è chiuso anche l'esperienza con gli Wings.
0: Poi Wings è finita così.
1: È finita.
0: Sergio, ma non doveva essere il pippone della Doriani?
2: Forse perché non abbiamo messo la sigla?
0: Non lo so, vediamo. La prossima volta la mettiamo.
1: Sono inserito, hai ragione.
2: Sì,

0: Lo Saif con Parlar d'amore su Radio Number One. Perché ti ho detto che sono diventata astemia, non puoi mettere
1: la quasi, non proprio stemissima.
0: Allora, attenzione, ragazzi, visto il nuovo look di Pat Romano, io avrei una canzone per te. La vuoi sentire?
1: Va bene, sentiamo.
0: Senti,
1: vai. Sì. E io chi sono? Chi sono nel gruppo?
2: Donald.
1: Donald sono, va bene.
0: Ha lo stesso colore di capelli di Donald Trump. Adoro
1: Marroni.
0: Marroni ci piace. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati. Allora, io sono felicemente in vacanza insieme a My Family. Vedi? Vi penso e vi auguro un buon lavoro. E siete anche fortunati che non ci sono i maledetti rumori di fondo dell'officina che confondono la voce. Ciao, buona giornata. Ciao,
0: vero, infatti non l'avevo riconosciuto senza rumori di sottofondo.
2: Sembrava un altro.
0: Però che carino, vedi, lui è in vacanza e ci pensa, hai capito?
2: Sì.
0: Questo è amore,
2: questo è amore.
0: Sì. Dobbiamo ricordarcene. Oh, mi sa che questa è l'ultima canzone per quanto riguarda la combriccola di questa mattina. Ma ci saranno tante altre combriccole nei prossimi giorni. Chiudiamo con Shepherd Coming Home.

0: l'ultima Coming Home di Shepard, è l'ultima di oggi per chiudere la combricola. Grazie Pat Romano,
1: grazie a Sergio Sironi,
2: ma soprattutto grazie a lei
1: Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spaccanotizie, a domani.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
5: di Radio Number One.
3: La combricola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: A Radio Number One sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
8: Radio Number One notizie.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisirin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aurao, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
7: 3 minuti dopo le 10, lunedì 31 di agosto, ben ritrovati a tutti voi. Chissà da quanto tempo che non ci sentiamo, praticamente venerdì, siete con gli spacca notizie, Fabiana e Claudio che si ricongiungono. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno. Che ricongiungimento.
7: Hai capito? Che ricongiungimento, mamma mia. Vabbè, insomma.
11: Com'è andata quest'estate, Fabiana? Com'è andata? Ma... dimmela in una parola, com'è andata?
7: Ma no, vabbè, bene, cioè bene, beh, però beh, voglio dire, beh, io le ultime 2 settimane ero qua e quindi sai, beh, lo stacco non c'è. cioè, capito? Quindi, cioè, ero qua in questo caldo, in questa calura, in questa cappa di caldo.
11: Infatti,
7: capito?
11: Io proporrei un'altra settimana di stacco, di riprendere ufficialmente, tipo il 14, con le scuole, no?
7: Con le scuole, è vero. No? Poi c'è casino. Allora, amici, il nome, come avete sentito, si è accorciato, siamo rimasti solo gli spacca notizie, spaccheremo le notizie tantissime come al solito, perché ne abbiamo già cercate, vero?
11: Sì, sono lì, pronte. Partiamo dai soldini, che sono sempre di moda.
7: È vero, non ci sono più, tasche bucate. Dai, tanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
10: Gli spacca notizie.

0: Jamie Pala, la musica degli Spacca Notizie in diretta qui a Radio Number One. Fabiana e Claudio con voi. Allora, beh, in un certo senso possiamo dire che un po' le vacanze sono il nostro Dracula, il succhiasangue, diciamo. Un po' sì, dai, un po' ci sta. Anche perché mentre milioni di persone sono rientrate dalle vacanze e altri milioni, almeno noi ci basiamo sui dati che ci vengono forniti, che stanno per partire per le vacanze, ecco, quelli che stanno per partire i conti hanno avuto modo di farli con calma, no? Quelli che sono già tornati hanno fatto i conti e ahimè l'ago della bilancia pesa sulla parte del rosso.
1: Assolutamente. Allora, secondo l'Istituto Demoscopica abbiamo un 20,4 miliardi di euro. Le spese degli italiani per quest'estate sono tantissimi, di cui 541 milioni sono quelli in aumento, cioè abbiamo pagato a parità di vacanza statisticamente 541 milioni in più distribuiti tra luglio e agosto, perché tutto è aumentato, quindi alla fine a parità di vacanza si spende di più, purtroppo.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro, allora, io lo dico a mo' di consiglio, ma non solo alle persone che sono tornate dalle vacanze, anche a noi due, cioè non guardiamo quello che saranno diciamo gli aumenti delle bollette di luce e gas, perché sai, uno torna dalle vacanze, no? Sì. Riposato, si fa per dire, insomma, comunque distratto eccetera, così magari più carico per ripartire, poi dopo vai a vedere queste cose e dici: caspita, che autunno caldo in tutti i sensi che ci aspetta, perché gli italiani, nonostante gli aumenti, questo lo dobbiamo dire, insomma, hanno deciso comunque di partire, no? Perché poi tutti hanno voglia di evadere, di staccare la spina e molti si sono indebitati.
1: Assolutamente. C'è poi un dato invece, questo, che si rinforza sempre di più negli ultimi anni: il caldo, ok, spinge sempre più italiani ad andare in vacanza a settembre. Poi settembre non hai soprattutto sei figli, non hai tutte quelle settimane, però con le due settimane di settembre evidentemente cominciano ad avere più successo.
0: Sì, solo che sai, devi sempre un po' fare i conti con il tempo, no? Perché ormai sì, è così, cioè tu parti poi col sole, a me è successo per esempio venerdì in autostrada, viene giù la bufera, poi dopo riesce il sole, e quindi insomma, sai, dal punto di vista meteorologico non sai mai quello che ti può capitare. Però ragazzi, guardando al portafoglio sicuramente vale la pena, nel senso che ci sono meno persone, si spende sicuramente meno, le giornate sono più corte, vabbè, però insomma, dai, qualcosa di meno devi avere, no? Sennò partiremo tutti a settembre.
1: Investirei tranquillamente un'ora di luce in meno con 100 euro di meno. Assolutamente. Chi se ne frega della luce?
0: No. Ah, mi senti?

0: Band, Daft Punk, Starboy, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando di questi costi veramente notevoli che gli italiani hanno pagato per godersi le vacanze. Allora, ci sono delle voci, sì, che hanno pesato molto di più. Per esempio, allora, le prime immagini, no, almeno, che ci sono venute in mente quest'estate sono tutti i litigi, la gente che si è azzuffata, chi si è preso ad ombrellonate, è successo di tutto di più. Diciamo che il caro Lettini, il caro stabilimento balneare, per chi è andato, sicuramente ha pesato abbastanza. Per questo motivo tante persone hanno scelto poi di andare sulla spiaggia libera. Poi c'è stato un aumento sicuramente importante dei costi di alberghi, pensioni e ristoranti, che hanno pagato ovviamente l'andamento medio dell'inflazione.
1: Assolutamente. Abbiamo anche il trasporto aereo nazionale, più 6%, alloggio più 4%. Poi è molto interessante andare a vedere di regione in regione dove i prezzi sono aumentati di più e la tua Liguria guida la classifica con i valori più alti. Liguria e prezzi in generale in media aumentati del 4,58 euro, Calabria 4,17, Puglia aumentati poco invece ad esempio in Valle d'Aosta e in Piemonte. Quindi ci sono alcune regioni dove i prezzi volano più velocemente rispetto alle altre.
0: No, sicuramente diciamo che c'è stato un aumento, no? Rispetto alla scorsa estate, quindi le associazioni dei consumatori sono in allarme perché dicono rispetto alla scorsa estate, per esempio, una coppia con due figli spenderà per i trasporti 252 euro in più su base annua e 115 euro per servizi di ristorante e di alloggio. Però possiamo dire che nonostante questo, questi rincari, le persone comunque sono andate lo stesso.
1: Certo.
0: Quindi sai, no, è sempre lì la domanda, dice, vabbè, insomma, costa tutto tanto la benzina, il gasolio, l'albergo, il ristorante, lo stabilimento balneare, però la gente in giro, in giro ce n'era.
1: Si va, magari togli un giorno, ne togli due, eviti un ristorante, fai un panino in più, insomma, fai i vari accorgimenti che facciamo tutti per risparmiare un pochettino, ma non ti togli la vacanza. Ma c'è una cosa che tu quest'estate hai detto, oh, finalmente non mi rubano i soldi dal portafoglio, una cosa che hai detto, cosa qui, sai che anche io ci pensavo un attimo fa durante la canzone, non mi viene in mente una cosa.
0: Devo dire no, però è chiaro che uno può sempre scegliere, cioè non è che sei obbligato ad andare, che ne so, nel ristorante
1: mi è venuta in mente in questo momento, un ombrellone in Calabria, no?
0: Sì.
1: A fine giugno 15 euro.
0: No, quello è molto...
1: Mi è venuta in mente l'unica cosa economica di quest'estate.
0: L'ombrellone. Quello guarda che incide tantissimo, perché poi ci sono ancora diciamo degli stabilimenti balneari che ad agosto, non so, ti propongono ombrellone, due lettini, 40 euro, dai, un po' troppo. Poi se mettiamo le mani in tasca e non troviamo più nulla, andiamo in giro con il piattino.

0: Chiamo io, chiami tu con Gaia, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie. Allora, stiamo parlando di queste spese importanti che ci sono state in questa estate, dovute ovviamente a rincari, e soprattutto le spese che hanno inciso parecchio nelle tasche degli italiani sono quelle per gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive, no? Quindi pensioni, alberghi. Sento abbaiare un cane.
1: Io no, non ho ancora iniziato ad abbaiare con la nuova stagione. Io di solito inizio a novembre ad abbaiare. Io di solito abbaio intorno al 10 novembre.
0: Sentiamo anche cane, voglio dire, c'è delle cose lì che sono aumentate di prezzo. Anche i cani devono dire la loro, giustamente. Vi abbiamo chiesto qual è la cosa per cui avete speso di più. Quindi fatecelo sapere. Che ne so, per esempio, qualcuno dice, non so, effettivamente le cene, piuttosto che.
1: O anche di meno. Sensibilmente di meno, ma una cosa, ma è molto difficile, molto difficile.
0: Molto difficile. Sentiamo.
2: Ah, buongiorno ragazzi, Max da Cassina.
0: Ciao.
2: Allora, io vi dico questo per quanto riguarda le ferie. Fortunatamente ho la possibilità di andare a novembre. Andrò a Berenice sul Mar Rosso e vi dico solo una cosa: pago quasi la metà rispetto ad agosto. Troverò un clima molto più mite, quindi intorno ai 30 gradi. Troverò meno ressa all'aeroporto, pagherò meno di parcheggio per mettere la macchina a Malpensa. Quindi ragazzi, cosa dire? Mai le vacanze ad agosto, però giustamente per chi può, per chi non può, quello è, quello rimane. Vi abbraccio e vi auguro una splendida giornata.
0: Grazie,
1: che bell'augurio. Stavo per dire grazie al, no, quella roba lì, però poi poi ragazzi,
0: va bene, ci torniamo tra poco, perché vogliamo sapere, insomma, se siete riusciti a risparmiare su qualcosa o avete pagato anche voi un salasso, eh? Va bene, non facciamo le rime, dai, tra poco qui negli Spacca Notizie.
3: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.

0: Beh, posso ritornare a dirlo però, a Baruscia. My Neric, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Beh, insomma, siamo ancora, diciamo, in un punto così cruciale di questa stagione che non segna definitivamente la fine delle vacanze, perché moltissime persone sono tornate, molte altre, però milioni, ieri sentivo 10 milioni di persone stanno per partire per le famose vacanze settembrine. Questa è stata un'estate di rincari che ha pesato sulle tasche, diciamo, degli italiani, nelle tasche degli italiani, soprattutto per le strutture ricettive, i prezzi di trasporto aerei, quando sono riusciti a partire, perché ci sono stati un sacco di disagi. Insomma, diciamo che si è dovuto fare i conti un po' con i tanti rincari che erano previsti, però poi nell'insieme, no, nel totale, cioè la botta, diciamo, si è avvertita.
1: Assolutamente si è avvertita, si è speso di più, anche se alcuni dati dicono che la velocità dell'aumento dei prezzi quest'anno 2026 è inferiore rispetto a quello del 2025, cioè accelerano meno velocemente, però i rincari ci sono. E poi voglio dire, poi ci sono sempre le offerte, quelle alle quali non siamo più abituate. Ad esempio, se ti dicessero ok, invece che spendere 100 euro per un albergo, per un agriturismo, qualcosa, ne spendi 40, ma hai il bagno in comune fuori in corridoio. Tu accetti o non accetti?
0: No.
1: Ma lo sapevo, provocazione. No. Ci sono sempre i low cost, no? Bisogna
0: fare
1: una piega.
0: Però, insomma, dai, fare la pipì condivisa, dai. Cioè, adesso voglio dire, l'ho fatta, però.
1: Sì, per tanti anni, in gioventù si faceva. Jenny,
0: No, adesso per tanti anni no, però. Cioè, però vabbè, è chiaro che volendo, sì, è vero, si possono fare un sacco di cose.
1: Ci sono ancora gli ostelli, certo, le camerate.
0: Però sono molto cambiati, adesso gli ostelli sono anche fighi, cioè sono degli ostelli assolutamente belli. Guarda, comunque questa è stata l'estate anche delle tantissime persone che sono rimaste a casa perché non avevano i soldi per partire per le vacanze. E guarda, io ne ho parlato nei giorni scorsi di tantissimi che hanno colto l'occasione, quelli che sono rimasti a casa, per ristrutturare le proprie abitazioni. Io non ho mai sentito così tante persone come quest'estate rimanere a casa e tinteggiare le pareti.
1: E poi era anche, c'era anche un bel fresco, era bello tinteggiare col fresco.
0: Sì, certo, perché sicuramente si asciugava prima, guarda, senti un po'.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, le mie spese estive sono state parecchie.
0: Quali?
2: La stufa a legna.
0: Sì.
2: La macchinetta per tagliare l'erba. Il cemento per fare l'intonaco. La colla per il pavimento.
0: Capito.
2: Tutte spese di restauro per la mia casetta in montagna.
0: Vedi? Bello, te l'ho detto.
1: Vuoi ascoltare un colpo di scena?
0: Vabbè, dai, anche tu.
1: Ho comprato una motosega.
0: Guarda,
1: ti giuro, non
0: vorrei
1: fare una battuta,
0: però non posso. Non posso farla
1: scherzando.
0: Subito alla prima puntata.
1: Ho comprato
0: della
1: una
0: ripresa.
1: Motosega.
0: No, ma io ci sta, cioè.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, la musica di Radio Number One negli spacca notizie. Tra l'altro una bella notizia che farà felici un sacco di persone, perché a Milano nascerà Plantasia, questo parco sonoro frutto, diciamo, dell'alleanza, era stata già annunciata sul palco del Teatro Romano di Verona, di Elisa e Giovanni Caccamo. È un parco di 40.000 metri quadrati nell'ex cava di via Quarenghi, e diciamo che avrà la caratteristica, insomma, di mettere insieme la musica, la natura, i giovani. Quindi sarà un progetto bello, che vedrà la luce, sì.
2: Beh, insomma, bellissima notizia. Un'altra bellissima notizia, sì. Tenetevi forte, perché potreste cadere dalla sedia in questo momento del vostro ufficio. Riguarda Donna
1: la tua motosega?
2: No, motosega. Mi serve almeno un'oretta di programma per parlare della motosega. Insomma, sceglierei.
1: No, ma scusa, piccola, infatti, no, perché io ci terrei molto a sapere, a fare una sorta di mini tutorial.
2: Sì.
1: Su come si usa la motosega. Io andrei, cioè, sbattimento totale, ti dico la verità.
2: Va bene.
1: È facile da usare?
2: Facile, ma basta non tagliarsi l'arteria femorale o le dita, e poi tutto il resto viene da sé.
1: Ma scusa, tu dov'è che la usi la motosega?
2: Ma vedi che alla fine ne parliamo adesso.
1: Non ho capito, ma dico, dove la usi?
2: Ma in montagna.
1: Dove?
2: Per tagliare la legna, nel giardino. Cosa fai? In camera da letto la uso? Ma no. Alla PEC, come si usa una motosega? Tu non hai mai usato una motosega in vita
1: ma
2: tua?
1: Ma certo, no! Dove la uso la motosega io, scusa? Ma oddio, potrei, qualche idea potrei avercela, però non si può, perché mi arrestano.
2: Va bene,
1: allora no, dai!
2: Dai, parliamo insomma di questa attrice di Love Boat General Hospital, Donna Mills, che ha 85 anni e che si lancia su OnlyFans. Attenzione, brividi.
1: No, attenzione, perché noi dobbiamo guardare al nostro futuro, sì. E quindi quando arrivano queste notizie è giusto parlarne, dai. Tra poco qui negli spacca notizie.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Donghia Stefano.
13: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Bifolchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
15: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
18: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: quella della grande Tina Turner, grande canzone, come sempre protagonista qui su Radio Number One. Eravamo nel 1986. Allora, parliamo di questa attrice, vabbè, magari qualcuno la va a cercare il nome, Donna sì. Mills, riconosce, no, i lineamenti, un'attrice che andava, sì, insomma, alla grande qualche anno fa, adesso ha 85 anni, sì. Come dire, lei però ha deciso, come hanno fatto molti attori, attrici, ex modelle, ho letto anche di Carol Alt, che è sbarcata, sì, su OnlyFans, non so cosa faccia esattamente, ed è sbarcata su OnlyFans, non solo sbarca, ma sbanca, giusto?
1: Sbanca in un mese, dal 30 luglio ad oggi, ha totalizzato guadagni a 6 cifre. 6 cifre vuol dire tanto, vuol dire tanto in un mese, e praticamente tutti dicono, ma come, ma 85 anni mi mette scene, hard, sesso? No, non mette questo tipo di immagini e di video, per fortuna, aggiungo io, ma diciamo fotografie, scorci di vita intima. Lei è rimasta anche molto sorpresa, perché dice, sai, quando io ero più in carriera, più giovane, più riconosciuta, no, come attrice, non c'era OnlyFans, adesso invece tutti i miei fan di una volta, o anche quelli giovani, hanno la possibilità di vedermi, di chiedermi delle cose. Poi c'è sempre qualche fanatico, sì, qualche maniaco che chiede delle cose un po' particolari.
0: Sì, sì, sì, beh, è ovvio, perché sai, quando entri in quelle piattaforme lì. Allora, lei ha anche confessato di aver ricevuto la richiesta di girare un video in cui pesta l'uva a piedi nudi. Beh, di solito si fa a piedi nudi. Sì. Richiesta, attenzione, che lei intende soddisfare. Certo. Quindi, cioè, non è che si è posta dei limiti, no? Vuole entrare nel tinozzo, pestare l'uva, immagino inquadrare i piedi in primo piano, che sono quelli che, peraltro, da quello che mi risulta, fanno guadagnare molti soldi su OnlyFans,
1: sì,
0: no?
1: Beh, c'è tanta gente che ama i piedi, feticisti, insomma.
0: Ma anche quelli con la luce valgo?
1: non lo so, ma io non voglio
0: capire,
1: però,
0: perché adesso io non sono un'esperta, però
1: posso non pensare ai piedi di una 85enne, voglio dire.
0: Ma no,
1: dai,
0: perché scusami, non credo che siano così diversi, vabbè, dai, cioè,
1: ho capito, ma se devo scegliere, se, io non sono un fanatico dei piedi, però se proprio dovessi guardare dei piedi, no, non guarderei quelli di un 85enne.
0: Sì, però scusa, la richiesta che è arrivata a Donna Mills, grande protagonista di General Hospital, era bellissima, sì, e quindi immagino che sia tuttora ancora una bella signora di 85 anni, molto curata, e arrivata da un signore che è più o meno coetaneo, adesso, allora, insomma, che si eccita non per cose strane, ma a vedere Donna Mills che pigia l'uva dentro una tinozza, e non ho idea di quanto questo possa significare a livello, diciamo, economico, di introito, no?
1: Ma noi, come prima puntata della nuova stagione, stiamo realmente parlando di ottantenni che pagano per vedere i piedi di altri ottantenni.
0: Sì, perché scusa, ma ce ne sono altre di notizie, voglio dire, però bisogna anche includere un po', diciamo, tutte le generazioni, ci mancherebbe, per capire anche dove stiamo andando.

0: Eccoci qui, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, fra poco andremo a raccontare una notizia bruttina secondo
1: sì,
0: me.
1: Che
0: aggettivo dobbiamo dare a questa?
1: No, guarda, io eviterei di dare gli aggettivi, perché veramente nel momento in cui ci siamo imbattuti in questa notizia che è uscita ieri, io credo chiunque con un po' di sale in zucca, di rispetto, di veramente educazione, di sensibilità, no? Cioè di empatia, non scriverebbe mai delle cose del genere. Quindi stiamo parlando di persone veramente proprio di basso livello. Ne parliamo tra poco, perché c'è una persona, diciamo una donna, ok, sì, che si è presentata sui social con un foulard, perché sta facendo delle sedute, diciamo, di chemioterapia per curarsi un tumore al seno, e incredibilmente lei sui social, invece che ha avuto un sacco di messaggi di incoraggiamento, no? Per fortuna, ha avuto un sacco di messaggi di critiche da persone che l'hanno criticata perché con quel foulard stava malissimo.
0: Dobbiamo dire che lei è una politica, perché questo evidentemente in questo caso può fare purtroppo la differenza. Secondo me no, però evidentemente per chi la insulta evidentemente sì. Dai, tra poco ne parliamo?
1: Tra poco ne parliamo, intanto rimanete lì perché ce ne arriva la redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Nel frattempo, prezzo del petrolio nuovamente in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il Brent, con consegna a novembre, supera i $90 al barile, con un avanzamento di oltre il 3%. Colpi d'arma da fuoco, un rave party ad Arau in Svizzera. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude la pista terroristica. La vittima italiana è Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo. Da un mese lavorava come cameriera. Cordoglio anche dalla premier Meloni. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina fra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale fra Tortona e Sale. Due amanti di mezza età denunciati per atti osceni in luogo pubblico dopo aver consumato un rapporto sessuale su una scogliera di Borgo Prino, in provincia di Imperia. Il tutto in pieno giorno, davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi. La coppia ora rischia una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 30.000 euro e una pena detentiva da 4 mesi a 4 anni per aver commesso il fatto alla presenza di minori. Alessandro Di Battista resta ricoverato all'ospedale di La Habana, Cuba, dove è stato trasportato in seguito a forti dolori alla testa. Le sue condizioni permangono ancora gravi, secondo le poche informazioni che filtrano appunto da Cuba, e al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Calcio, Serie A, oggi due posticipi della seconda giornata. Alle 18:30 alla Roma di scena a Lecce per restare punteggio pieno e agganciare così Inter, Milan, Juventus e Lazio in vetta alla classifica. L'Atalanta alle 20:45 ospita il Bologna con lo stesso obiettivo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Mamma non mamma, questo è il titolo del nuovo singolo di Madame, 5 minuti dopo le 11, buon lunedì 31 agosto, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Io spacco le notizie e tu la legna, perché comunque
1: ma non è vero adesso. Per me era una notizia anche quella lì, cioè per me personalmente.
0: Quale?
1: Il fatto di aver acquistato per la prima volta in vita mia una piccola motosega, cioè per me era una notizia.
0: Ma di quello poi parliamo. Allora, qui c'è un tema serio, c'è un tema serio. Allora, diciamo che c'è questa politica, ma io guarda, il fatto che sia politica, tu dici potrebbe anche essere stato strumentalizzato, ma secondo me no. Allora, si chiama Roberta Vallacchi, consigliera regionale lombarda, che sarebbe stata colpevole, tra virgolette, agli occhi degli haters, ma io li chiamerei in un altro modo, di essersi presentata in un dibattito, insomma, con questo foulard in testa che spesso, diciamo, le donne usano quando stanno facendo delle cure per il tumore perché si perdono i capelli, no? Io trovo anche molto carino, c'è chi sceglie la parrucca, chi non sceglie assolutamente nulla, ognuno è libero di scegliere quello che più preferisce. Il foulard di solito è scelto per evitare, magari, se uno vuole, di presentarsi, no, in pubblico con la testa completamente rasata. La cosa incredibile sono i messaggi che le sono arrivati, tipo togliti quel foulard che fai schifo.
1: Sì, sì, un sacco di messaggi assolutamente negativi. Sì, io poco fa ho sottolineato l'aspetto del politico, perché poi anche lì, al di là della malattia, ormai di qualunque parte politica si parli, dall'altra parte arrivano insulti gratuiti e molto veloci e anche pesanti. Nei confronti delle donne devo dire anche un pochettino di più, in questo caso voglio dire andiamo assolutamente oltre, no? Come si fa ad insultare una persona che si presenta? Tu pensi che questi che l'hanno insultata sapessero del fatto che lei era malata? Sì? No? Non lo so.
0: No, guarda, io posso dirti, cioè quando ho letto questa notizia, anzi voglio dire, non so se lei in questo momento ci stia ascoltando, io voglio dire sì. A Roberta le do del tu, di lei è passata secondo me sopra, anche se è rimasta molto molto male, ma è passata sopra, è riuscita a farlo, perché insomma le sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Quando stai male sei estremamente fragile, no? Quindi insomma il fatto anche di avere dei messaggi di solidarietà, di supporto, è assolutamente importante, di condivisione anche dello stato d'animo. Avere dei messaggi di persone di questo tipo, capisco che sia difficilissimo, perché lo è per tutti, anche in situazioni in cui non si sta male, ma devo dire uno deve fare lo sforzo di ignorare veramente questi idioti, perché di fronte all'idiozia, sai, cioè voglio dire, uno dice ma tollerarli, no, ma andrebbero perseguiti, sì,
1: ha fatto benissimo,
0: legali, però insomma
1: ha fatto benissimo a stigmatizzare insomma questi comportamenti. È che questi sono talmente abituati ad insultare l'altra parte politica, ok, che non si fermano neanche davanti ad un aspetto che invece è molto personale e che forse meritava invece una piccola riflessione in più. Ma chi scrive questi messaggi non riflette, Fabiana?
0: No, cosa che riflette? Dovrebbe avere della materia grigia. E purtroppo lì non c'è. Ci torniamo tra poco.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rock, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie. Allora, stavamo parlando della vicenda di questa consigliera lombarda che si presenta con il foulard in testa perché sta facendo delle cure, insomma, per un tumore, e riceve questi messaggi di odio da parte degli hater che non si fermano neanche davanti alla malattia. Sai, io personalmente penso che sia, devo dire, il fatto che sappiano meno che lei è malata, eccetera, criticare, no, una persona e dire fai schifo, togliti il foulard, cioè, voglio dire, a me verrebbe quasi, guarda, se non fosse veramente altamente offensivo, cioè, sai che ci sono degli eccessi che perfino me li fanno sembrare ridicoli, non so come dire, cioè arrivo al punto in cui dico questi sono talmente scemi che mi fanno sorridere, perché cioè, va oltre l'umana comprensione una frase del genere.
1: Se,
0: no?
1: Se aggiungiamo poi che le pagine, i profili social dei politici sono già pieni di insulti già di base, voglio dire, aggiungendo anche questi si arriva ad un livello davvero incredibile. Per fortuna c'è stata la solidarietà bipartisan, ovviamente, dico ovviamente perché penso che debba essere ovvio da parte di tutte, no? le parti politiche, però anche loro, insomma, con questa cosa qua degli insulti tra di loro dovrebbero, insomma, tenere la cosa sotto controllo.
0: Io dico che, guarda, come quando ci sono delle persone che magari tu denunci, no, perché ti stalkerizzano, perché magari superano, diciamo, la linea, diciamo, del buon comportamento, eccetera, anche sui social ci deve essere questa possibilità. Quindi secondo me le persone che vanno, superano la misura, dovrebbero essere perseguite, no, perché non è che si può, lei e diciamo tutte le persone che sono così oggetto di bersaglio da parte degli hater dovrebbero assolutamente sorvolare sopra questi commenti, ma ripeto, non è facile perché poi ti feriscono nel profondo.
1: Infatti lei è rimasta molto molto male, sì, in un'intervista ha spiegato, insomma, grande amarezza, già sta portando avanti una battaglia molto molto complessa contro malattia, ha il coraggio anche di pubblicare delle fotografie che possono essere a supporto, no, rispetto anche ad altre persone che magari hanno,
0: certo,
1: gli stessi problemi. Si deve beccare gli insulti di qualcuno che vota diversamente, cioè ma di che cosa stiamo parlando? Cioè,
0: no, si dovrebbero vergognare, guarda, infatti. Si dovrebbero vergognare, non credo che si vergogneranno, ripeto, secondo me andrebbero in qualche modo, come dire, stoppati e fermati, questo sì, perché si può fare, quindi facciamolo. C'è Noemi che sta molto meglio, ascoltiamola.
2: Sono

0: quindi noi siamo tutti orecchie.
1: Sì.
0: Siamo qua pronti a sentire che cosa accadrà nelle prossime ore, Claudio.
1: Ok, mettetevi comodi, io arrivo tra un attimo.
0: Va okay. Bene, siamo qua.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Radio Number One Meteo.
10: Un'occhiata al meteo di inizio settimana, settimana appena iniziata, ancora caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone e da un caldo anomalo. L'alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro paese, ma più in generale da tutta l'Europa meridionale, dalla penisola iberica a quella balcanica. Attenzione, perché nella seconda parte di questa prima settimana di settembre l'alta pressione si rafforzerà ulteriormente ed il caldo aumenterà in tutta Italia. Rispetto ai valori medi del periodo, le temperature potranno risultare di 6-10 gradi oltre la media stagionale. Il caldo è previsto intensificarsi soprattutto nel prossimo fine settimana del 5-6 settembre. Per quanto riguarda oggi, possibilità

di temporali sulle Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli e sui rilievi meridionali tra Campania, Basilicata e Puglia. Per il resto ancora caldo e soleggiato. È tutto. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Rita, 54 Ultra, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Sono le 11:29 minuti, siete con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, cos'è tutti questi messaggi che mi stai mandando? Claudio, cosa mi hai scritto?
1: abbiamo noi quelle 3-4 notizie da impostare. Partiamo da questa, allora, che secondo me interessa a tutti, perché chi alzi la mano?
0: Chi?
1: La mano, chi almeno una volta non ha fatto sesso sugli scogli davanti a centinaia di bagnanti? Alzi la mano. vedi che la alzano tutti.
0: Esatto.
1: Tutti hanno fatto almeno una volta sesso.
0: Attenzione. Allora, tra l'altro, diciamo, qui dove stiamo noi leggendo la notizia non si vede. Io sono andata in un altro, diciamo, giornale dove un po' oscurati, un po' velati, si vedono i due. Quindi erano proprio belli, lei sopra di lui. Cioè proprio. Sì.
1: Attenzione.
0: Beh, non gasarti però. Allora, siamo ad Imperia. A fermare. Ti ho sentito un attimo esagitato. Sai. A fermare i due focosi amanti che sono poi finiti in questura è stato questo poliziotto fuori servizio che ha visto, no? Cioè, magari lui stava guardando con il binocolo gli scogli, no? Cioè, quando sei lì, dice: ah, guarda che bello questo panorama, guarda qua. Vede questi due che erano proprio nel pieno, diciamo, di un rapporto sessuale. Li ha raggiunti a nuoto.
1: Questa cosa qua fa riderissimo. Cioè,
0: di lui che li raggiunge a nuoto.
1: Sì, cioè, questa è la parte della notizia secondo me più divertente.
0: Carina.
1: Cioè, due che fanno sesso sugli scogli e uno che li raggiunge. Basta, fermatevi! Che li raggiunge a nuoto. Si mette a nuotare, ma cosa
0: è vero. Però allora, perché che cosa è successo? Che, diciamo, allora, loro erano già stati richiamati, no? Qualcuno già dalla spiaggia, perché è vero che erano sugli scogli non tanto lontano, no? Dalla spiaggia qualcuno li aveva già richiamati, no? Ma questi ovviamente erano presi dalla passione
1: e dovevano finire,
0: quindi insomma non hanno assolutamente smesso. Ora però attenzione, perché rischiano questa denuncia per atti osceni in luogo pubblico, ed è un illecito amministrativo, attenzione, che può prevedere una multa che va dai 5.000 ai 30.000 euro.
1: Mamma mia. Allora alzi la mano chi non sarebbe disposto a pagare almeno 5.000 euro per del sano sesso sugli scogli. Io sono contro.
0: A che cosa? Il sesso sugli scogli o la multa?
1: Alla multa. Io sono per il sesso sugli scogli. Ma che male fanno? Sono lontani.
0: Capito.
1: Ma
0: però Claudio, ti faccio un esempio. Ma no, in pieno giorno, guarda, quello che ho visto era proprio in pieno giorno. Sì. Tu fa conto, non so, tuo figlio, sei con tuo figlio, ti dice: papà, andiamo a vedere gli scogli. Sì. Tu vai lì con le cose, a un certo punto ti trovi davanti.
1: Sono due che stanno facendo l'amore. Si sono lasciati un po' andare, mi raccomando.
0: Tra l'altro, io volevo dare questo dettaglio che non è assolutamente, diciamo, piccolo. No, nel senso che non sono, diciamo, di giovanissima età, quindi, capito, proprio, insomma, erano anche, no?
1: Cosa intendi?
0: No, dico, non è
1: di giovanissima età.
0: Cioè, voglio dire, non erano due ventenni, che, capito, erano un po' più avanti negli anni.
1: Ma quello ormai è così, i ventenni mica fanno sesso sugli scogli.
0: Ah, è vero, sono quelli di gli over 60 che fanno sesso sugli scogli.
1: Certo.
0: Vabbè, comunque vedremo, insomma, che tipo di multa prenderanno. Miley Cyrus.

0: Qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, Borgo Prino, provincia di Imperia, due amanti focosi di mezza età fanno sesso davanti, diciamo, sugli scogli, davanti a centinaia di bagnanti, bambini che insomma si stavano godendo il sole della domenica, nonostante le urla delle persone che dalla spiaggia insomma li richiamavano, no? Un po', come dire, alla disciplina. Questi sono andati avanti noncurante finché il poliziotto arriva ciof, ciof, ciof, ciof, a nuoto e gli dice: allora
1: vabbè, ma
0: state facendo e insomma attenzione, perché adesso al di là delle risate che ci hanno ovviamente strappato i due, adesso rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, una pena detentiva e questa multa salatissima.
1: Non sono riusciti a trattenersi nonostante la luce del giorno e nonostante la scomodità degli scogli, tra l'altro, perché lo vuol dire, lo scoglio non è esattamente il posto più comodo.
0: No, è vero. Sì, sotto c'era lui comunque,
1: appunto,
0: quindi insomma,
1: peggio ancora, lui è poggiato con la
0: schiena. Sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Questo non è niente. Da noi sono stati beccati due, una coppia che stava facendo sesso sotto la statua di Sant'Angela Merici, che è la patrona di Desenzano, ed erano proprio in pieno centro e sul far della sera, per cui c'era il grande passaggio e tutti quanti li vedevano.
1: Sotto la statua di Sant'Angela, chi non ha fatto sesso sotto una statua almeno una volta nella vita?
0: Però poi, amica ascoltatrice, ci devi dire anche come è finita la storia.
3: Ciao. Ma lasciamo libera la gente di fare l'amore, non la guerra. Ma scusate, cioè, questi li fanno la multa e tutto, che erano gli scogli lontano, però gente che spaccia magari nelle spiagge o comunque nei parchi, allora lì si fa finta di non vedere. Niente, vergognosa l'Italia. E questo poliziotto secondo me era un frustrato. Ma lasciamo stare. Non
0: ma no, poverino.
3: Ciao a tutti, comunque sono a favore.
0: Ciao, lei è a favore.
1: Povero, anch'io sono a favore. Più sesso sugli scogli, più sesso sugli scogli, meno guerra. Meno guerra.
0: No, lui secondo me ha cercato di mettere le cose a posto, perché ha visto che comunque dalla spiaggia tutti si erano accorti. Quindi insomma si andava incontro a una situazione un po' troppo surreale. Vediamo dai che cosa poi avranno effettivamente di concreto come pena questi due amanti focosi. Rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone.
4: Gli spacca notizie. Gli spacca notizie.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: pompa.
1: Eccolo qua. No,
2: cosa?
1: Ma
2: no?
1: Dai, ma Claudio, però sei tornato peggiore, te lo dico, dalle vacanze. Cioè, scusami.
2: Ma, nessuno torna.
1: Ma tu ti devi
2: elevare.
1: Migliore. Ma come
2: nessuno
1: no?
2: Torna,
1: ma
2: no.
1: Cosa? Ma tutti, ma come? Rimandi
2: migliori.
1: Le foto di te impegnato nelle letture. Invece.
2: Torneremo migliori, non è vero? Torniamo tutti peggiori.
1: Peggiori,
2: compresa,
1: è vero. Allora, tra l'altro, questa canzone ha partecipato al Festival di Sanremo 2002. Ti ricordi? C'era anche il ballerino attore Fabio Ferri. Una canzone che ha avuto grandissimo successo, nonostante credo fosse poi arrivata quattordicesima. Questa è la storia di Sanremo. Allora, qui negli Spacca Notizie, Radio Number One, vi raccontiamo quello che ha fatto questo assessore. Siamo a Viareggio, anche perché vogliamo chiedervi che cosa ne pensate di quelli che fanno questo tipo di spia. Io ti dico già che non sono a favore. No, vabbè, io in generale odio gli spioni. Figurati, in questo caso, diciamo, secondo me questo assessore ha sbagliato.
2: Allora, domanda, prima di tutto la facciamo a voi: quando voi vedete una pattuglia, ad esempio dei carabinieri o della polizia, segnalate con i fari, con gli abbaglianti a chi viene in senso opposto la presenza della pattuglia o no? Perché se voi siete tra questi, allora non dovete condannare questo assessore di Viareggio che di fatto faceva questo, cioè segnalava le pattuglie, i posti di blocco. Lui lo faceva non con i fari, ma addirittura su Telegram, ancora peggio. Quindi pensato, tu sei una persona che fa parte delle istituzioni e danneggi un'altra istituzione, è un po' grave,
1: no, infatti cosa. Adesso lui è al centro delle polemiche per questo messaggio di giovedì sera sul gruppo Anonymous Versilia. Praticamente diciamo che questo assessore fino a pochi mesi fa gestiva la delega alla polizia municipale, quindi insomma era il suo, no?
2: Addirittura.
1: Che è certo, e ora segnala le pattuglie sulle strade di Viareggio agli automobilisti. Adesso però attenzione, perché hanno chiesto tutti le sue dimissioni. Ora tu dovresti lavorare nella direzione, diciamo, di invogliare, incentivare le persone, gli automobilisti, ad essere prudenti, non a segnalare dove sono le pattuglie, di modo che insomma chi sa che lì c'è la pattuglia rallenta e poi, finita, diciamo, il posto di blocco, riprende, no, a fare quello che vuole. Io lo trovo sbagliato.
2: Ma quando tu ti candidi, voglio dire, no, consigliere comunale, assessore comunale o anche più su regione, cioè tu devi fare un po' i conti con te stesso, devi farti la domanda: ma io ho uno spirito, no, ho il senso delle istituzioni? Se ce l'hai ti candidi, se non ce l'hai fai altro. Cioè non è che sei obbligato a candidarti, no?
1: Ma tu sei sicuro di vivere in Italia? Cioè no, perché voglio dire,
2: ho capito, o perlomeno dai, la rifaccio. Sì. Una volta eletto, va bene, almeno per il periodo nel quale sei assessore, fai finta di avere un senso dell'istituzione.
1: Però no, secondo me lui cercava uno strano consenso di lato, diciamo così, da parte dei cittadini. Però adesso chiedono le sue dimissioni, quindi secondo me probabilmente non solo non scriverà più sul gruppo, ma non farà manco più l'assessore. Vediamo, ma non è la prima volta che capita una storia di questo tipo. Va bene, ci ascoltiamo un po' di musica con il nuovo singolo dei Jungle.

0: con Elodie, mancano pochi minuti alle 12, quindi rimanete lì perché tra poco in arrivo ci sarà come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi parliamo di cibo perché insomma il programma, il nome si è pure accorciato, ma gli argomenti tornano dei must, diciamo, all'interno del nostro appuntamento.
1: Attenzione perché lo street food conquista anche l'Italia, cara Fabiana.
0: Tu sei un amante dello street food?
1: Sì, mi piace, mi piace.
0: Cioè, riesci a mangiarti la polpetta mentre cammini?
1: Sì, beh, lo street food determina come lo mangi o come lo acquisti?
0: Cioè, nel senso, entrambe le cose, magari.
1: Beh, tu puoi prendere qualche cosa e fermarti in un parco.
0: Esatto. Sì, quello è vero. No.
1: Camminare con la polpetta.
0: Beh, però, ma io abito a Milano, c'è la gente qua, mangia e cammina. Capito?
1: Mangia e cammina.
0: Dai, tac. Ne parliamo tra poco, dai.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One, sono le 12 un minuto, ci sono le notizie.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Danny Nardi. Alluvione in Nepal, oltre 900 morti e più di 3.000 dispersi. Il governo, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime. 933 operai restano intrappolati nei tunnel idroelettrici. Salva una bimba dopo 60 ore sotto le macerie. Nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il ministro degli esteri nepalese. Il mondo si unisca per il clima. Spari a un rave party in Svizzera, morta una ragazza italiana di 22 anni e caccia al killer. Maria Spinelli, abruzzese, deceduta sul posto per le gravi ferite. Tre le ipotesi delle autorità svizzere: attentato terroristico, atto di follia o atto criminale. Si sospetta un secondo assalitore. Tra i feriti, altri due italiani. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 anni nell'abitazione in cui vivevano insieme a Colico, nell'Alto Lago. Il dramma si è consumato nella serata di sabato, al culmine di un diverbio. Il 49enne, soccorso in condizioni disperate, è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Tragedia nel weekend appena trascorso a Ceriale, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 16 anni, residente nel Varesotto, ha perso la vita dopo essere precipitato da un edificio di via Mimose. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari del soccorso e il personale sanitario del 118, che ha trovato il giovane privo di conoscenza nel cortile dello stabile. Le manovre di rianimazione effettuate durante il trasferimento non sono purtroppo riuscite a salvarlo. Questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Vabbè, io amo Sienna Spyro, sono proprio di parte, lo devo dire, cioè che ti devo dire, c'è una voce spettacolare. Great Expectation, 12 e 6 minuti, siete con Radio Number One, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, parliamo di street food, anche perché sempre più italiani mangiano, diciamo, no, nei food truck che si trovano, che prima erano solo presenti, lo dobbiamo dire, fino a parecchi anni fa, no, solo quando c'erano magari delle feste, delle sagre, invece adesso sono diventati parte integrante, diciamo, del territorio e anche delle città. Tantissime persone, anche durante la pausa pranzo, no? Magari invece che mettersi all'interno, che ne so, di un ristorante, di un bistrò, di un caffè, prendono il cartoccio, sì, o le cose da mangiare, vanno in un parco, per dire, o comunque all'aperto, o camminano, mangiano mentre camminano perché vogliono fare due passi. E poi ovviamente al di là di questo, insomma, c'è anche il costo, no? Perché chiaramente non sei seduto, servito da camerieri, e quindi risparmi anche un bel po' di soldi.
1: Sì, allora, street food in 10 anni, più 88% di nuove imprese, tantissimo, vuol dire che evidentemente gli imprenditori, rispetto ad investire, no, su un ristorante classico, su una trattoria, un'osteria, hanno pensato bene di investire su uno street food che evidentemente anche per loro probabilmente ha meno costi d'impresa e in questo momento risponde di più ai gusti non solo degli italiani ma anche di tutti i turisti che arrivano in Italia, perché poi nel frattempo anche la qualità dello street food è cresciuta, non c'è più la robetta veloce, sì,
0: no,
1: magari veloce, ma c'è anche roba molto molto, sì, molto,
0: sì,
1: buona,
0: sì,
1: eh.
0: Assolutamente gourmet, con,
1: sì, assolutamente,
0: le ricette tipiche, no, delle varie regioni. Io ti dico, guarda, lo chiedo ai nostri ascoltatori se anche loro, io per esempio ho un problema, cioè non riesco a godermi il cibo se cammino, cioè questa cosa, io mi devo mettere seduta,
1: ma non devi
0: e
1: camminare
0: mangiare
1: per forza, Fabiana.
0: No, no, però per dirti, no, cioè nel senso, ci sono quelle persone magari che si gustano il caffè mentre camminano,
1: sì,
0: no, ce ne sono tantissime, un po' come dai a New York, nelle città, sì, eccetera. Io per esempio mi devo fermare, quindi anche quando vedo questi truck che vendono, capito, lo street food, così magari,
1: sì,
0: se c'è un tavolino, adesso molti sai che hanno i tavolini, sì, no, sì, sotto, sì, mi, sì, metto seduta magari,
1: certo,
0: e riesco a godermi di più il cibo,
1: sì, in un parco, qualche cosa, un bel burrito, no, io quando vedo la scritta burrito, no, in un parco qualche cosa, divento matto. E comunque una cosa tipica ad esempio delle vacanze, a pranzo magari, sai, non imposti proprio,
0: sì,
1: il pranzone,
0: esatto,
1: no? E quindi mangi di qua di là. Devo dire che però anche lì sui prezzi, tac, soprattutto se c'è la qualità, ho visto una piccola crescita, non c'è più la robetta a 3-4-5 euro, si va sugli 8-10
0: euro.
1: Però
0: sai, ci
1: lì,
0: lavorano, quindi ci sono persone che,
1: sì,
0: ci lavorano. Tra l'altro la classifica Taste Atlas 2025-2026 ha incoronato l'Italia come la nazione con il miglior cibo al mondo, superando la Grecia e il Perù, e le città in testa sono Napoli e Palermo, tra l'altro con i famosi arancini, anzi le arancine,
1: mamma,
0: e Cupetiello, capito?
1: Dobbiamo smetterla di parlare di queste cose a mezzogiorno.
0: Perché? Ma no, il Cupetiello a mezzogiorno ci sta, dai.

0: Negramaro con Estate qui a Radio Number One agli Spacca Notizie. Beh, in realtà io credo che questo 2026 sia l'anno in assoluto nel quale le persone non vedono l'ora che finisca questa cavolo di estate, eh. Io non ho mai sentito così tante persone dire: ma quando è che arriva l'inverno? Quando è che arriva l'autunno? Quando è che piove? Quando è,
1: ragazzi,
0: che nevica?
1: Ma il caldo ragazzi, ci ha segnato quest'estate,
0: Molto, troppo.
1: Assolutamente troppo. Street food, dai, street food protagonista. Abbiamo visto insomma che negli ultimi 10 anni è scoppiato lo street food anche in Italia, cresciute tantissimo le aziende. Abbiamo la Lombardia che guida la classifica con 544 imprese, poi Sicilia, Puglia, Lazio, Campania, e quindi insomma un po' in tutta Italia, non è una sì, singola zona. Lo street food ha successo ovunque.
0: Guarda, adesso mi è venuto in mente tipo un cartoccio che proprio a San Vito Lo Capo, no vabbè, figurati, voglio dire a Napoli.
1: Cosa c'era dentro?
0: Guarda, c'erano delle arancine minuscoline, delle cosine tutte fritte, ma buone, c'era qualunque roba, sai, quel cartoccio bello pieno di cose, che peraltro patatine, di tutto di più.
1: Sai cosa ti dico? Che quando prendi lo street food, quel cartoccino lì con i frittini, giustamente sei legittimato a non pensare alla dieta, alle verdure, cioè,
0: no,
1: e quando
0: infatti
1: prendi lo street food è consentito tutto, no? Io la penso così, prendi lo street food e non rompere le palle, anche se c'è
0: però
1: un frittino.
0: Però scusa, quando tu ti prendi da bere, no? È la cosa che ti dice, al di là che io mi devo proprio fermare.
1: Ho capito che ti devi fermare.
0: No, ma scusa, perché se tu prendi il cartaccio da una parte, no? La birra, per dire, dall'altra, cioè, no?
1: Mi siedo su una panchina, mi metto, insomma, dai, siediti.
0: Sentiamo cosa dice questa nostra amica.
2: Ciao The Journalist.
0: No!
2: Io sono d'accordo con Fabiana, anch'io preferisco gustare il cibo stando seduta, quindi magari se prendo il gelato, il cono gelato, preferisco sedermi per mangiarlo su una panchina da qualche parte, piuttosto che fare tutto il viaggio camminando, intanto che me lo mangio.
0: Ma sai,
2: ciao
0: che...
2: Elena,
0: no,
2: da Lierna.
1: Onestamente io preferisco invece passeggiare sul coro.
0: Ma sai cosa? È come se ti togliesse la concentrazione sul cibo, no? Io me lo devo gustare per bene, quindi se cammino, capito, sono distratta, no. Comunque ragazzi, Napoli e Palermo, senza nulla togliere diciamo alle altre città, sono le regine dello street food, quindi in questa classifica diciamo primeggiano alla grande.
1: Ma anche perché lo street food, secondo me, per essere definito tale deve essere un po' unto, un po' vietato, un po' fritto, un po' grasso. Dai, qualche cosa di godurioso ci deve essere, no?
0: Scusa, ma tu hai preso un po' di peso? Io 2 chili in queste vacanze.
1: Io
0: sai che non li ho ancora buttati giù?
1: Io ho già presi e già persi, cara mia.
0: Ah, cosa hai fatto? Cioè, ti sei messa dietro? Ah, perché tu sei andato lì nel bosco a tirar giù gli alberi, che peraltro non è una bella cosa.

0: Society alle 12:18 minuti. Cosa? In diretta qui.
1: Cos'è il promo?
0: In diretta qui Radio Number One. No, perché tu mi mandi dei messaggi, io li leggo mentre sono in diretta. Quindi chiaramente.
1: Simula.
0: Dissimulo. Va bene. Allora, tra poco parliamo di Pezzotto. Non dovremmo parlare però di Pezzotto, perché, cioè, come dire, cioè, il Pezzotto non si fa.
1: Il
0: no.
1: Pezzotto lo sapete, no? Per i più distratti, quel meccanismo per cui riuscite a vedere le PTV senza pagare illegale. Però questa cosa qua non è esattamente un Pezzotto, perché sarebbe anche legale lui. È che c'è un discorso da fare perché arriva dall'Albania, quindi è un meccanismo un po' complicato, ma... complicato, cioè, da risolvere, nel senso che molti secondo me ne approfitteranno. E tra poco vi spieghiamo come funziona, poi vedete voi che cosa fare.
0: Ma infatti, cioè, no, se dire? È legale si può fare, se no si vanno incontro a delle multe e non vorremmo, come dire, influenzare le persone a fare cose illecite. Dai, ne parliamo tra poco, come sempre qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bonocci.
1: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera-altura.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.

0: Ravana, Irama, che sarà che giudice ad X Factor. Allora, 12:27 minuti qui a Radio Number One con gli Spacca Notizie, con Fabiana e Claudio. Parliamo di questo Tring, che è il pezzotto albanese di Serie A e Champions, che costa veramente poco e che ed è visibile anche in Italia.
1: Allora, di fatto noi diciamo pezzotto, ma di fatto non è un pezzotto, perché diciamo l'azienda, insomma, che Tring, che crea questa piattaforma albanese per vedere la Serie A, la Champions, paga regolarmente i diritti, ok? Solo che il problema è che il segnale non si ferma sull'Adriatico, ma arriva anche in tutta Italia. Dunque il segnale di Tring, questa piattaforma, arriva anche in Italia, non c'è nemmeno bisogno di utilizzare una VPN per vederla, e il prezzo dell'abbonamento è poco più di 20 euro al mese. Quindi voglio dire, uno dall'Italia, almeno in questo momento, può pagare quei 20 euro lì e vedere tutte le partite ad un prezzo inferiore. Una bella gatta da pelare questa, eh?
0: Questa è una bella è una gattona da pelare, anche perché non è che si vede solo la Serie A e la Champions League, ma la Bundesliga, l'NBA, la MotoGP, tutto questo è presente nel pacchetto offerto da Tring proprio per i suoi clienti in Albania. Quindi è una cifra, diciamo, lontana da quello che serve in Italia, no? Per vedere un po', diciamo, tutte queste cose messe insieme. Sai che non so come si può potrà risolvere. Qui c'è tutto spiegato come Tring, cos'è Tring, perché non geolocalizza il segnale della Serie A oscurandolo nel nostro paese. Secondo me in qualche modo interverranno, perché come possa essere definita questa.
1: Allora, di solito per vedere, diciamo, prodotti che arrivano da altri stati si utilizza una VPN, però le VPN non sono così comuni. Sì, vengono utilizzate da tante persone, però non sono così diffuse. In questo caso non serve nemmeno quella, perché dall'Albania arriva diretto il segnale se tu paghi quei 20 euro di abbonamento. Quindi tu paghi e poi tu vaglielo a dire poi ad un italiano che non può pagare. Io non so nemmeno se c'è una legge che vieta ad un italiano di prendere un pacchetto albanese o francese.
0: Dai, però, cioè, voglio dire, queste cose, però, scusa, se fosse successa in America, Trump avrebbe fatto subito una legge ad hoc.
1: Trump
0: che cambia i nomi a tutto, anche ai laghi, eccetera, avrebbe fatto una legge subito per evitare che questa cosa potesse accadere. Tra l'altro, Tring avrebbe motivato questa cosa con la necessità, però non sta molto in piedi, di raggiungere anche i tanti albanesi residenti all'estero, ma questa non è una ragione, non viene considerata valida ai fini di termini contrattuali.
1: Secondo me loro l'hanno fatto apposta, hanno detto: intanto prendiamo gli abbonamenti, intanto tiriamo su un po' di soldi.
0: E poi
1: magari la risolveremo. Sono più italiani di noi. Sono furbi. Vediamo.
0: Vabbè, io non sapevo della conoscenza di Tring, magari qualche ascoltatore invece sì. Dai, vediamo, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Swift, Uplight, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora stavamo parlando di Tring, che allora dà la possibilità, pagando 20 euro al mese, questo pezzotto albanese, di vedere Serie A e Champions, ma non solo, quindi costa pochissimo ed è visibile anche in Italia. Adesso credo, da quello che insomma, abbiamo capito, che stanno cercando in Italia di correre ai ripari.
1: Beh, assolutamente, anche perché costa molto di più rispetto ad un DAZN o uno Sky. Domanda, ma DAZN e Sky non si vedono in Albania? Per esempio, al contrario, al di là del prezzo, perché non so se la tecnologia permette di fermare il segnale.
0: Immagino di no.
1: Ok, sull'Adriatico, perché lì voglio dire, sai, il segnale viaggia e come si fa a fermare? Non lo so, poi ci sarà anche una tecnologia per fermarlo. Fatto sta che in questo momento questo abbonamento legittimo, non è contro la legge, è legittimo, albanese, propone un prezzo più basso e si vede anche in Italia. Secondo me ci sarà una corsa.
0: Io ti dico la verità, questo è già successo negli scorsi anni, ma sicuramente per anni in cui mi sono assolutamente, almeno per il momento, disinteressata nel calcio di Serie A.
1: Attenzione, questo è un annuncio. Devo togliere la base. Perché era
0: no,
1: annuncio,
0: nel
1: sì,
0: senso che non
1: è. Lo puoi ripetere? Vabbè, lo registro,
0: no, dico.
1: Registro,
0: allora,
1: vai,
0: è
1: vai.
0: Tutto è cominciato qualche anno fa.
1: Sì, attenzione.
0: Vabbè, ma adesso non voglio andare troppo indietro nel tempo. Ma questa è la prima volta, la prima stagione, in cui mi sono veramente totalmente disinteressata del calcio di Serie A. Quindi figurati quello di Serie B, di Serie C. Insomma.
1: Io ho registrato. Registrato. Questa è una dichiarazione
0: adesso,
1: importante. Prendi, ti assumi le tue responsabilità.
0: Ma no, perché sai, un nostro amico ha detto, ma con tutti i problemi che ci sono degli aumenti della benzina eccetera, la gente si preoccupa di questo, ma questo
1: ma
0: va tutto nella somma spese,
1: ragazzi,
0: meno male.
1: Ma per fortuna che riusciamo ancora in un angolo del nostro cervello a pensare al calcio, al tempo libero, ragazzi, perché altrimenti se pensiamo solo alla benzina cosa facciamo?
0: Cioè diventiamo matti, diventiamo matti. Allora rimanete con noi perché sta per arrivare, come sempre a quest'ora, una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: If You Had My Love, protagonista del nostro spazio come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro è venuta in vacanza in Italia, ha fatto diverse foto in giro, insomma ho visto per Roma, per altre località, insieme ai due figli che però sono un po' così particolari, sembrano un po' scocciati devo dire i figli.
1: quanti anni hanno i figli?
0: Ma sono grandi, tra l'altro. Allora la femmina sta facendo il processo di transizione per diventare un uomo, il maschio forse il contrario, quindi insomma non lo so, però diciamo che c'erano queste fotografie nelle quali lei, vabbè, bellissima, sto facendo queste fotografie insieme ai figli che in qualche foto sembravano sorridenti, in altre insomma sembrava non gradissero molto le foto della mamma, ecco, diciamo così.
1: Beh, è anche dura avere una mamma come Jennifer
0: Lopez. Così ingombrarsi a livello di fama, di bellezza, insomma, certo.
1: Allora, fama e bellezza e forza naturalmente caratterizzano la nostra nazionale di pallavolo femminile, sono fortissime le nostre ragazze di Velasco e si inizia a fare sul serio perché in questa settimana ci saranno ottavi, quarti, semifinali e finali e porteranno insomma al titolo europeo. Le finali sono e anche le semifinali sono in programma in Turchia nel prossimo weekend. Oggi pomeriggio gli ottavi, l'Italia affronta la Bulgaria, primo scoglio, l'Italia è favorita, ma c'è chi in modo anche un po' curioso, va bene.
0: Parla, e chi sarebbe?
1: È l'allenatore della Serbia. Si chiama Terzic, è un allenatore molto molto famoso. La Serbia è dall'altra parte del tabellone, quindi eventualmente affronterà l'Italia solo in finale, ma è molto forte anche la Serbia. Però dice una cosa molto strana, anche molto antisportiva. Parla dell'Italia e dice ma non sono poi una grande squadra, hanno avuto un po'
0: certo.
1: Di
0: certo.
1: Ma perché devi uscire con una cosa?
0: Dai, perché cerchi di sminuirlo l'avversario, che secondo me poi sono quelle classiche frasi che vanno a caricare ulteriormente, infatti, devo dire, le giocatrici, no? Tra l'altro, a me è sembrato invece un gesto molto carino quello che ha fatto Julio Velasco quest'estate, che ha regalato a ogni giocatrice della nazionale due libri. Insomma, lui ha dalla sua questa forza incredibile di entrare nella psiche dei giocatori e a maggior ragione, cosa di cui ha parlato spesso, nella psiche delle giocatrici, quindi femmine, che hanno tutto un modo, diciamo, di vivere la competizione, la gara, e quindi insomma diciamo che se Velasco ha trovato la chiave, le porte le apre tutte, fino ad ora le ha aperte tutte, perché io ho visto delle partite, ragazzi, insomma,
1: finora hanno giocato con squadre sicuramente inferiori. Ricordiamo che l'Italia ha vinto tutto, è davvero la squadra da battere, però quando tu hai davanti uno squadrone fortissimo come l'Italia, che davvero ha giocatrici molto forti, un allenatore molto molto bravo come hai detto tu, ma perché devi andare, no? Ottiene l'effetto contrario, hai detto,
0: no,
1: bene,
0: certo. Però sai quale se no altro mezzo hai se non quello di andare a disturbare mentalmente, ma diciamo, vabbè, delle giocatrici, non hai
1: provato.
0: Altri mezzi.
1: Poi quando ad una squadra forte dici hanno avuto un po' di fortuna,
0: certo.
1: Comunque la reazione per ora è stata di completo silenzio, non
0: certo,
1: c'è stata
0: perché
1: nessuna,
0: ragazzi,
1: risposta.
0: Queste parlano sul con campo, le schiacciate i muri, e quindi silenzio è d'obbligo. Ci sono Giovanati e Alfa.

0: voce di LP, Lost on You, la musica di Radio Number One. Noi siamo praticamente ai saluti, visto che è veramente volata questa prima puntata degli Spacca Notizie.
1: Volano le nostre puntate.
0: Vola.
1: La Pemaia, davvero mi canti la Pemaia a fine della nostra prima puntata dell'anno. Ne abbiamo ancora tantissime davanti.
0: Chi può dirlo? Però
1: come questo chi può dirlo? No, tieni le energie, tieni.
0: Ma tengole, ma figurati. Non le spreco.
1: Infatti,
0: dai. Va bene, allora vi lasciamo con One Match. E noi ci risentiamo invece domani mattina, sempre a partire dalle ore 10.
1: Con gli Spacca Notizie, mi raccomando. Ciao!
0: A domani.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Secondi a luna, subito le notizie, poi torna One Match.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
11: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
10: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
12: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece, di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: One Match. Vediamo chi ha ragione.
14: Buon pomeriggio a tutti, bentornati in nostra compagnia.
15: C'è lo zio Nasti da quella parte del microfono, bentornato.
14: E c'è Andrea Brum Brum Ferrari da quell'altra parte del microfono. Cioè, nel senso, abbiamo due microfoni, poi in realtà non è che ne abbiamo uno, quindi uno da una parte, uno dall'altra. È tornato One Match.
15: Sì, ma è tornato, siamo tornati. Non è che io abbia questo gran piacere di ritrovare in realtà lo zio Nasti, perché sarà un'annata, una stagione di critiche, di guerre.
14: Scontri, di scornamenti, dillo.
15: Lotte fratricide, diciamo.
14: Esatto, soprattutto perché ricordiamo che di solito poi chi perde il mese paga un bel pranzo luculliano, quindi questo è il motivo poi principale.
15: E ricordiamo velocemente che One Match si basa su un argomento specifico. Oggi abbiamo scelto una cosa fantastica, poi ci schieriamo io da una parte, lo zio Nasti dall'altra, e toccherà a voi far vincere appunto l'uno o l'altro con i vostri messaggi.
14: Va bene, direi che piano piano possiamo ripartire.
13: One Match.
16: E tu, da che parte stai?

0: Hustle, Bruno Mars su Radio Number One. E questo, ragazzi, è One Match.
1: Oh yes, we are back. Siamo tornati a sfidarci tutti i giorni a partire dalle ore 13. Uno sfidone.
0: Che poi la domanda in realtà è: come siamo tornati? Siamo belli. Carichi, siamo un po' stanchi. No. Siamo un po' addormentati, siamo un po' senza
1: dimagriti,
0: forze.
1: Direi. L'unica cosa è questa: dimagriti per un motivo molto serio, lo diciamo dopo.
0: Immaginiamo questa situazione per cominciare la nuova stagione. Allora, vacanze finite, direi praticamente per tutti. E già lì sovviene, lo sappiamo, un barlume anche di più di depressione. E gli italiani si dividono in due categorie. C'è chi rientra qualche giorno prima dalle vacanze, si sistema, fa le lavatrici, recupera il ritmo, dorme, si prepara psicologicamente e torna al lavoro. E chi invece dice: ma quali giorni di decompressione? Torno domenica sera dalle vacanze, dormo un pochino e lunedì mattina sono già operativissimo.
1: Quindi vi chiediamo molto semplicemente: di quale categoria siete? Cioè, siete quelli che tornano e hanno bisogno di almeno un paio di giorni di decompressione, oppure siete quelli che tornano e vanno subito a lavorare? Punto di domanda. A questo punto, gli schieramenti.
2: All'angolo di destra, affidabile come il meteo di una settimana prima, saggio come i commenti sotto un post sui social, scattante come un fax, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Abbiamo anche queste siglette nuove per le posizioni, è tutto vero quello che è stato detto. Allora, io sono assolutamente per la depressurizzazione. Non è che passo dal mojito in riva al mare alla riunione di lavoro in poche ore. Serve una fase di, diciamo, atterraggio, una fase di decompressione, un paio di giorni di tranquillità. Poi si rientra al lavoro, che sei già focalizzato sul da farsi, non sei totalmente rintronato e rincitrullito. Cioè, pian piano io mi riabituo alla sveglia, alla quotidianità, ed è, credimi, zio, serve un percorso di preparazione mentale, quindi psicologica, ma anche fisica. E quindi io preferisco un giorno in meno di vacanza, però poi mi riabituo con calma, mi riadatto al lavoro.
1: Stai proprio male tu, proprio, ma si vede che stai male, no. Si vede.
2: All'angolo di sinistra, affascinante come il cattivo di una serie spagnola, flessibile come una lastra di ghiaccio, slanciato come un'antenna della radio, lo zio Francesco Nasti.
1: Ma quale decompressione d'Egitto? Io torno dall'aeroporto e vengo a lavorare, è vero, italiani?
0: Ma infatti ti
1: dico,
0: vediamo
1: italiani!
0: Ma ti vediamo in difficoltà, infatti.
1: Io
0: oggi
1: non sono
0: parecchio
1: in difficoltà, anzi sono ancora più carico. È bello passare da un mondo all'altro senza fermarsi troppo a pensare che sei finita la vacanza. E adesso sono tornato a lavorare e devo mettere tutto a posto. Ma va là, va, uno torna e va direttamente a fare quello che deve fare, così non te ne accorgi. È una terapia d'urto la mia, senza star troppi giorni a pensare, a rimuginare come è andata, come dovrebbe. No, si finisce la cosa, inizia l'altra e si pensa già alla prossima vacanza. Insomma,
0: non ti credevo così attivo, sinceramente. Allora, il numero per i messaggi è sempre lo stesso, facilissimo: 393 444 0444. Dovete dirci da che parte state, quando tornate dalle vacanze, esattamente come vi comportate, un paio di giorni di tranquillità prima di riprendere, oppure come lo zio torna, arriva in aeroporto e poi si rituffa subito al lavoro.
1: Giusto. Votate, votate, votate. Hello.

0: costumi della vacanza, anche
1: ma anche con la pranzatura. Tu torni dopo una settimana, la tua pranzatura bella che è tornata al punto del latticino, invece io ancora bella abbronzato.
0: Ti ricordo che siamo in radio, nessuno può ammirare quella che è la tua abbronzatura. Però
1: sulla fiducia, dai,
0: di messaggi ne sono arrivati parecchi, allora direi di partire ad ascoltare i primi messaggi di questa nuova stagione.
2: Ciao, tornato ieri e oggi mia moglie è già a lavoro.
1: Bravo.
2: Mia moglie, perché io sono in pensione. Ciao Roberto.
1: Però vedi, la moglie così come lo zio, bella attiva, da oggi torna, domani si inizia a lavorare, via e via, come delle bestie.
3: Bentornati ragazzi belli, io per oggi sto con Brum Brum, anzi io dalle ferie torno una settimana prima. Perciò i primi tre giorni poi riassetto casa, sistemo tutte le cose, poi faccio tre giorni a mezza giornata lavoro per poi cominciare la settimana completa. Pensate un po' come sono messo male, però è così. Buona giornata ragazzi, Ivan da Bergamo.
1: Allora, Ivan, io capisco i ritmi lenti, questo però è Bradipo, cioè,
0: non
1: scusami,
0: sei messo male, fai bene. Andiamo avanti, c'è Erika che dice decompressione tutta la vita, grazie. Ma perché il rientro, zio, è già uno stress di per
1: certo.
0: sé, viaggio, traffico, valigie, spesa, perché certo. ovviamente il frigo torni ed è vuoto, a meno che hai lasciato certo. dentro le cose.
1: Se non hai da mangiare per una mezza giornata,
0: ma
1: stai
0: dai,
1: male,
0: dai. A casa da sistemare, allora perché aggiungerci anche il lavoro il giorno dopo? No dai,
1: no dai,
0: impossibile.
1: Ci fa piacere, se non ci fa piacere non ci fa piacere. Vabbè, continuate a votare 393 444 044.

Surrendis, bella novità, Quiz the Surrendis, si chiama così, è di Londra, sarà Quiz the Surrendis. Vabbè ragazzi, insomma, è londinese. Ragazzi invece, non da Londra, ma da Brasil.

0: primo giorno di scuola pure per noi, per chi ci ascolta, e quindi opinion leader nel senso che riesce con i suoi messaggi, spesso vocali, a diciamo raccogliere le masse?
1: Riassume sia il tema che fa un po' dà un po' anche il senso alla puntata. E soprattutto lo fa in maniera sempre eccelsa. Ci piace un sacco, quindi dal Brasile abbiamo la nostra Angela.
2: Buongia, buongia ragazzi, bello siete tornati.
1: Grazie.
2: Bravi bambini, sono contenta. Allora, io sono della party di Andrea Brum Ferrari.
1: Bene.
2: Io quando torno dalle vacanze ho bisogno di un paio di giorni per riprendermi. Ecco, puoi ritornare alla carica. Io ho bisogno di fare le vacanze delle vacanze. Ecco qua. Zunasti, mi dispiace. Baci, baci, grandi. Ciao, ciao ragazzi.
1: Baci anche a te, Angela. Non me la prendo, per oggi non me la prendo. Domani vediamo, però.
0: No, non avrebbe dovuto dispiacersi con lo Zionasti. Fai bene,
1: fatto
0: Angela,
1: tuo, che
0: perché il cervello va in pappa, capito?
1: Ma che va in pappa? Uno deve prendere una vacanza dopo che è andato in vacanza, secondo
0: un
1: te?
0: Un paio di giorni, non è che stiamo chiedendo una settimana.
1: Se io voglio un paio di giorni, poi diventa 3 o 4.
0: Voi da che parte state? Tornate dalle vacanze, poi subito al lavoro, oppure 1-2 giorni, un po' di tranquillità? 393-444-0444.
3: One match. E tu? Da che parte stai?
4: Donne, è arrivato al bar Lupino.
5: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One è dove vivi tu.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Number One. Viva la depressurizzazione, perché di questo stiamo parlando, del fatto che quando si torna dalle vacanze, prima di riprendere con la routine di tutti i giorni, meglio

0: e sei già lì con l'email a rispondere a tutti i rompiscatole, così.
1: Che fastidio. Tra l'altro, che fastidio. Ti dico, vola basso, perché i messaggi che ci arrivano sembrano comunque supportare quella che è la mia tesi.
0: Purtroppo vedo. lo vedo da lontano che sta per arrivare. Adesso ci sono i messaggi.
1: Massimiliano dice: io voto lo zio. L'anno scorso, per un ritardo del volo aereo, sono andato dall'aeroporto direttamente in ufficio. Beh, però qua è una contingenza, non è proprio quello che lui vorrebbe.
0: Fatti i cazzi tuoi che vivi 100 anni. Ha fatto una cosa come avrei fatto io. Come ho fatto io?
1: Già così volgare.
0: Allora, questo è stato a giugno. A giugno sono sceso dall'aereo, sono arrivato in diretta, comodo, 10 minuti dall'aeroporto di Bergamo alla diretta. Perfetto.
1: Hai un fisico esagerato. Poi Rosanna dice: che bello risentirvi con voi, la giornata inizia bene, grazie. E comunque ci fa il ci augura il fatto di disputare una bella annata.
0: Allora dice: sono dalla parte di Andrea. 2-3 giorni prima, per fare le cose con calma e prepararsi mentalmente al rientro lavorativo. Ottimo. Rosanna, anche tu però, dai.
1: Grazie Rosanna, grazie che iniziamo così la stagione. Poi c'è un altro messaggio, Antonio.
2: Ciao ragazzi, io sono un nuovo ascoltatore di Radio Number One. Benvenuto. Mi chiamo Antonio, sono di Parma. Dunque in ferie non ci sono andato. Aia. Per il semplice motivo che ho voluto risparmiare un po' di soldi, perché voglio fare un corso di recitazione il prossimo autunno. Yes. Io sono comparsa di cinema e attore, diciamo, emergente, ecco. Un abbraccio, una buona giornata ad Antonio, complimenti, siete bravissimi, ciao.
0: Allora Antonio, vista la tua preparazione, è vero, sarà questo profilo greco, questa voce impostata, è vero? Ti vogliamo spesso e volentieri per darci, con questo tuo bellissimo modo di parlare, il parere e il tuo voto all'interno di One Man. Sei d'accordo?
1: Assolutamente, poi gli auguriamo anche una grande carriera, quindi speriamo che da questo corso di recitazione arrivi anche...
0: Che ne sai?
1: Arrivino anche delle belle opportunità.
0: Magari il nuovo Montalbano, che ne sai? Diciamolo.
1: E poi Federico, che risalutiamo, gli diamo il benvenuto anche a lui a questa nuova stagione di One Match. Ciao ragazzi, l'anno che mi sono presentato in ufficio dicendo che il pomeriggio precedente ero a Liverpool è stata una bella esperienza, ma in generale preferisco avere qualche giorno libero prima di rientrare al lavoro. Grazie, il voto è per me.
0: Male, così mi ferite al cuore, è vero? Continuate a messaggiare. Perché non tornare subito al lavoro? Io dico, ma ci avete bisogno di tempo? Ma no.

0: Elton John e Dua Lipa. Che bella Dua Lipa! Cold Heart! Ma che Dua Lipa? Ma che calandra! Allora, messaggi come sempre arrivati numerosissimi. Noi cerchiamo di ascoltarli tutti, di leggere tutti, è impossibile. Quindi lo diciamo adesso che è l'inizio della stagione. Noi li prendiamo anche un po' a caso, random, sì. Facciamo una specie di campionamento per poi dare la risultanza. Ti piace?
1: Sì, mi piace. Tra l'altro siete già numerosissimi, quindi grazie di questo.
0: La risultanza.
1: Oggi so che stiamo facendo complimenti, congratulazioni e tutto, però ci sta alla fine.
0: Auguri, congratulazioni.
1: Auguri a chi compie gli anni oggi.
0: Ma anche chi si sposa.
1: Va bene.
0: Ma diciamolo, tanto tu hai il tormentone della settimana. È il tormentone della settimana perché, per chi non lo sapesse, settimana prossima non ci sarà Andrea Brumbrun Ferrari con me a fare One Match per un motivo molto importante, per un motivo serio. Il ragazzo si è preso qualche giorno perché... Lo vuoi dire tu o lo dico io?
1: No, ma dillo
0: lo dico
1: tu,
0: io?
1: Dillo
0: lo dico
1: tu.
0: Io?
1: Sì.
0: No, dillo tu.
1: No!
0: E il ragazzo si sposa!
1: Perché
0: me lo chiedo anch'io?
1: No,
0: però,
1: perché se, così tanto imbarazzo? Per l'amore. Cioè, siamo tornati oggi e già mi vuoi...
0: No, questo tutta la settimana ti faremo
1: no, ragazzi,
0: perché è bello, è una cosa bella così, il ragazzo si sposa e viva il sentimento, e viva l'amore, e viva, mi lasci qui da solo una settimana.
1: E viva però anche, lo so ragazzi, però d'altronde questa cosa che si chiama congedo, ecco, dovresti conoscerla, diciamo. Ah no, perché è vero, tu non hai mai avuto la possibilità.
0: C'è così, cioè, però... se c'è qualcuno che vuole sposarsi entro domenica, ci mettiamo d'accordo, facciamo il matrimonio insieme.
1: Beh, va bene.
0: Tanto hai pagato già tutto tu, quindi va bene, io mi attacco.
1: Tanto sei già tra gli invitati. Comunque in ogni caso, dai, torniamo un attimo seri.
0: Torniamo seri.
1: Auguri. Ci sono dei messaggi, vediamo un po' da che parte stanno i nostri amici all'ascolto. Dice Stefano: sto dalla parte di Brum Brum, anzi stiamo, perché anche la mia amata Franci vota per Andrea. Quindi sono due voti questi? Zio?
0: No, è uno, non facciamo i furbi che subito due voti. No,
1: dai. Si può cambiare base?
0: No, abbiamo tenuto questa, ormai è questa, va bene così. No.
2: Ma quale terapia d'urto, dai, su via. Almeno un paio di giorni per rendersi conto di essere tornati alla solita vita ci vogliono,
1: E serviranno anche dopo questo evento.
0: Ragazzi, si sta già emozionando adesso, manca quasi una settimana solo alla...
1: ragazzi.
0: Si sta già... Bimba, io guardate sui social quello che combinerà Torino. Vabbè, torniamo seri perché c'è ancora un match da finire di disputare. Intanto The Bowser, il nuovo!

0: Lo senti lo Stradivari durante il ritornello? Questo...
1: Il tuo Stradivari, sì. Cremonese.
0: The Bowser con il Love Myself, Lose Myself, scusate, su Radio Number One. E stavamo parlando di questo rientro dalle vacanze. Com'è stato? Com'è? Sembra una domanda molto semplice, in realtà non è così, perché ognuno ha le proprie abitudini. Io per esempio preferisco aspettare un paio di giorni prima, cioè da quando torno fisicamente dalla vacanza a quando rientro a lavoro. Lo zio Nasty, non so come faccio ad avere questa esuberanza, possiamo dire, questa vivacità, questa frizzantezza, per cui torna subito a lavorare e dice che...
1: Vabbè, ma per evitare di pensarci, così arrivi, pam pam, pronti via... E torni al lavoro.
0: Sì, messaggi. Marco da Varese dice: ciao ragazzi, sto con lo zio Nasty, partenza domenica sera ore 10, arrivo intorno a mezzanotte e mezzo, sveglia la mattina 6:30, arzillo e pimpante. Bene.
1: Oh, questo è il modus operandi che ci piace. Dai, poi dai, una voce.
2: Sì. Ma bentornato, ma Andrea Brombron Ferrari, buon pomeriggio zio Nasty.
1: Pomeriggio.
2: Allora, io quando andavo in Francia rientravo sempre qualche giorno prima, perché sì, dovevo riposarmi dalle vacanze, poi prendere tutto con calma, così. Quindi mi spiace zio Nasty, sto con Andrea Brumbrun Ferrari, besito dalla Wendy.
0: Grazie. Beh, sto facendo incetta di voti, sono contento, un bel rientro nonostante tutto, probabilmente perché ho scelto la fazione giusta, in quanto ho avuto tempo nei due giorni precedenti, che sono quelli dopo la vacanza, per
1: pensare anche a quale era la fazione migliore. Guarda che
0: grazie per avermi aiutato, perché mi ero inceppato. Non inceppatevi voi allora, perché sono già arrivati un sacco di messaggi, sono sicuro che ne arriveranno ancora tanti altri. 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
9: Donghia Stefano.
12: Presente.
9: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
8: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fruto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.

0: Singolo di Olivia Dean, Baby Steps, su Radio Number One, dall'album The Art of Loving.
1: Beh, sa tutto adesso, sa anche i titoli degli album, anche l'etichetta, l'anno di uscita, il paese di provenienza e il genere musicale. Tac.
0: Nervoso lo zio, eh.
1: Un po' nervoso, però prima, piccolo break. Auguri al nostro Danny.
0: Auguri
1: al nostro,
0: certo.
1: Happy birthday to you, al nostro Danny Nardi. Guardalo lì, guarda che bello.
0: Grazie,
1: auguri, tante angurie.
0: Sta passando ora, ci ha portato delle brioche delegatissime, squisite.
1: Oggi qua sembra di essere alla fiera proprio, c'è da mangiare per...
0: Nonostante questo lo zio è nervoso, non solo perché sta perdendo questa prima sfida della nuova stagione, ma anche perché, insomma, quando uno torna dalle vacanze all'ultimo, non è che il giorno dopo può essere
1: guarda,
0: al lavoro tranquillo,
1: guarda,
0: sereno.
1: Andrea, hai rotto gli zebedei, allora lo chiedo ufficialmente e lo prendo.
2: È il momento dell'appello!
1: Sei cercato. Io adesso voglio fare una piccola leva su quelli che stanno ascoltando la Radio Number One, perché tornare dalle vacanze, prendersi dei giorni per tornare poi al lavoro, per mettere a posto casa, per disfare la valigia, per fare le lavatrici, per pulire, è controproducente, vi distruggete psicologicamente. È un po' come quando devi fare un esame e l'esame è tra 3, 4, 5 giorni, quei giorni prima diventano un'ansia e caricate di ansia tutti i vostri pensieri. Invece così, cotto e mangiato, via, io mi butto nel lavoro subito, non ci penso più, poi per fare tutto il resto c'è tempo. Ma andando subito a lavorare senza far passare troppi giorni, ti togli il problema dell'aspettativa, della tristezza. Passa così, dal bello al brutto tempo, senza una via di mezzo.
0: Questo
1: è il mio appello, signori della corte.
0: Io credo che questo appello in realtà sia stato controproducente per te, per questa sfida, anche perché rientrare la sera prima, ragazzi, una trappola, ancora magari la sabbia nelle scarpe il giorno dopo,
1: del costume, per favore,
0: devi ancora parlare, sì esatto, è ancora la sabbia nel costume, dopo magari devi, dopo poche ore, parlare di budget, di vabbè, insomma.
1: Sai che bello rientrare al lavoro con la sabbia nel costume?
0: Ma bellissimo proprio.
1: Vabbè, viaggi di brutto, Torniamo alla musica, che è meglio, c'è Giorgia, l'unica. Resto

0: Mika con Relax, Easy, lo dice anche Mika. Lo dice anche Mika, zio, non cambiare discorso e non imitare Mika.
1: No, no, ho paura della rima, di cosa dice Mika?
0: Dice, dice Mika di prenderla in maniera rilassata questo rientro, capito? E credo che anche lui, se avesse avuto il nostro numero per i messaggi, secondo me avrebbe votato per me.
1: Non dire cavolate, però
0: dai,
1: è arrivato il momento di...
0: di eleggere il vincitore, il primo, dai!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Relax, ha vinto Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Bravi e grazie, grazie perché non vi siete fatti fregare dallo zio Nasti, perché dopo due settimane di mare, di aperitivi, svegli alle 10, non è che potete tornare la domenica sera e poi presentarvi lunedì alle 8 a lavoro come se niente fosse, perché lui fa sempre così lo zio. Però bravi, anche un'altra persona qui in studio fa così perché sta facendo dei cenni molto espliciti. L'importante è che non l'abbiano fatto gli ascoltatori, che hanno scelto di far vincere me.
3: Ma chi è questa persona che fa così?
0: Chi è? Ma è lui!
3: È lui o non è lui?
0: Certo,
3: certo che è lui!
0: Stefano Federici!
4: Buon pomeriggio, tornato un'ora fa, eccomi!
3: Vedi? Vedi?
0: Ma dove? Ma un'ora fa era nel suo studio a preparare
4: appunto
0: il PM1.
4: In vacanza, perché lì c'è il mare, c'è la spiaggia, ci sono gli ombrelloni.
3: C'è l'Egitto. Cavolo, adesso.
0: È tutto pronto, quindi, anche per l'inizio della nuova stagione del pomeriggio number one con Stefano Federici.
3: Grazie. C'è l'enigma
4: della Sfinge. Voi come state, ragazzi? Com'è andato?
3: Prima di
4: match?
3: Sapere che c'era un altro enigma, che iniziava una stagione di enigmi, avevo meno ansia. Adesso ho un certo tipo di problema.
4: Ma puoi spiegare perché velocemente? Perché quando torni a casa tu provi a immedesimarti in quello che dà la risposta per primo.
3: No, io partecipo, però c'ho l'incazzo perché non ci arrivo mai.
4: Bravo. Questo fa parte del contesto della Sfinge, non arrivarci.
3: È bello,
4: subito.
3: Bel culo. Vabbè, grazie Andrea Brumbul Ferrari.
0: Grazie per aver partecipato, che bello poter tornare a dirlo. Allo zio Francesco Nasti, grazie. Allora vi lasciamo, come detto, a Stefano Federici al pomeriggio number one. Grazie, ciao.
3: Torniamo domani, bye.
5: One match. E tu, da che parte stai?
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: La musica che cerchi è qui!

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: È sempre quello e al cambio dell'ora c'è il segnale orario. Buon pomeriggio, buon lunedì, sono le 14:01, tra pochissimo il PN1.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro Piantedosi afferma: spero possa essere l'ultima. La misura, prorogata fino a metà settembre, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È salito oltre 900 il numero delle vittime nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, di cui 590 straniere. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a soli 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti sanitari. A provocare il decesso sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura probabilmente di un'ape o di una vespa. Colpi d'arma da fuoco, un rave party ad Arau in Svizzera. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude la pista terroristica. La vittima italiana è Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo. Da un mese lavorava come cameriera. Cordoglio anche dalla premier Meloni. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina fra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. L'urto si è verificato sulla provinciale fra Tortona e Sale. Due amanti di mezza età denunciati per atti osceni in luogo pubblico dopo aver consumato un rapporto sessuale su una scogliera di Borgo Prino, in provincia di Imperia. Il tutto in pieno giorno, davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi. La coppia ora rischia una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 30.000 euro e una pena detentiva da 4 mesi a 4 anni per aver commesso il fatto alla presenza di minori. Alessandro Di Battista resta ricoverato all'ospedale di La Habana, Cuba, dove è stato trasportato in seguito a forti dolori alla testa. Le sue condizioni permangono ancora gravi, secondo le poche informazioni che filtrano appunto da Cuba, e al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Calcio, Serie A, oggi due posticipi della seconda giornata, alle 18:30 alla Roma di scena a Lecce per restare punteggio pieno e agganciare così Inter, Milan, Juventus e Lazio in vetta alla classifica. L'Atalanta alle 20:45 ospita il Bologna con lo stesso obiettivo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Dai che c'ho voglia, la canto!

0: pomeriggio number one.
1: E voi come state? Tutto a posto? Qualcosa da raccontarci? Fate pure, perché nelle prossime tre ore mi prenderò cura di voi, promesso. Cioè, sorry, scusa, lo sento, i pinguini.

0: buon lunedì, buon inizio settimana, come state?
1: Bentornato!
0: Grazie!
1: Buongiorno, Stefano!
0: È magnifica!
1: Ci mancavi proprio!
0: Grazie!
1: Dai, la tua allegria coinvolge tante persone!
0: Grazie tesoro!
1: Ciao,
0: grazie.
1: Bacio!
0: Mua, un bacione a te!
2: Stefano, il mister Marcello, primo giorno di lavoro, durissima
0: aia,
2: con il mio collega Francesco, sempre! Ti mando un abbraccio, ti riascolto, non ti ho mai dimenticato,
0: grazie,
2: ti ho seguito sempre. Un abbraccio, ciao Stefano.
0: Non dimenticatevi, ciao mister, un abbraccione a te, anche a Gigetto. Non sono venuto a trovarti, Gigetto, lo
3: bentornato
0: so.
3: Bentornato anche a te, Stefano Federici, nonché
0: grazie.
3: Monello. Ti aspettavo
0: come
3: sul
0: Monello,
3: lago di Como a Domase e come sempre mi hai bidonato, eri in giro a fare il Baywatch della situazione.
0: Sono
3: bentornato
0: stato in
3: Puglia. Te, E come grazie. Sempre, forza Como che ha vinto.
0: Bravi, bravi, bravi, complimenti,
3: ciao, ciao.
0: Complimenti. Quelle sono grandi soddisfazioni, anzi grandissime soddisfazioni. Poi ho parlato Allegri, giustamente. No, ma se quello non faceva quella cosa, se l'altro non faceva quella, intanto il Como, ridendo e scherzando, è salito a quota 4 punti.
4: Ciao Stefano Gigi Naturale, come stai? Madonna, sono contentissima che sei tornato in radio. È stato il mese più lungo della mia vita. Comunque sì, ho delle novità, guarda, sono contentissima, mi sono dati 2 o 3 vitelli, mamma mia che felice che sono. Poi ecco, anche il Bortolo si è comportato bene questi giorni, quindi sono contenta.
0: Siamo
4: ciao
0: felici,
4: Stefano, ci
0: siamo
4: vediamo
0: felici
4: dopo per la Fiji,
0: per,
4: sì,
0: per la nascita dei vitelli e soprattutto perché il signor Bortolo si è comportato bene. Ma sapevate che le case sporche a quanto pare rovinerebbero le storie d'amore fin dai primi appuntamenti? E che lavare i piatti è la faccenda domestica più stimolante per la coppia? E tra poco parleremo di questa ennesima ricerca, quindi entreremo nelle vostre cucine per parlare di lui o lei che prende in mano la spugna e si mette lì in parte al lavello a dirigere l'orchestra legata a piatti, pentole e stoviglie. Ma prima

carina c'ha questa cantante, lei è SZA e questa è la sua canzone intitolata BMF, sentita qui nel primo appuntamento con il pomeriggio number one di questa nuova stagione, che vede tra qualche giorno finire l'estate e iniziare l'autunno, un autunno che potrebbe essere tiepido, più caldo del previsto secondo gli esperti. Sono le 14:13, dal meteo alla cucina. Vi dicevo qualche istante fa, lavare i piatti a quanto pare è la faccenda domestica più stimolante per la coppia, quindi parliamo della scienza della seduzione con la spugna. Sì, è proprio così. Per conquistare, dicono gli esperti, davvero chi vi sta accanto, potrebbe, diciamo, bastare questo gesto decisamente terreno, come impugnare la spugna del lavello prima che venga espressamente richiesto. E a confermarlo è un'indagine svolta da una piattaforma Home Glow su un campione di 1000 individui adulti, da cui emerge che il 52% avverte un forte trasporto visivo di fronte al compagno intento a rassettare, un effetto che si registra con maggiore frequenza nel pubblico femminile. Quindi ragazze, signore, insomma, se vostro marito, il vostro compagno, il vostro lui prende in mano la spugna e inizia a sistemare piatti, pentole, padelle, posate, provate questo effetto? Diciamo che tra tutti i lavoretti di casa la medaglia d'oro della sensualità va proprio al lavaggio manuale delle stoviglie. Al secondo posto l'uso dell'aspirapolvere, quando lui prende in mano l'aspirapolvere quasi quasi le ragazze lacrimano. Al terzo posto l'atto di sistemare le lenzuola del lettone. E tra poco questa notizia la approfondiamo. Allora chiedo a voi, amiche e amici del pomeriggio number one: lavare i piatti, secondo voi, è davvero la faccenda domestica più stimolante per la coppia? Raccontatecelo. 393 4.

0: Altra novità, questa canzone di Cat 6 intitolata Animal. 14:18, abbiamo parlato del lavaggio dei piatti, la faccenda domestica più stimolante per la coppia, lo dice la scienza. Al secondo posto l'uso dell'aspirapolvere, al terzo posto l'atto di sistemare le lenzuola del lettone. Salutiamo Antonia dei nostri, ciao Antonia.
1: Ma buon rientro Stefano.
0: Wendy,
1: caro,
0: grazie,
1: bellissimo bellissimo tornare, ascoltare la tua voce, la tua contagiosa allegria e simpatia. Besitos dalla Wendy e a quella malefica sfinge. Spero che si sia preso un'insolazione.
0: Secondo me no, però magari più tardi glielo chiederò.
2: Buongiorno Stefano e bentornato.
0: Grande.
2: Finalmente hai finito di stare a casa, non fare nulla. Bravo. Spero che hai passato delle buone ferie.
0: Sì, grazie.
2: Detto questo, la faccenda che rende più attiva la coppia è quella di scopare per terra.
0: Meno male,
2: la scopa, eh. Ciao.

0: No, mi assumo ogni tipo di responsabilità come ho sempre fatto. Volevo salutare The Original Donne al Volante.
1: Grazie, grazie a tutti. Oggi abbiamo fatto un piccolo rinfresco, insomma, per il mio addio, e visto che c'è Katia ed è la titolare, la co-titolare di
2: Io
1: Donne
2: reitero l'addio dell'anno scorso.
1: Però saluto a tutti.
0: Posso dire la verità, è bellissimo rivedervi insieme e sorridere. So,
1: grazie.
0: Che c'è stato un momento di commozione. Se aspetti due secondi, okay. Poi te la... Volevo chiederti come stai. So che c'è il cuore che batte.
1: Sì, sì. È da venerdì che ho il cuore che batte.
0: È sempre difficile, no? Salutare
1: difficile.
0: Un po' tutti.
1: Sì.
0: Come ti vedi da domani?
1: Bene.
0: Come vedi invece la De Rossi?
1: Benissimo.
0: Hai visto? Va bene, volevo ringraziare le Donne al Volante, ringraziarvi per tutti questi anni di
1: grazie.
0: Diretta, di compagnia che ci avete fatto.
1: Anche
0: un bacione
1: davvero.
0: In bocca
1: ciao,
0: al lupo
1: ciao,
0: per
1: ciao
0: tutto.
1: Ancora.
0: Tra poco la Sfinge.
3: Su Radio Number One,
4: pomeriggio Number One.
5: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
6: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.

0: E soprattutto con voi con il primo enigma di questa nuova stagione. Ascoltatelo bene.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati nel PN1, il mio programma.
3: No, è il mio.
2: Taci, umano, altrimenti ti maledico.
3: No, va bene.
2: Bentornato.
3: Grazie, caro. Grazie.
2: Ecco l'enigma.
3: Vai.
2: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: Come primo enigma di questa nuova stagione, niente male, Sfinge dovrebbe essere così gentile e generosa da ripetere l'enigma.
2: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: Sappiamo che sono due nomi che giustamente vengono abbinati a determinate persone. Quando uno nasce viene dato il nome, quindi sono due nomi che rappresentano corpi e forme. Pensateci bene, rispondete quando avete trovato la soluzione al 3.

0: Khalifa con i Maroon 5, sono le 2:37, rigorosamente in diretta. L'enigma della Sfinge e i guerrieri stanno cercando di dare risposta a questa domanda.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi?
2: Sole e Luna, Stefano.
0: No, no, non sono Sole e Luna, no. Bella questa base, ragazzi. Bravo.
3: Ciao, Katia D'Alecco, la sparo. Possono essere Dolce e Gabbana? Ciao.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: È tornato pure lui, il bevitore matto.
5: Ciao, sono Michele da Bergamo. I due nomi sono due embrioni?
0: No.
5: Ciao ciao.
0: Non sono embrioni.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Siamo Rosanna Diomede dal Castel Goffredo.
0: Ragazzi, bentornati.
6: Ti salutiamo. E siamo appena tornate dalle ferie, dalle nostre vacanze. Quindi ti mandiamo un forte abbraccio. E secondo la Rosanna è rotondo e quadrato.
0: No, no, no, no.
7: Ciao Ste, magari Adamo ed Eva. Scusa il vento, ma sono in mezzo.
0: No, no, no, no, no.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi?
0: I nomi
1: di due persone. Quali?

0: Fireflies, lucciole, Martin Garrix, U2, 14:42, siamo tornati in diretta, primo appuntamento di questa nuova stagione con il pomeriggio number one, qui su Radio Number One, riconfermatissima anche la Sfinge, la Malefica, con questo enigma.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: Quali sono questi nomi?
2: Buon pomeriggio, Radio Number One.
0: Ciao caro.
2: Bentornato Stefano. Secondo me sono i cromosomi X e Y, possibile?
0: No, non sono i cromosomi X e Y, purtroppo sei fuori strada.
3: Ciao, sono per caso Pera e Mela, Ivana, ciao.
0: No, nemmeno Pera e Mela.
4: Ciao ragazzi, ben ritornati.
0: Grazie.
4: Potrebbe essere... Staglio e olio. Ciao Marco da Varese.
0: No Marco, mi dispiace.
5: Ciao, sono Stefano da Verona. Secondo me sono i santi.
0: Non sono nemmeno i santi, quelli li lasciamo stare.
6: Possono essere Adamo ed Eva?
0: No.
6: Ciao.
0: Ciao, ciao.
7: Ciao Ste, potrebbe essere Stella e Luna?
0: No. Attenzione, la Sfinge è pronta per ripetere il tutto.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
8: Pomeriggio number one.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
13: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.

0: 47 dal 1979, Yabba con Gimme Gimme Gimme. Siete su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge, signore e signori. Ecco la malefica.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: Quali sono queste due persone? Ma soprattutto questi nomi che rappresentano corpi e forme.
2: Ciao, sono Davide da Mantova. Per me è Freccia Rossa.
3: Ciao ragazzi, no. Sono Riccardo da Mantova.
0: Ciao Ricchi.
3: Per me sono i gemelli diversi.
0: No.
3: Gruppo musicale.
0: No, non sono loro.
4: No, ma parliamone. Questa è troppo difficile.
0: Dai.
4: Ci provo neanche a spararla.
0: Provaci, sparala.
4: Per venire incontro alle mie ridotte capacità mentali al 31 agosto.
0: Sì, dica.
4: Che non sono ancora
0: totalmente
4: pienamente a 100.
0: Bene.
4: Una domanda del tipo: di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Non possiamo farla.
0: Quella sì, hai ragione pure tu. Oggi è solo il 31 agosto, ma ci proviamo.
5: Shiva e Sfera, Gaia da Bergamo.
0: Shiva e Sfera, no.
6: Ciao, secondo me oggi l'enigma della Sfinge è Pegasus su Andromeda. Ciao Gianluca da Milano. Ciao Stefano.
7: Bevete di meno la sera.
8: Ciao, potrebbe essere celeste, corpi celesti.
0: No,
8: rosa.
0: No, non sono i corpi celesti. Non sono i corpi celesti. L'asciura.
9: Marino, Margherita.
0: No, non ho capito.
9: Marino, Margherita.
0: Oh, ci siete proprio tutti oggi, eh?
10: Gustavo, ecco, Tony, eccolo. Sono tornato con tutte le mie donne qua sul divano. E sono là. Rodolfo, il cuccatore dei sette mari, laghi e anche delle montagne. Per me sono Zuzzurro e Gaspare.
0: No, vabbè. Cioè ragazzi, non ce la faccio. È solo il primo appuntamento con l'enigma della Sfinge. Avete già raso.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi?

0: No, Tame Impala con questa canzone che conosciamo bene, intitolata Dracula. Mancano 7 minuti alle 3 del pomeriggio e in corso c'è l'enigma della Sfinge. Linea che torna a Sharm el Sheikh, Malefica.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: Quali sono queste due persone? Una sta in alto, l'altra sta più in basso.
2: Ciao Stefano, bentornato.
0: Grazie.
2: Per me sono Caio e Sempronio, Rossella da Bergamo. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao cara, non sono loro.
3: Braccio di ferro e Barba Papà. Ciao.
0: No.
4: Ciao Stefano, buon avvio di stagione.
0: Grazie,
4: e
0: caro.
4: I nomi sono Romolo e Remolo.
0: C'è una L e una O di troppo in un nome, secondo me.
5: Ciao, bentornata Sfinge, bentornato Stefano. Sono Teresa da Verona.
0: Ciao Teresa, benvenuta.
5: Prima mio figlio ha detto i santi. Io invece provo a dire Serafino e Cherubino.
0: Nemmeno quello.
6: Ciao Stefano, bentornato dal borgo medievale di Barzetta.
0: Ciao cara.
6: Corpo celeste. Forma sinceramente non mi viene niente al momento. Ci penso ancora un po'. Ciao Lori Barzetta.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Non è quella. Dai.
7: Per me sono i calligrammi.
0: Calligrammi?
7: Ciao ragazzacci.
0: Ciao, non sono i calligrammi, mi dispiace.
8: Potrebbero essere geometriche e fisiche?
0: No, siete fuori strada.
9: Ciao number one, sono Ornella da Ivrea.
0: Ciao Ornella.
9: Potrebbe essere stella e onda?
0: No. I loro nomi, dice la Sfinge, rappresentano corpi e forme. I corpi stanno in alto, sopra le nostre teste. Le forme stanno molto più in basso. 393-444-0444. Pensate e rispondete alla Sfinge. C'è Sabrina Carpenter con Fierce.

0: Ciao Sabrina Carpenter, sentita qui su Radio Number One con Tirsa. C'è l'enigma della Sfinge, ci sono le vostre menti che stanno fumando.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone, quali?
0: Sentiamo quali sono.
2: Ciao Radio Number One, per me la risposta alla Sfinge è Aurora e Otto.
0: Aurora
2: Baci
0: e Otto.
2: Baci da Emanuela. Ciao, da Brescia.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao, i due nomi potrebbero essere Rosa e Stella. Tipo Rosa Chemical e Stella McCartney. Sono due nomi di due persone e due nomi anche di forme.
0: Il ragionamento
3: ciao,
0: c'è.
3: Veronica da Bergamo.
0: C'è, ma un 50%.
4: Serena e Marina.
0: Anche questo c'è, ma ha una grossa percentuale.
5: Ma non è il cielo e la terra?
0: No.
4: Ciao Stefano, potrebbe essere Yin o Yang? Anne-Marie.
6: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera-altura.com.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: C'è l'enigma della Sfinge, i loro nomi rappresentano corpi e forme. Torneremo a collegarci con l'Egitto subito dopo le ultime notizie.
7: Radio Number One Notizie.
8: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango, 15:07. Si apre così il sipario con la seconda ora insieme all'enigma della Sfinge, un enigma che sta facendo evaporare molte teste. Risentiamo, collegandoci con la Sfinge, l'enigma di oggi.
2: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone, quali?
1: Quali sono i nomi di queste due persone? Secondo la meravigliosa Antonia, Rosa e Viola sarebbero i nomi? No, non sono quelli, Antonia.
3: Ciao Stefano, il sole e l'ombra?
1: No, no, no, no.
4: Potrebbe essere cielo e terra. Ciao Marco da Brescia.
1: Non sono quelli i nomi, cielo e terra.
5: Ciao number one, ci ritrovo, Caterina da Ivrea. L'acqua santa e il diavolo. Ciao ciao.
1: No, sono due nomi che potete dare anche a delle persone.
6: No, potrebbe essere luci ed ombre.
1: No, no, no, no. Sono comunque nomi femminili. Il primo sta sopra, il secondo sta un pochino più in basso, perché posso dare una mano, un piccolo aiuto. Una brilla e l'altra si muove sul fondale. Più di così non posso dire. 393-444-0444. I loro nomi rappresentano corpi e forme. Quali sono i nomi? Lucio, big

0: Su Radio Number One c'è il PN1. Kane Brown, Marshmello ci hanno cantato questa canzone intitolata Miles Honeit. Continua a dare problemi questo enigma, il primo enigma di questa nuova stagione insieme con il pomeriggio Number One. Allora torniamo a collegarci con l'Egitto. Linea verde con Charmaine Chico Sfinge.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: I corpi stanno su, sopra le nostre teste. Quando guardi all'insù dici che bella quella. Poi quando vai a mare, magari nuoti, guardi giù e dici
2: Ciao Stefano Moreno dei Vrea, bentornato.
0: Grazie.
2: Nelle vacanze, nuova stagione, quindi ci divertiremo un sacco. Dai.
0: Lo spero, grazie.
2: Vabbè, io tanto arriverò tra gli ultimi. Comunque, dopo il tuo ultimo aiuto e... Stella. Vai. E Venere.
0: No.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti e anche a te, carissimo.
0: Un nome l'hai azzeccato. Venere invece non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te. La Sciura di Tavernola in provincia di Bergamo aveva detto Marina e poi ha detto
3: Stella e Medusa.
0: Ma perché dici Medusa, tesoro? Perché hai cambiato versione?
4: Sole e Stella. Ciao Stefano, Francesca di Brescia.
0: Non ci siamo, uno è giusto.

0: E c'è l'ultima volta la Sfinge in diretta con noi con l'enigma della Sfinge. Risentiamolo anche perché abbiamo completato la top 10, anzi direi abbiamo fatto molto molto di più.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone, quali?
0: Abbiamo detto che sono i nomi di due persone al femminile, i corpi stanno su, le forme stanno giù, nel senso che quelle sopra sono quelle che brillano, quelle sotto invece sono quelle che potrebbero anche muoversi lungo il fondale. Per primo c'è arrivato lui.
2: Ciao Stefano, Simone da Sondrio. Stella Marina.
0: Signore e signori, la città di Sondrio per prima nella nuova stagione ha la medaglia d'oro e il titolo di campione, lui campionessa la città.
3: Ciao ragazzi, sono sempre Riccardo di Mantova. Secondo me è Stella Marina.
0: Bravo, bravo, anche Mantova c'è, anche quella c'è, quella c'è, sì, la città di Mantova c'è.
4: Ciao, Stella e Marina, Chiara e Roberto da Brescia.
0: Brava Roby, Brescia c'è.
5: Madonna, me Stefano, è semplice, dunque, è Stella e Marina.
0: Bravo Gio.
5: Stella nel cielo, Marina nel fondale.
0: Che poeta il nostro elettricista, quarto.
6: La risposta è Stella Marina, Giuseppa da Brescia.
0: Grande, grazie Giuseppa.
7: Ciao Stefano Moreno di Ivrea, bentornato.
0: Ah, è quello di prima, no, ha sbagliato lui.
8: Buongiorno Stefano.
0: Vai, buongiorno.
8: Sparo a caso.
0: Vai, spara.
8: Può essere Stella Marina.
0: E l'ha beccata sparando
8: Si richiede Sirmione.
0: Grande, Sirmione c'è.
9: I nomi sono Stella e Marina.
0: Bravissimo, preparatissimo.
10: I nomi sono Stella Marina.
0: Bravo, bravissimo, complimenti per la velocità.
11: Potrebbe essere Stella e Marina?
0: Sono quelli.
12: Buongiorno da Sondrio, Stella Marina.
0: Bravo, Sondrio c'è ancora una volta.
13: Stella Marina, Michael Dacevo.
0: E Michael Dacevo completa la top 10, erano i primi 10, i più veloci al 393-444-0444. Grazie a tutti voi per aver giocato come sempre tantissimi. Non ringraziamo la Sfinge che tornerà più tardi con la parola nascosta nel sarcofago. C'è Jess Glynn.

Stella Marina. Questi nomi affidati a due donne importanti, Stella e Marina. Una sta su, l'altra può stare su, ma anche giù. Ecco, sono le 15:22, tra pochissimo parleremo del Galles, che si prepara a diventare il primo posto al mondo in cui i politici rischiano il posto se dicono le bugie. Cioè, alcuni ipotizzavano addirittura il carcere per i politici che mentre

0: Ehi là!
1: Ciao amore, ma dove sei?
0: In macchina.
1: Da solo?
0: No, no, sono con due donne.
1: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
2: Ma tranquilla, siamo noi.
3: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One è dove

maggioranza una storica riforma contro le menzogne politiche, ma il funzionamento della norma e le sanzioni sono molto diversi da quanto spesso riportato in modo, diciamo, sensazionalistico. Alcuni dicevano che se mentivano perdevano addirittura il posto e rischiavano il carcere, e le misure approvate però non lo prevedono il carcere, fortunatamente per i politici gallesi, al contrario, si concentrano sulla perdita del posto. Quindi politici o i candidati che mentono deliberatamente su dichiarazioni di fatto saranno sottoposti a indagini da parte di un commissario indipendente e, se ritenuti colpevoli, rischiano la rettifica pubblica obbligatoria, quindi la sospensione dal Parlamento.

Alle 15.35 siete su Radio Number One con Stefano Federici, primo appuntamento di questa nuova stagione con il pomeriggio Number One. Stavamo parlando del Galles che si prepara a diventare il primo posto al mondo in cui i politici rischiano il posto se dicono le bugie. E dicevo prima che alcuni ipotizzavano addirittura il carcere per questi politici che dicono le bugie, invece non è proprio così. Diciamo che ci sono queste misure approvate che non prevedono il carcere, al contrario si concentrano sulla perdita del posto, e la vera svolta di questa legge sta nell'introduzione di un sistema di recall, ovvero di richiamo elettorale. Quindi se un politico mente in modo grave, i cittadini della sua circoscrizione elettorale potranno attivare una petizione per rimuoverlo dal seggio e indurre nuove elezioni supplettive. Io ho detto, se fosse così anche in Italia, pensate, alla prima bugia potreste mandare via il politico che magari amate, oppure al contrario, puntini puntini. Ci scrive Corrado, in Italia verrebbero licenziati tutti, vabbè. Ciao Ste, chi stabilisce chi ha ragione e chi no? Io sento i politici dire tutto il contrario di tutto e non è mica facile stabilire chi sta dicendo la verità. Saluto anche Federico. 393 444 0444. Se in Italia i

0: sempre, sempre viajando por el mundo. Manu Chao e Karol G ce l'hanno cantata. 15:39, abbiamo parlato del Galles che si prepara a diventare il primo posto al mondo in cui i politici rischiano il posto se mentono. E se succedesse anche in Italia?
1: Cavoli, se facessimo una cosa del genere come in Galles, avremmo il Parlamento vuoto. Ah, scusa, Tom, Valle Camonica.

0: con Aerostar, sentite qui su Radio Number One alle 15.43. Il Galles si prepara a diventare il primo posto al mondo in cui i politici rischiano il posto se mentono. E se fosse così anche in Italia, se accadesse questo nel nostro bel paese, cosa fareste?
1: Stefano, ciao, sono Roby della provincia di Bergamo. Ciao. Allora, se in Italia si configurasse questo tipo di situazione per la quale i politici andrebbero rimossi in seguito alle bugie che raccontano, io credo che il Quirinale, Montecitorio e Palazzo Madama, tanto per cominciare, sarebbero completamente vuoti. Un saluto, ciao.
0: Ciao Roby, grazie per questo tuo contenuto audio. Ghighi!
2: Ma qua in Italia sentiti dei boiscia. Ciao ragazzo, da Ghighi.
0: Torniamo tra pochissimo con il secondo appuntamento legato al nostro giochino, il Tutti contro Tutte.
3: Su Radio Number One c'è TN1.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Love Love, quelli che salivano sul cubo lo facevano nel 1985 quando uscì la grande canzone che Radio Number One vi ha suonato proprio in questo momento nella prima diretta di questa nuova stagione con il pomeriggio Number One con Stefano Federici, lunedì, venerdì dalle 2 alle 5 del pomeriggio. E adesso, signore e signori, vi sblocco un ricordo anni 80. C'è una serie TV indimenticabile da indovinare il prima possibile al 393 444 0444. Pensate che i primi episodi arrivarono in America nel lontano 1983. Ascoltate bene prima la traccia audio con alcune scene del film o telefilm, perché poi uscì anche il film, e poi raccontatemi qual è il titolo corretto. In bocca alla serie TV.
1: Attenzione,
2: io sono Hannibal Smith, Templeton Peck, detto Sberla.
3: Salve.
2: Pie Baracus e Marduk, detto il matto.
4: Attualmente uso un nome d'arte, quindi d'ora in avanti voi dovrete chiamarmi Pasadena Marduk.
5: Sarebbe più logico chiamarti Scemo.
0: Sarebbe più logico chiamarti... Bello, bello, con il loro furgone nero con la striscia rossa. Quante volte...

C'è una top 10 da completare, ma soprattutto il titolo di super campione o campionessa da beccare al 393-444-0444. Tra poco entreremo in classifica per scoprire chi sarà stato il più veloce, ma prima...

0: Nostra, la canzone di Gaia su Radio Number One. C'è il secondo appuntamento con il nostro gioco, il mitico Tutti contro Tutte, con un telefilm o serie TV da indovinare. Questa.
1: Attenzione.
2: Io sono Hannibal Smith, Templeton Peck, detto Sberla.
3: Salve.
2: Pie Baracus e Marduk, detto il matto.
4: Attualmente uso un nome d'arte, quindi d'ora in avanti voi dovrete chiamarmi Pasadina Marduk.
5: Sarebbe più logico chiamarti Scemo.
0: A parte un Ralph Super Maxi Eroe e una Zarda, il primo è lui.
6: Hey team, Gianluca da Genova.
0: Gianluca da Genova consegna a Genova il titolo di super campionessa come città, e Gianluca è super campione. Bravo, medaglia d'oro.
7: Ciao, è lei team, Chiara da Brescia.
0: Brescia risponde.
8: Ciao, sono Dario da Lodi, questo è lei team.
0: Bravo, Dario da Lodi, terzo.
9: Ma è lei team.
0: Non sappiamo chi sia.
10: Riccardo da Edolo, i mitici A-Team.
0: Anche Riccardo da Edolo partecipa alla festa della Top Ten.
11: Ehi team, Orso da Legnano, bentornati a tutti. Forza, grazie. Fatturare, grazie. Fatturare.
0: Cercheremo, su, cercheremo.
12: Te, mi sembra l'A-Team. Sono sempre Ivana dalla Valle Camonica.
0: Bravissimo Ivana.
13: A-Team, Mauro e Fabrizio dalla provincia di Torino.
0: Anche Mauro e Fabrizio.
14: Ciao.
0: Ci sono.
14: Sogno.
0: Grande Sonia, è proprio quello il titolo, lei team. Salutiamo anche Katia dei nostri dalla provincia di Brescia. Il titolo corretto era proprio quello, lei team.

0: chiudere la nostra seconda ora insieme. Tra pochissimo tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One
1: c'è il PNU. Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Buon pomeriggio, buon lunedì, è iniziata così una nuova settimana con il primo appuntamento di una nuova stagione insieme al PN1. Tra pochissimo tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto sono le 16:02, spazio alle ultime notizie.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Strage familiare a Pietralata, quartiere di Roma. I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile di soli 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione senza vita. Indagano i carabinieri, i tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Si è concluso in modo tragico nella notte tra sabato e domenica un rave ad Aarau, in Svizzera, nel cantone Argovia. È morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Nella sparatoria avvenuta ieri poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen sono rimaste ferite 5 persone. Al momento le forze dell'ordine ritengono che sia stato un 43enne fermato, l'unico autore del reato. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura prorogata da lunedì 31 agosto, oggi, per altri 15 giorni, è stata introdotta il primo del mese dopo la crisi migratoria a Ceuta. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna Sara Lawaznia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato sabato all'ospedale della capitale dopo essere arrivato il giorno precedente in un ospedale di Santa Clara, a 300 km da L'Avana. Serie A, si giocano due posticipi della seconda giornata: alle 18:30 Lecce Roma, alle 20:45 l'Atalanta a Bergamo ospita il Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: peruano e con esso anche la Sfinge, purtroppo.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Direi proprio di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Torniamo in Egitto in compagnia della malefica la Sfinge, ma abbiamo un alleato preziosissimo. Il suo nome è Abdul, con il taxi, colui che ci fa cantare ogni giorno due volte Saltalana. Mi dicono che questa parola nascosta sia composta da 7 lettere, siano 4 le consonanti e 3 le vocali, e sta per arrivare il primo indizio. Con questa parola può indicare un qualcosa che è anche attuale, se vogliamo. 4 consonanti e 3 vocali, ripeto, con questa parola può indicare qualcosa di attuale, proprio in questi giorni sta capitando, pensateci. 393 444 0444, 4 consonanti, 3 vocali, qual è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge?

0: Swift con The Fate of Ophelia, sentita qui su Radio Number One 4:12 con Stefano Federici. Continua il primo appuntamento di questa nuova stagione con il pomeriggio Number One, in mia compagnia la Sfinge con il nostro alleato Abdul con il suo taxi e la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta a 7 lettere, 4 sono le consonanti, 3 le vocali, e il primo indizio era questo: con questa parola può indicare un qualcosa attuale proprio in questi giorni. Qual è questa parola nascosta?
1: Secondo me la parola nascosta è rientro. Ciao, a dire darò rientrata. Ciao.
0: No, non è proprio quella, tesoro, eh. Comunque salutiamo tutti i rientrati.
2: Ciao, sono Giuliana dalla provincia di Como che ti sta chiamando dalla Sicilia, da Calatabiano.
0: Sicilia Bedda.
2: La parola potrebbe essere ripresa?
0: No, ciao. Non è nemmeno quella. Ci siete vicini vicini, ma non è ripresa e non è rientro.
3: Ciao, sono Francesco da Endine.
0: Ciao Franci, bentornato.
3: Bentornati a tutti.
0: Grazie anche a te.
3: La parola è vacanza.
0: Magari, magari.
3: Ciao, grazie, ciao, ciao.
0: Ciao.
4: Sono Silvia di Arona, scusatemi, rientro.
0: No, non è quella, non è quella.
5: Ciao, siamo Nicole e Sergio da Brescia.
0: Ciao ragazzi.
5: La parola è per caso rientro?
0: Non è rientro.
6: Ciao, la parola di oggi può essere rientro?
0: No, no.
6: Alice, Mattia e Aurora da Dubino.
0: Qualcuno che non dica rientro ce l'abbiamo? Lo cercate per favore? Ah, ce l'abbiamo, c'è la Sciura?
7: Costume.
0: No, no, no, no, no, no.
8: Ciao, da Alice di Solferino. Secondo me la parola è rientro.
0: Non è quello, amica mia. Mua. Un bacione a te, famiglia. È arrivato il secondo indizio. Se il primo diceva questo, con questa parola puoi indicare qualcosa, il secondo puoi associare la parola nascosta ad un film. Puoi associare questa parola nascosta ad un film per completarlo. Ah, vabbè.

0: dopo l'enigma il ritorno della Sfinge, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. Il nostro unico alleato Abdul ci ha raccontato che con questa parola può indicare qualcosa. Secondo indizio arrivato da Charmaine Scicco, puoi associare la parola nascosta ad un film e questo aiuto è stato preziosissimo. Ricordiamo che questa parola è composta da 4 consonanti e 3 vocali, quindi 7 lettere.
1: Ciao, sono Emma da Brescia, per me la parola è ritorno.
0: Signore e signori, lei è la nostra campionessa.
1: Ciao, sono Emma da Brescia, per me la parola è ritorno.
0: 10 secondi dopo Emma da Brescia.
2: Ciao, sono Roberta da Bresso. Per caso è ritorno? Come ritorno al futuro?
0: Bravissima. 5 secondi dopo Roberta da Bresso.
3: Ritorno, Davide da Limone Piemonte.
0: Anche Davide da Limone Piemonte partecipa alla festa. Terzo classificato, medaglia di bronzo.
4: Sono ancora Silvia di Arona, potrebbe essere ritorno.
0: Brava Silvia d'Arona, 4ª medaglia di legno.
5: Ciao, ritentiamo, ritorno. Chiara e Roby da Brescia.
0: Chiara e Roby da Brescia.
6: Buongiorno, siamo Giulia e Maria da Varese. La parola per caso può essere ritorno?
0: Salutiamo.
6: Ciao
0: voi,
6: a tutti.
0: Splendide wedding planner.
7: Sempre Giuliana della provincia di Como. La parola potrebbe essere questa volta ritorno.
0: È quella
7: che farò io domani.
0: Io l'ho fatto oggi.
8: Ciao a tutti, la parola di oggi è ritorno. Da Aurora, Alice e Mattia da Dubino. Ciao.
0: Grazie ragazzi, un bacione, bentornati pure a voi.
9: È
0: il ritorno, è il ritorno. Bravo.
10: Ciao, sempre Adele Darò. Allora è ritorno. Il film Ritorno al futuro.
0: È giusta, ciao. È giusta. La parola di oggi, nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 7 lettere, ovvero 4 consonanti e 3 vocali, era proprio quella, ritorno. Era la top 10, siete dei super campioni, bravissimi.

0: 4:22, signore e signori, dopo la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge di prima con Ritorno, vi ricordo che trovate sia l'enigma della Sfinge, sia la serie TV, sia la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge nei riascolta che trovate ovviamente sul nostro sito internet radionumberone.it. In alto a destra trovate le tre lineette, le cliccate e poi ascoltate quello che vi siete persi. Tra pochissimo il PN1 continuerà con il traffico.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Radio Number One.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: 10 tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Ci sono code a causa di un incidente, prestare la massima attenzione. Anche sulla 10 all'altezza di Pietra Ligure il traffico è rallentato con code a tratti in direzione Genova per un veicolo in avaria. Attenzione anche a Genova in via Taggia per fondo stradale dissestato. Ci sono problemi anche in Piemonte e Lombardia. Partiamo dalla 26 diramazione Predosa Bettole, è segnalato un incidente tra l'allacciamento con la 26 e Novi Ligure in direzione Milano-Genova. Sulla 4 tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano un altro incidente causa rallentamenti. In provincia di Monza invece attenzione alle gare automobilistiche in programma il 5 e 6 settembre con chiusure in viale Brianza e viale Cesare Battisti. Infine chiudiamo con l'Emilia Romagna sulla 13 e Veneto, scusate, Emilia Romagna e Veneto sulla 13 tra Boara e Rovigo in direzione Bologna, perdita di carico, mentre sulla 4 tra Soave e Verona Est in direzione Brescia code per traffico intenso. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.

settore degli alcolici, perché l'industria globale dell'alcol, dicono, abbia perso circa 830 miliardi di dollari di valore di mercato in 4 anni a causa del calo dei consumi, guidato soprattutto dalla generazione Z, perché a quanto pare i giovani preferiscono, diciamo, stili di vita sani e riducono l'alcol per proteggere il corpo e soprattutto la mente. Quindi cresce la domanda di bevande analcoliche, soprattutto nei giovani legati alla generazione Z. Sono cambiati i tempi. Una volta, negli anni 90, c'erano alcune popolazioni che bevevano birra più del latte. Nel 2026, ma anche negli ultimi 4 anni, soprattutto l'industria globale ha calato, no, la produzione. Soprattutto l'industria globale dell'alcol ha perso circa 830 miliardi di dollari di valore di mercato, anche perché i giovani non bevono più come bevevano i giovani di una volta.

radio number one.

0: questo primo appuntamento di una nuova stagione con il pomeriggio number one. Ciao a tutti, benvenuti. Salutiamo anche quelli e quelle che ci ascoltano col DAB da lontano. Ciao ragazzi, benvenuti. Abbiamo parlato dell'industria globale dell'alcol che ha perso circa 830 miliardi di dollari di valore di mercato in 4 anni a causa del calo dei consumi guidato soprattutto dai giovani appartenenti alla mitica generazione Z. Quindi i giovani, dicono secondo questa ricerca, preferiscono stili di vita sani e riducono l'alcol per proteggere il corpo e la mente. Ma sarà davvero così?
1: Ciao Stefano, sempre Moreno di Ivrea.
0: Ciao Moreno.
1: Secondo me sì, è vero che forse sarà calato il consumo dell'alcol, però comunque tra le nuove generazioni purtroppo non berranno tanto, ma si fanno di altre cose che sono meno salutari, quindi acidi e cose strane. Quindi alla fine il risultato è sempre quello, cioè si sballano la sera e poi fanno casini.
0: Non sballatevi più, godetevi la vita, che la vita è bella.
2: Pomeriggio number one.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Donghia Stefano.
11: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
10: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
13: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

quarto d'ora all'inizio di un nuovo appuntamento con le donne al volante. Prima abbiamo ancora un paio di pezzi da ascoltare, niente male, scelti come sempre dai nostri programmatori che salutiamo e ringraziamo. Ricominciamo a parlare d'amore, lo facciamo con Saif.

Parlar d'amore da Via Cava in provincia di Genova, Saif con Parlar d'amore, sentito qui su Radio Number One in questa giornata per molti di voi di rientro. Tra i tanti saluto il ragionier Tommaso a Milano che mi scrive: che malinconia, per fortuna ci siete voi, oggi giornata pesante, rientrato al lavoro dopo 2 settimane e mezzo di ferie, per fortuna c'è Radio Number One, grazie. Rientrati oggi anche Marina Sondrio che saluto, ciao Mari, Giulia da Milano e Marco da Torino. 393 444 0444, ci sono Rag & Bone Man e

0: Baby Steps, questa è la canzone di Olivia Dean che va a chiudere le nostre tre ore insieme. Il tempo è passato troppo velocemente, non me ne sono quasi accorto, ma vi aspetto anche domani a partire dalle 2 del pomeriggio qui su Radio Number One con un nuovo appuntamento firmato PN1. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: La musica che cerchi è qui. I don't wanna...

0: minuti, sono le 17, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Partiamo dalla strage familiare a Pietralata, quartiere di Roma. I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile di soli 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati senza vita all'interno di un'abitazione. Indagano i carabinieri. I tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Si è concluso in modo tragico nella notte tra sabato e domenica un rave ad Aarau, in Svizzera, nel cantone Argovia. È morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Nella sparatoria avvenuta ieri poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen sono rimaste ferite 5 persone. Al momento le forze dell'ordine hanno fermato un 43enne ritenuto l'unico autore del reato. L'Iran è ufficialmente una nazione fallita, è morto. Non hanno una marina, non hanno un'aeronautica, non hanno una valuta, non pagano i soldati nella polizia, l'inflazione è al 300% e la loro leadership è nel caos più totale. Lo scrive sui social senza mezze misure il presidente americano Donald Trump. Teheran ha dichiarato che risponderà con fermezza a qualsiasi ulteriore aggressione militare e che gli Stati Uniti e le parti che sostengono le sue azioni si assumono la piena responsabilità di qualsiasi escalation. Avrebbe picchiato violentemente la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, a Centocelle, dove una sedicenne ha aggredito la madre di 50 anni. I due vivevano assieme. Quando la polizia è arrivata a casa, il ragazzo era seduto all'esterno del palazzo. La madre, dentro l'appartamento, era ancora viva, ricoverata in condizioni disperate e morta poche ore dopo in ospedale. Il figlio è ricoverato in psichiatria. Parliamo di sport, calcio, Serie A, si giocano due posticipi della seconda giornata. Alle 18:30 Lecce Roma, alle 20:45 l'Atalanta a Bergamo ospita il Bologna. Domani comincia invece il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Alle 20 invece chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Europei di volley femminile è in corso ora a Brno in Repubblica Ceca la partita tra Italia e Bulgaria, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco. In paglio un posto ai quarti di finale. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: E ci siamo, le donne al volante. Benvenuti a tutti, bentornati anche su Radio Number One in questo lunedì 31 agosto. Lo sapete, questa stagione di Donne al Volante porta alcune novità. La novità più grande sicuramente è quella di Chiara. Ciao Chiara!
2: Ciao Agnese, ciao a tutti, bentrovati. Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Ebbene sì, inizia ufficialmente con oggi una nuova stagione delle Donne al Volante. Mi permetti velocissimo ancora un grande saluto e un enorme in bocca al lupo a Lilio, seguito in diretta al suo ultimo intervento venerdì scorso. Si è commossa, mi sono commossa anch'io guardandola.
1: Ci siamo commossi tutti
2: e ci sta tutto, quindi ancora un grande in bocca al lupo e un grazie a lei per tutto quello che ha fatto in questo programma che d'ora in avanti porteremo avanti tu ed io.
1: Esatto, un enorme grazie a Lilio, appunto, lo ribadiamo ancora una volta. Noi appunto siamo le Donne al Volante, Agnese e Chiara. Però come ogni giorno, come ogni lunedì, venerdì, dal lunedì a venerdì, insomma, dalle 17 alle 20 noi ci siamo qui su Radio Number One a tenervi compagnia, tanti spunti, tanta musica. Io partirei proprio da quella, dalla musica, che alla fine è un po' il core del nostro lavoro.
2: Sì, anche perché lui tra le grandi novità di questa stagione sarà il nuovo giudice di X Factor, prenderà il posto di Achille Lauro, quindi lo ascoltiamo, Irama con Cabana.

0: canzoni che ci ha tenuto compagnia Cabana di Rama durante quest'estate. Bentrovati su Radio Number One. Estate che ormai volge al termine. Ahimè, le città oggi improvvisamente si sono riempite, boom, esplodevano di macchine. E quindi la fine dell'estate, la fine delle vacanze, solitamente si porta dietro un po' di nostalgia, un po' di malinconia. Le vacanze sono finite, si torna al lavoro. Ma la buona notizia, dicono gli esperti, è che il caldo e l'afa che continuano ci fanno sentire ancora in vacanza.
1: Ma tu pensa che buona notizia, soprattutto quando si parla di afa anche al 31 di agosto, ma magari ci sarà anche al 15 di settembre. Ora io spero di no, non voglio essere l'uccello del malaugurio, però insomma sappiamo che potrebbe essere una cosa probabile. E sicuramente, ecco, l'afa è quella cosa che non mi mancava quando sono rientrata a casa dopo le ferie.
0: Però chi siamo noi per contraddire gli esperti?
1: È vero.
0: Se gli esperti, psicologi, terapeuti ci dicono che le giornate ancora lunghe, il caldo, l'afa ci consentono ancora appunto di avere intorno a noi un clima caldo, ci porta a gioire del fatto che

0: qualcuno magari ne trarrà beneficio.
1: Esattamente, però noi volevamo anche parlare dei nuovi inizi, in verità, perché oggi è sicuramente un nuovo inizio per le donne al volante, e soprattutto è quasi settembre, ormai possiamo dire, è settembre, dai, su questo 31 agosto è un 1 settembre che non ce l'ha fatta, e tutte le volte arriviamo alla fine delle ferie a dire ok, devo fare questo, questo e quest'altro, e riparto da adesso, dal 1 di settembre.
0: Quindi parleremo anche di buoni propositi ma rigorosamente falliti.
1: Prima però la musica, arrivano Sean Paul e Dua Lipa, questa è No Lie.

0: Cat Eye Animal, questa è Radio Number One con le donne al volante Agnese e Chiara, e come vi abbiamo un po' anticipato parliamo di buoni propositi, perché è vero che di solito i buoni propositi si fanno, si iniziano a stilare perlomeno durante il periodo natalizio, per poi cominciare col botto non l'1 gennaio perché siamo ancora un po' ciochi dalla notte precedente, ma dal 2 di gennaio. Non è vero, perché i veri propositi si fanno a settembre.
1: Esatto, anche perché non è una vera pausa quella di Natale, cioè chi è che si ferma 2 settimane, ti fermi quelle 2-3 giornate di feste comandate in cui mangi e null'altro. Invece è l'estate il momento in cui ci si ferma quelle 2-3 settimane, si stacca dal lavoro, dalla quotidianità, e si pensano a progetti. Io il buon proposito me lo pongo sempre mentre sono in vacanza tutti gli anni. Ma qui parliamo di buoni propositi rigorosamente falliti, perché i buoni propositi si fanno per fallirli, non per portarli a termine.
0: Esatto, brava. E quindi ora voglio sapere, sono molto curiosa di sapere il tuo, perché dovete sapere che nel dietro le quinte a Chiara ha continuato a dire no, perché io ho un buon proposito, sì, ma tanto sì, so già che non...
1: Ho creato un hype in Agnese, perché lei adesso si aspetta che sia, non so, scalare il K2. No, è una roba molto basic, molto terra terra. Mangiare più frutta e verdura e cibi antiossidanti. Siccome io sono in fissa con tutti questi nutrizionisti su Instagram, li seguo, cibi alternativi, antiossidanti, anti-invecchiamento, tutti gli anni mentre sono lì in spiaggia dico: allora adesso basta, Chiara, vai a casa, vai al supermercato, prendi il sedano, le carote, la curcuma, lo zenzero, le mele, inizi a farti questi smoothies, questi bibitoni, tanti omega 3. È passata una settimana da quando sono tornata a Torino e non ho ancora neanche tirato fuori l'estratore dalla dispensa, cioè del sedano neanche l'ombra, se non per farci un soffrittino.
0: Certo, mai. Per farci il risotto, esatto. Ecco, certo. E tu magari tutte queste cose belle, buone, salutare, le hai pensate mentre eri in spiaggia con un bel mojito in mano?
1: Esatto. Cioè dici: basta adesso mojito, basta spritz, si passa i bibitoni.
0: Sì,
1: col sedano, la carota, la zenzero e la curcuma.
0: Ci crediamo.
1: Non so se sono la sola.
0: Ci crediamo.
2: Ci

0: Alone con Chemical su Radio Number One. Io ti ho raccontato il mio buon proposito già fallito, tu non mi hai detto il tuo, se ne hai qualcuno, ma se voi volete raccontare il vostro, però solo se non fallite, perché noi quelli bravi precisini che hanno detto guarda ho iniziato ad andare in palestra già prima di Ferragosto, no, solo quelli che dicono da settembre così arrivi al 5 e vedi che
1: non ce la fai,
0: e vedi che non,
1: esatto,
0: ce la stai, non sta funzionando. Il numero per i vostri messaggi, per i vostri vocali, 393 444 0444. Ho imparato già a memoria, bravissima.
1: Sei bravissima, Chiara, brava,
0: brava.
1: Tra poco le notizie sul traffico
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.
11: Radio Number One.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Beniamini.

0: servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: A tutti un buon viaggio. Gli aggiornamenti traffico partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente in direzione Brescia tra Viale Monteceneri e Cormano che sta causando rallentamenti. Rallentamenti anche sulla A4 Brescia-Padova, la direzione è sempre quella di Brescia tra Desenzano e Brescia Est. Incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano con formazione di code. C'è un altro veicolo in avaria che causa rallentamenti tra la A13 Bologna-Padova tra Terme Eugane e Monselice in direzione di Bologna. C'è un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma con rallentamenti. Il traffico è rallentato per un veicolo fermo anche tra Valdarno e Arezzo, sempre in direzione di Roma. Code per traffico intenso anche sulla 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. La direzione è quella di Pisa. Ci spostiamo sulla 1 Roma-Napoli, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Frosinone e Colleferro in direzione di Roma. Il traffico è rallentato anche tra Ponte Corvo e Frosinone, sempre verso la capitale. Fate buon viaggio e guidate sempre con prudenza.

0: ancora Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Questa è Radio Number One e noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara con voi fino alle 20. Abbiamo aggiornamenti però dal mondo dello sport.
1: Italvolley, sì, la nazionale italiana di pallavolo vince gli ottavi di finale agli europei di pallavolo per 3-7-0, risultati di 25-18, 25-13, 25-13, quindi le ragazze di Velasco volano ai quarti di finale e continuano a farci sognare, grazie.
0: E noi siamo contentissime di questo. Viva lo sport, viva la pallavolo, viva anche tutti i buoni propositi che si

0: vanno al rientro delle vacanze, al rientro al lavoro e falliscono miseramente già dopo qualche ora che qualcuno l'ha pensato. Insomma.
1: Abbiamo qualcuno, vero, che ci ha scritto?
0: Abbiamo per esempio Christian, sì, che ci dice che uno dei suoi buoni propositi era andare meno al bar, sì, però ha già fallito, perché stamattina appunto ha fatto colazione al bar, perché ci scrive: non mi sono organizzato la mattinata e quindi non avevo tempo di prepararmi la colazione.
1: Anzi, ti direi, Christian, raddoppia bar da quest'anno, bar la mattina e la sera, cioè colazione la mattina e poi, non lo so, appunto spritz, birretta prima di tornare a casa.
0: Ma attenzione,
1: potrebbe essere questo il suo buon proposito, raddoppiare la presenza al bar.
0: Non è male, il barista è sicuramente molto contento. Ma attenzione, perché a proposito di bar e di aperitivi, sì, c'è anche Livia che ci ha scritto che lei vorrebbe fare meno aperitivi con i colleghi, più che altro perché ci sta lasciando giù tutto lo stipendio, però ha detto che oggi al rientro l'hanno già invitata alle 6, appunto. Beh, quando si esce dal lavoro.

0: Good Old Days, Radio Number One, i vecchi, bei vecchi tempi, bei insomma giorni.
1: Ma sei del 2026.
0: No, ho capito, però sai quei vecchi tempi
1: che per te,
0: in cui
1: capisco che per te l'altro ieri sia già i bei vecchi tempi. Io per andare ai bei vecchi tempi devo andare almeno, non so, al 1995. Non iniziamo a mettere il dito nella piaga e girare, per favore, bei vecchi tempi. C'ho 12 anni, è uscita ieri sta canzone.
0: Va bene, va bene, io ci ho provato, ma evidentemente Chiara non ha abboccato, ma va bene così, perché stavamo parlando dei buoni propositi, quelli che però falliscono subito, prima ancora di iniziare. Però c'è Mauro che, attenzione, ci dice: estinguere il mutuo vale come buon proposito? Spero di portarlo a termine.
1: E anche perché quello potrebbe essere un problema. Perché fino a una certa è casa tua e casa della banca.
0: Esatto.
1: E se non lo saldi, la banca poi niente, si arrabbia. Quindi ti consiglierei questo di portarlo a termine. Su Radio Number One ci sono Santana e Steven Tyler. Questo è Just

0: Feel Better su Radio Number One. L'abbiamo ascoltata a pezzo del 2005, ma la storia della musica continua con una grande canzone, tra pochissimo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
7: Donghia Stefano.
11: Presente.
7: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
8: Presente.
7: Bellucci Federico.
9: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
13: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
14: C'è quello traumatico. Ah! Quello muscolare.
15: Oi, oi.
14: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: dei Big Mountain, un po' di reggae che ci porta ancora su quelle spiagge caraibiche, come grande canzone dal 1994, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One, una canzone che in verità era una cover, perché l'aveva scritta una ventina di anni prima, nel 75, Peter Frampton. Lui l'aveva fatta, l'aveva realizzata come ballata degli anni 70, invece i Big Mountain hanno detto no, rifacciamo tutto e andiamo e viaggiamo, andiamo ai Caraibi, tanto che la canzone di Frampton aveva già avuto un grande successo, un bel riscontro appunto negli anni 70, però poi i Big Mountain l'avevano riportata in auge e ha vissuto, diciamo, una seconda vita anche grazie al film, ad un film, Reality Bites, con Winona Ryder e Ethan Hawke, dove appunto i Big Mountain fecero parte della colonna sonora.
1: Intanto mi segno il nome del film, il titolo, perché è un film poi con Winona Ryder, non ce l'ho proprio presente, quindi da mettere lì, da vedere nei prossimi fine settimana. E sì, talvolta capita che canzoni rifatte diventino più famose dell'originale. Originalissima invece, nuova di zecca, quella di Gianna Nannini, che torna a comporre, torna a cantare, lo fa in collaborazione con Bruno Risas e Di Martino. Lei sta festeggiando, celebrando i 50 anni di carriera, ma senza nostalgia, anzi con sempre più voglia di fare musica e di creare delle nuove collaborazioni, nuovi incontri. E allora l'ascoltiamo su Radio Number One, c'è Gianna Nannini, questa è Meraviglioso Errore. Siamo

0: Gomez con Love On su Radio Number One. Ti informo del fatto che è arrivata al Lido di Venezia col marito Benny Blanco.
1: Ah, ma che bello! Ma perché sono protagonisti della mostra del cinema?
0: Sono tra i tanti. Allora, non ho ancora ben presente tutti i titoli in concorso né o fuori concorso. Non so se lei ha un cameo in qualche film, ma non credo. Sai che a Venezia arrivano.
1: Sì, ormai arrivano tutti. Se invitassero noi ci andremo anche.
0: Subito. Nel senso.
1: Subito.
0: Perché no?
1: Perché no? Scusami. No, scusami. E quando mai ci ricapita?
0: È arrivata col marito Benny Blanco, indossando stivali alti, gonna di camoscio horse beat. Quindi un look sfoggia, un look color toffee.
1: Ok.
0: Volevi sapere che sembra un color toffee?
1: Sì, una caramella, mi piace.
0: Sì, tipo è il mu.
1: Sì, la caramella mu.
0: Che poi toffee è un modo più elegante per dire marrone.
1: Esatto. Cioè,
0: che è un po' un colore delle balle, diciamo.
1: Hai ragione, Chiara.
0: Se dici toffee, assume subito tutto un altro.
1: Hai quella classe in più. Restate con noi su Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Donne al volante, Agnese e Chiara, sono le 18 in punto.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre del loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a Piacenza e il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. È salito ad oltre 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Quelle disperse sono adesso oltre 4.200, di cui 592 stranieri. Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore, pubblicitario. Si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è soprattutto legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione anni 70. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Nobody Isn't Ready, novità qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Chiara Agnese, Agnese Chiara, per questa nuova stagione. Siamo insomma una delle novità su Radio Number One. Comunque vi terremo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Nuova stagione anche sportiva, perché sappiamo che tanto sport, tante gare, tante competizioni sono già iniziate, ci sono già tanti tornei e c'è gente che anche qui ci prova, e complimenti a loro, però a volte ci sono degli intoppi, lo sappiamo.
1: Anche se ti chiami Novak Djokovic, succede che a una certa potresti iniziare ad accusare un po' il colpo. Ora sarà l'età, chi sono io che ho il fisico da lanciatore di coriandoli per parlare di Novak Djokovic e dirgli secondo me è il caso che ti ritiri? Giammai, anche perché è immenso e io è un tennista che mi piace davvero tanto come personaggio, come... Però è successo che oggi è uscito al primo turno degli US Open perdendo in 5-7 contro l'argentino Mariano Navone. Tra l'altro ha interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, iniziata dopo la sconfitta contro Golsen agli Australian Open del 2006. Quindi erano 20 anni che non perdeva al primo turno, era un ragazzino. Dice che quest'anno gli succede molto spesso che il fisico non lo segua più quanto probabilmente la sua mente vorrebbe. Vomito, problema alla spalla e quindi no... Riflettevamo sul fatto che quando si parla di campioni di questa caratura non possiamo certo dire noi, ci mancherebbe altro, cosa devono fare. Però ci sono quegli sportivi che a un certo punto logicamente dicono mi ritiro, a quella che in teoria è l'età giusta per ritirarsi, poi sono diverse a seconda dello sport. Ci sono sport in cui a 25 anni sei già panato,
0: sei già fuori.
1: Altri in cui puoi andare avanti più tempo e altri che invece vanno avanti a oltranza. Cristiano Ronaldo, un altro intoccabile, però 41 anni compiuti, ancora sta giocando. A me viene in mente qualcuno, ma secondo me ci sono tra i nostri ascoltatori i super esperti ai quali vengono in mente di grandi sportivi del presente e del passato che sono andati avanti tanto.
0: Esatto, che proprio non hanno mollato, e tante volte meno male, perché ci hanno regalato comunque tanti successi, tanti gol, se ora un calciatore, tante vittorie. 393 444 0444, la lista qui è veramente lunga, sì. Ma magari anche voi campioni di calcetto a 5 siete uno di questi
1: che a 50 anni ancora giocate.

0: Tame Impala con Dracula su Radio Number One. Parlavamo di Djokovic, dei malori che sta accusando ultimamente durante le partite, che l'hanno costretto di fatto a ritirarsi e ha perso al primo turno agli US Open. Tra l'altro poi ti lascio anche un po' col fiato sospeso, perché per esempio l'anno scorso fino all'ultimo non abbiamo saputo se avrebbe partecipato alle ATP Finals qui a Torino, perché si è concluso, è arrivato in finale al torneo di Atene, l'ha vinto, però ha giocato fino al giorno prima all'inizio delle ATP e quindi poi ha dato forfè alle ATP, lasciando spazio, se non ricordo male, a Musetti, quindi poi è entrato un italiano. Però insomma ci stavamo interrogando su quale sia l'età giusta, che poi non esiste, perché ogni sportivo lo sa a un certo punto quando è il momento di mollare il colpo, ma ce ne sono tanti âgés che hanno continuato anche oltre i 40.
1: Esatto, abbiamo per esempio Messi, che in verità ne ha 39
0: avere.
1: Esattamente, che però è notizia proprio dell'ultima ora, ha lasciato la nazionale argentina dicendo: non mi è rimasto più nulla da dare, ma vado via con serenità e orgoglio. E
0: quanto trofeo, hai vinto, qualche mondiale, qualche pallone d'oro, insomma qualche soddisfazione se l'è tolta.
1: Esattamente. Però tra i nostri ascoltatori c'è anche chi ci segnala Giovanni Pellielo, che è un di professione tiro al volo. Lui fa tiro al volo, ha 7 Olimpiadi all'attivo e ha 56 anni. Quindi anche qua.
0: Non so quale sia la prestanza fisica che ci voglia per il tiro al volo, comunque uno sport olimpico, quindi uno sport a tutti gli effetti.
1: Sicuramente un'ottima vista, perché se non vedi lì.
0: Io sono qui che mi metto, mi tolgo gli occhiali ogni 30 secondi cercando di capire come mettere a fuoco i monitor, quindi il tiro al volo non fa per me.
1: No, mi sa proprio di no. E ci sono comunque tanti altri sportivi, c'è per esempio Totti, che anche lui è andato avanti
0: 40-41, mi sembra si sia ritirato nel 2016, quindi 40 anni spaccati. Stiamo cercando di farci rivenire un po' tutti in mente, ma anche voi ci state aiutando con i vostri messaggi al 393 444 0 0 4 4 4.
1: Dai che lo impariamo a memoria questo numero. Tutti lo dovete imparare.
0: Prima

0: Storie brevi, Radio Number One. Carriere invece molto lunghe. Stiamo parlando di questo, degli sportivi che hanno, insomma, sono un po' su con l'età, ma continuano a giocare, non smettono. Ma ci siete anche voi?
1: Sì, professionisti veri.
2: Avete ragione, Alberto. Campione mondiale di quattro salti in padella. 54 anni e basta. Ormai sono campione mondiale, è giunto il momento del ritiro.
1: Ti dà l'insalata.
2: Ciao, ciao Alberto.
0: Ciao Alberto, ciao, ma ognuno al suo, insomma.
1: Ognuno ha la propria specialità. Restate con noi, questa è Radio Number One.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
6: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di...

0: fermati per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna in direzione Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, tra Monza e Cormano. Sulla 1 Milano-Bologna si registrano code a tratti per traffico intenso in direzione Milano, tra lo svincolo Terre di Canossa e l'allacciamento di Fiorenzuola. Code anche sulla 14 Bologna ancora in direzione Bologna, tra Forlì e Faenza, per un veicolo in avaria. Un altro veicolo fermo è segnalato sulla 13 Bologna-Padova, tra Monselice e Boara, sempre in direzione Bologna. Sulla 24 code in direzione Roma tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandella causa di lavori in corso. Nel tratto urbano code in direzione tangenziale est tra Portonaccio e la tangenziale stessa per viabilità esterna congestionata. Sulla tangenziale est traffico rallentato per intenso scorrimento tra l'uscita via Prenestina Pigneto e viale Castrense. Buon viaggio, buon rientro a casa e sempre molta prudenza alla guida.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.

quest'estate 2026, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma stiamo parlando di sportivi longevi, altro che Djokovic, che a 39 anni accusa qualche malore. Qui abbiamo professionisti veri. Io valgo, ci scrive Roby, 49 anni, reduce

0: più adulti ragazzi. Il mio compagno ne aveva 19, totale 3 partite in 7 game. Stamattina per tirarmi su dal letto hanno dovuto chiamare una gru, ma ce l'ho fatta.
1: Brava Roby, ce l'hai fatta. Attenzione, non è l'unica.
2: Ciao donne, intanto ciao. Benvenute e bentornate.
0: Grazie.
2: A tutte e due.
0: Grazie.
2: Io faccio uno sport che mi diverte tantissimo, vado su e giù dalle scale con i mobili sulle spalle, ma la mia federazione non mi permette di smettere l'Inps, la mia federazione mi dice che devo andare avanti ancora altri almeno 10-12 anni, ne ho 52, ma non posso smettere il fisico, mi dice basta Ara che fa le scale, non va bene tutto sto tempo, ma niente. A me federazione là, me voi là che lavoro.
0: Te dice che devi continuare a lavorare. No, ma meno male che ci scherza su, perché veramente traslocatori, ma è uno di quei lavori, a me quando è capitato appunto in fase di trasloco vedere questi signori, questi uomini che si caricano su
1: il
0: centinaia
1: divano
0: di chili e li portano su e giù per le scale, quindi tanto di cappello. Anzi, io non so come funzioni, ma penso che non dovrebbe rientrare in una di quelle categorie di lavoratori per cui, proprio perché molto usuranti, magari la pensione sopraggiunge un pochino prima
1: dovrebbe
0: rispetto a chi sta seduto alla scrivania.
1: Sì, dovrebbe dato un lavoro usurante. Hai presente quella scena di Friends in cui tentano di portare il divano sulle scale? Come lo immagino così.
0: Pivot, fai perno, pivot.

0: Martin Garrix e YouTube su Radio Number One alle 18.39. Bentrovati le donne al volante, Agnese e Chiara. A volte tornano perché ci sono gli sportivi che si dimettono, cioè che si ritirano avanti con l'età, ma ci sono anche quelli che tornano. Mi è venuto in mente Venus Williams, che a 45 anni è tornata a disputare gli Australian Open a gennaio, dopo quanti anni che si è ritirata, e scopro solo adesso che Serena e Venus disputano gli US Open.
1: Ah, ok, quindi per tutte e due in verità è un ritorno.
0: Sì, è un ritorno.
1: Un eterno ritorno.
0: A questo punto, visto che non c'è nulla di impossibile, mi viene in mente che qualche settimana fa la Pellegrini ha detto che suo marito, Matteo Giunta, le ha detto: se ti preparo, se inizi adesso ad allenarti, per Los Angeles 2026 sei pronta.
1: Stai a
0: questo punto, stai a vedere.
1: Stai a vedere.
0: Io guarda che se mi torno alla Pellegrini ho già le lacrime in tasca. Pronta. Pronta.
1: Sentiamo voi sportivi.
2: Ciao donne al volante, sono Claudio, 56 anni, un ex runner. E ho smesso da 2 anni di correre, percorrevo 200 km al mese circa. Purtroppo non per scelta mia, ma per salute, ho dovuto smettere perché hanno detto che non avevo più cartilagine né a destra né a sinistra. Era peggio, secondo me è stato peggio che se mi avessero tolto 10 anni di vita.
1: Ci crediamo, è vero,
0: Claudio.
1: Perché quando poi è la tua passione è brutto quando appunto non puoi più proseguire. Comunque Claudio ci dice poi che adesso va in bicicletta, non gli piace la bicicletta, però comunque ci va 6 giorni su 7.
0: Pur non piacendoti la forza di volontà è tanta. 56 anni Claudio, pensa che io ho 43, ho un'ernia cervicale tra C5 e C6 che devo far stretching anche per tirare su un piatto, se no rimango così.
1: Molto bene, sportive, noi sportivissime.
0: Non parliamo delle tue di cartilagine, so cose,
1: esatto,
0: che meglio non svelare.
1: Meglio di no, meglio quello che arriva tra poco, ovvero una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
13: Donghia Stefano.
14: Presente.
13: Che c'è da ridere?
11: Bifolchi Irene.
15: Presente.
13: Bellucci Federico.
16: Presente.
13: Come ha messo la sedia?
16: Ah, scusi.
13: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
17: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: Si chiama Grande Canzone l'appuntamento, stratosferica canzone in questo caso, perché parliamo di Freddie Mercury, dei Queen con Don't Stop Me Now. Qualche giorno fa leggevo su Instagram, c'era, sai che ci sono tanti sondaggini che fanno a quale concerto a cui sei mancato andresti se potessi tornare indietro.
1: Certo.
0: Di un artista che non hai mai visto dal vivo. Ecco, la mia prima risposta mentale è stata Queen.
1: Anch'io, anche Queen. La mia, Queen. Queen con Freddie Mercury, sì.
0: Queen, Queen, allora, ex aequo Queen e Michael Jackson.
1: Beh, sì. Queen e Michael. Ottima scelta, direi.
0: E guardando, ascoltando tra l'altro la canzone, ci chiedevamo anche quanto costava andare a vedere i biglietti di artisti pazzeschi tipo Queen, Michael Jackson, Genesis, chi più ne ha più ne metta, negli anni 80-90. Allora, ho fatto una breve ricerca, negli anni 80 un concerto costava tra le 15 e le 30.000 lire, negli anni 90 tra le 30 e le 60.000 lire. Poi qualcuno dice dei prezzi che dicono, ma non so quanto siano attendibili, 7.000 lire Genesis a Milano, un valore attuale di 28-32 euro, Police 6.000 lire, attuale 24-27 euro. Io sto cercando di ricordarmi quanto ho pagato il biglietto al concerto dei Kiss. 1999 al Forum di Assago a Milano. Concertone.
1: Concertone, incredibile.
0: Avevo 16 anni,
1: bellissimo.
0: Ma non me lo ricordo assolutamente.
1: No.
0: Ricordo solo che sono andata al concerto, ma il prezzo del biglietto non me lo ricordo.
1: Beh, anche i Queen qui dice 8.000 lire, quindi più o meno 32-36 euro di adesso. Ma tu immaginati, 36 euro solo il parcheggio per andare ora ad un concerto.
0: Adesso un concerto, un parterre, di solito in un palazzetto, in uno stadio, sei intorno ai 60.
1: Almeno.
0: Al prezzo medio.
1: Almeno,
0: sì,
1: esatto, perché poi ci sono altri artisti che magari un parterre anche in uno stadio te lo fanno pagare 80, anche 100 euro.
0: Ma io sono sicura che sì, ma anche,
1: anche di più.
0: Io per Lady Gaga avrei speso uno stipendio, ma non sono riuscita a prendere i biglietti. E non ridere,
1: sai, perché io ci sono stata e non ho speso neanche così tanto, o meglio ho speso tanto ma pensavo di spendere di meno. Non lo so, che mi odi già
0: io
1: per questa cosa.
0: Ho accettato di fare questo programma con te che sei andata a vedere Lady Gaga e io no. Sono sicura che adesso qualcuno sicuramente tirerà fuori dalla scatola dei ricordi il biglietto di qualche concerto anni 80-90 e ci dirà anche quanto ha speso.
1: Siamo molto curiosi di sapere i vostri prezzi e i vostri, insomma, concerti al 393-444-0444. C'è Noemi, lei per un po' per i concerti si è fermata, sappiamo,
0: sì, povera.
1: Insomma, ha fatto un po' una toma, così si dice, è caduta dal palco, ma ovviamente in verità è ritornata poi sul palco con le stampelle, quindi avanti tutta, direi che ce la può fare a ritornare in grande stile. L'ascoltiamo qui su Radio Number One. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: appena ritrovato qui su Radio Number One con la sua Mad. E noi donne al volante stavamo riflettendo sul prezzo dei concerti attuali rispetto alle tariffe degli anni 80, degli anni 90. Poi certo il prezzo era in lire, il potere d'acquisto è ovviamente cambiato se si fa la conversione, però insomma stiamo spendendo un sacco di soldi in questi ultimi anni per insomma vedere i nostri artisti preferiti live.
1: Sì, c'è

0: altro, beh, mi sembra che sia abbastanza in linea con quello che avevo trovato io, anche perché ci siamo infilati in questo ginepraio. Io negli anni 80 ai concerti non andavo ancora perché ero troppo piccola, cioè sono andata a vedere Cristina D'Avena a Natale Bibbi.
1: Beh, ecco, comunque okay, è un fantastico concerto.
0: Quindi sono più seconda metà anni 90, ma per quale motivo non ricordo un piffero di quanto pagavo quando andavo a vedere i concerti, e devo chiedere a Google. Comunque sicuramente il prezzo oggi è molto più alto, convertendo, se fai le 45.000 lire sarebbero i 22-23 euro, che però col valore di acquisto attuale sono, non so, secondo me sono 100
1: più,
0: almeno.
1: Credo di sì, ora adesso benissimo, non lo so, però...
0: Dall'alto dei miei studi in economia.
1: Certo, qui laureate tutte e due in economia e commercio. Sì. Comunque io stavo, se insomma internet non mente, io stavo facendo un po' un calcolo, sì, appunto con l'ausilio dell'internet, perché io da sola non riuscirei mai, e nel 1985, quando Bruce Springsteen venne a San Siro per la prima volta, il biglietto medio costava 20.000 lire più i costi di prevendita, che sì, sarebbero 10 euro, ma in verità oggi sarebbero più o meno 40-45 euro. E stavo riflettendo anche su questa cosa. Io sono andata a vedere Bruce per la prima volta nel 2013.
0: Sì.
1: Terzo anello rosso, piccionaia, okay, non lo, dovevo avere il binocolo, capito, sì, per vederlo, ma io c'ero. E mi ricordo che il prezzo più o meno era lo stesso, cioè un 48-50 euro nel 2013. Sono andata nel 2024, che poi in verità, sì, era il 2025 perché lui aveva rimandato, e avrei pagato un 100, meno di 120, non l'ho pagato. Quindi, tu pensa.
0: Quindi le nostre riflessioni sono giuste. U2 nel 1993, 50.000 lire, ci scrive un nostro amico. Restate con Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: 19 precise precise qui su Radio Number One.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Radio Number One Notizie.
11: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, l'evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. Presiede i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, buona serata da Marco Mancini.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: non innamorarsi con questo brano Sunshine dei Jungle che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara con voi fino alle 20. E ti devo dire che essendo le 19.06 preciso in questo momento mi è venuto un certo languorino. Ma sì, ho voglia di qualcosa di dolce, non voglio la solita pasta asciutta della sera.
1: La pasta asciutta è veramente del nord.
0: È vero, hai proprio ragione.
1: Anche perché la pasta se asciutta non sa di niente, cioè la devi condire.
0: È per forza, non è che la mangi asciutta così in bianco senza né olio né burro. No, anche un po' di sugo magari, perché no? Ecco.
1: Vuoi un gelato? Un gelatino?
0: Sai che sì,
1: che con queste temperature ci sta ancora bene.
0: Ma ci sta sempre bene il gelato.
1: Te lo offre Snoop Dogg, anzi ti paga per assaggiarlo.
0: Ci sono. Tu dimmi dove, quando e come, io ci sono.
1: Allora, ma non è che si debbano avere grandi competenze. Quello che chiede lui è avere un passaporto valido e disponibilità per i prossimi 3 mesi a viaggiare in giro per il mondo, ad assaggiare gelati, gusti, capire quali sono le tendenze, che cosa piace di più, che cosa piace di meno. Questo perché per inaugurare la sua catena di gelaterie, ecco, cerca il titolo è International Ice Cream Taster. Cerca una persona che retribuirà $10,000 al mese per 3 mesi.
0: Hai capito?
1: Per poi riportare, insomma, all'azienda quelli che sono i gusti. Io do un consiglio a Snoop Dogg.
0: Sì.
1: Prendilo italiano. Ascolta, se devi far decidere a qualcuno qual è il gelato buono, ascolta una scema. Prendilo italiano. Io vado in Grecia tutti gli anni, compro il gelato, le gelaterie, diciamo, artigianali, non hanno niente a che vedere con il nostro gelato.
0: Certo, okay?
1: Sono stata
0: certo
1: in Germania tanti anni fa, mastro gelataio veneto, tra l'altro, quindi gelato buonissimo, ci mettevano sopra gli sciroppi, il topping, al cioccolato, alla fragola, al lampone, la granella, i pistacchi. E del gelato non rimaneva più niente.
0: Tutto insieme.
1: Ma che bel mappazzone. Tutto in un unico piatto. Quindi Snoop, prendilo italiano.

0: che bella ragazza! Ma che bella ragazza che è Sienna Spyro, classe 2005, 20 anni, meravigliosa. Leggo che viene associata in patria in quanto britannica alle connazionali Adele ed Amy Winehouse.
1: Ma potrebbe essere un po' un mix delle due personalità, delle due
0: ma
1: voci.
0: Ma tipo, cioè, no, allora Amy
1: delle
0: Winehouse
1: voci no.
0: No.
1: No.
0: Adele, ma forse ha quella limpidezza lì?
1: Se può darsi.
0: Perché Amy Winehouse no, tutt'altra pasta vocale.
1: È vero.
0: Poi per me è intoccabile.
1: l'avevo leggermente capito, sai? Però ti posso dire che Amy Winehouse e Sienna Spyro hanno lo stesso parrucchiere. Forse è quello.
0: Sì,
1: che...
0: dici, c'è qualche foto della Spyro, di Sienna Spyro con... Ma anche il modo di acconciarsi di Amy Winehouse. Quanti capelli aveva? È irripetibile. Però sì, insomma. Le sue aspettative sono state attese o disattese di Great Expectation?
1: Assolutamente disattese, perché questa canzone narra di un suo periodo di vita quando lei viveva a New York e c'era una persona che continuava a dirle: no, no, ma ti vengo a trovare, prendo un volo per New York e ti vengo a trovare. Lei ogni mattina si aspettava, insomma, la surprise alla porta. Questo non suonava mai il campanello, probabilmente a New York non c'è mai neanche stato, e quindi lei aveva tantissime aspettative altissime, appunto, che però si sono rivelate un po' fumo, ecco.
0: Non ci sono i campanelli a New York, tu che ci sei stata?
1: No, non ci sono campanelli, devi gridare. Sienna!
0: Torniamo in Italia adesso, questo è un pezzo dell'estate del 2024, sono Tony F e Gaia con Sesso e Samba.

0: Speriamo di no, cara Gaia, la notte ti sbrana. Con Tony F abbiamo ritrovata con Sesso e Samba qui su Radio Number One.
1: Tra l'altro lei bravissima a far diventare bravissima lei a cantare, ma a far diventare iconiche le coreografie, perché Sesso e Samba e poi Chiamo Io, Chiami Tu a Sanremo, corso coreografo, hanno sbancato. Le 19:18 su Radio Number One, restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Con Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ma buonasera Paolo.
2: Buonasera Agnese, buonasera Chiara, che piacere ritrovarvi. Ripartiamo per questa nuova stagione e ripartiamo con il caldo. Ci siamo lasciati col caldo, ci ritroviamo col caldo, insomma. Sono poche certezze della vita, ma il caldo è diventato una di queste, incredibile insomma. Fatto sta che prossime giornate all'insegna dell'estate, beati i vacanzieri di settembre, perché per un bel po' di giorni staranno tranquilli, e chi è tornato a lavorare soffre e suda. Non sono temperature record, per carità, non sono più 40 gradi, però i 34-35 anche oggi li abbiamo toccati, sarà così un po' tutta settimana, addirittura nel weekend potrebbero salire ancora un po' le temperature, insomma l'autunno è lontanissimo, altro che domani sarebbe il primo giorno dell'autunno meteorologico, ma di autunno proprio non se ne parla per ora, punto e basta, ecco.
3: Grazie Paolo, intanto piacere anche da parte mia, questo è il primo di una lunghissima serie di appuntamenti che ci vedrà insieme intorno alle 19:20 qui su Radio Number One per il meteo. Grazie a te, buona serata domani.
2: Grazie a voi, ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La delicatezza di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, questa è Radio Number One, noi siamo le donne al volante, donne al volante un po' violette.
2: No, perché sto pensando, come hai disannunciato così soavemente la delicatezza della voce di Angelina Mango con quello che stai per raccontare.
1: Esatto, sì, perché noi adesso andiamo sul ring, esatto. E ce le diamo di brutto, ce le diamo proprio di santa ragione, e lo facciamo sul luogo di lavoro, perché no, perché mai uno non dovrebbe insomma dare uno scappellotto al proprio collega preferito o non per niente favorito, insomma. Andiamo nella sede della Ferrero, dove sì. è successo che questo operaio dipendente appunto dell'azienda ad un certo punto abbia detto ad un collega: oh Ideona, guarda qua, guarda cosa ti faccio vedere una bella mossa di taekwondo.
2: Che poi tu mi insegni che non si dice mossa ma si dice tecnica.
1: Brava.
2: Siamo un linguaggio tecnico, cioè lui così di punto in bianco, ma lo capisco. Perché io ho un marito che pratica arti marziali, che ogni 3x2 prende me o un amico in strada. No, ma guarda, vieni, ti faccio vedere, no?
1: Faccio
2: e
1: vedere.
2: Gli spezza un polso. Che uno dice: ascolta, more, un po' di delicatezza. Io ma... ho una cervicale qui che non può più essere sottoposta a queste pressioni. Rischi di far male alla gente. Quindi il povero uomo. Cioè, è stato indelicato, evidentemente. Avrà fatto male al collega, perché è stato licenziato. Cioè, il problema è che è stato licenziato.
1: Esatto, ha fatto molto male al collega, al quale non gli ha detto: sì, dai, va bene, fammi vedere. Lui non ha atteso la risposta dell'interlocutore. E insomma, gli ha fatto veramente male. Tanto che, appunto, come hai detto tu, Chiara, è stato licenziato. Lui ci ha provato, questo artista marziale, perché direi che è un artista. Facendo ricorso al TAR, e il TAR gli ha detto: no, caro.
2: Il tribunale di Asti ha confermato la sentenza, per cui il ragazzo, diciamo così, un po' sbadato, sprovveduto.
1: Ma secondo me era solo entusiasta di quello che ha imparato al dojo, perché alla fine è così. Anch'io ho fatto arti marziali per tanti anni. Appena impari qualcosa di nuovo e magari ti viene anche molto bene, non vedi l'ora di farlo vedere alla gente. Il problema è che non tutti capiscono l'arte.
2: Ma anch'io, quando facevo danza, tornavo a casa e dicevo a mia mamma: guarda, ti faccio vedere i nuovi passi della coreografia, però non rischiavo di far male a nessuno. Meno male che c'è un ampio tavolo che ci separa, perché so che sei una cintura nera di karate.

0: Bausa, questa è la Lose Myself. De Bausa che peraltro dalla Norvegia in prossimo autunno faranno un mini tour europeo, toccheranno bene 10 città, quindi mini tour mica tanto, e saranno anche a Milano l'1 di novembre. Peraltro guardavo, stalkeravo un po' la band su Instagram e hanno pubblicato una storia in cui stanno lavorando a nuova musica e uno dei ragazzi appunto della band stava campionando un suono per la prossima canzone. Hai presente quando con la bottiglia d'acqua stacchi il tappo e fai
1: sì,
0: ecco, quello sarà il suono della prossima canzone.
1: Detta così non mi entusiasma.
0: No, ma chissà però che cosa ci tirano fuori.
1: Ma io ti chiedo, ma chi dei tre? Edvard Brandgroth, Fredrik von Krog o Philipp Bergenstierna?
0: Mi piace molto Bergenstierna. Sì, lui. Secondo me era lui. Esatto.
1: Nella bottiglietta. Invece abbiamo parlato di botte da orbi che ci si dà sul posto di lavoro, ma non l'ha fatto apposta il povero uomo. Voleva mostrare al collega una tecnica di taekwondo, gli ha fatto male e poi è stato licenziato.
0: Esatto.
1: Però secondo me non andavano d'accordo, visto l'epilogo. Con la mia attuale collega, scrive un ascoltatore, vado d'accordo, ma mi vengono in mente almeno tre ex colleghi che giusto il rischio licenziamento mi avrebbe fatto passare la voglia di fargli male con le arti marziali o altro. Firmato Federico. Non sei il solo. Sapessi io con Agnese quante botte.
0: Adesso vengo lì e ti faccio vedere io.
1: Guarda che ti faccio un katà.
0: Sì,
1: ti faccio un kumite.
0: Hai visto?
1: Faccio il kumite.

0: Sai che siamo stati fidanzati io e Lenny?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Quando?
0: Tanti anni fa.
1: Tanti anni fa,
0: tanti
1: sì.
0: Anni fa.
1: Tanti.
0: 99, 2000.
1: Sì. Ma lui lo sa, se lo ricorda?
0: No.
1: Ah, ok, ok, immaginavo.
0: Una grande canzone, tra poco resta.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.

0: Fine Young Cannibals dal 1985, una grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One con le donne al volante. Però attenzione, perché se uno pensa a Suspicious Mind subito collega la canzone a Elvis, al grande, certo, Elvis Presley. E invece no, perché non era sua. Anche Elvis ci fece una cover, non solo i Fine Young Cannibals, perché Suspicious Mind fu scritta nel 68 da Mark James e registrata inizialmente da B.J. Thomas, e invece la versione di Elvis Presley uscì l'anno dopo, quindi nel 69. Lui ovviamente la trasformò in un classico assoluto, la portò al numero uno negli Stati Uniti, e ovviamente i Fine Young Cannibals ripresero, insomma, il mito di Elvis reinterpretandolo un po' a modo loro, ecco.
1: E io, se penso a Elvis, il grande Elvis Presley, mi viene in mente un film capolavoro, il film capolavoro Elvis di Baz Luhrmann, mi sembra la regia, ma non sono sicura, vado a verificare, però lo stile è quello. E niente, adesso mi viene in mente, quindi prossimamente potrei cercarlo e andarmelo a rivedere in una serata libera. Invece, tornando al presente, torna Malika Ayane. Il 18 settembre esce il suo prossimo album intitolato Cicale, e poi inizia un tour nei teatri che parte il 1 novembre a Fermo, sarà Roma, Firenze, Milano, Torino, Catanzaro, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia, Pescara. Beh, un novembre bello pieno,
0: tosto,
1: intenso. Intanto su Radio Number One la troviamo con una possibilità.

0: Like You Do, la voce di Ellie Goulding, quando sono le 19:54 su Radio Number One. E incredibilmente la prima puntata della nuova stagione di Donne al Volante con Agnese e Chiara è volata, è finita, è volata così come sabbia tra le mani, scivolata via.
1: Addirittura sabbia tra le mani, che poesia, ma ragazzi, poesia.
0: Ma che ne sai tu che vai sui bricchi di cosa vuol dire il mare, la sabbia?
1: Sì, perché stiamo parlando fuori onda sempre un po' delle nostre vacanze eccetera eccetera. Io parlavo dei ghiacci dell'inverno, del meno 30, invece Chiara, lei insomma,
0: io dei più 60,
1: dei più
0: della,
1: 60
0: Grecia.
1: Della Grecia, della sabbia, del mare, stessa cosa, uguali ci hanno fatto, proprio con lo stampino. Sì, è vero,
0: separate alla nascita, soprattutto in tema di ferie, vacanze. Sì. va bene, noi ci ritroviamo domani sera e alle 17, e così sarà,
1: e così sarà
0: per tutto l'anno, per tutta la stagione, per sempre.
1: Chissà, assolutamente sì. Noi ci troviamo appunto domani alle 17, dalle 17 alle 20 siamo le Donne al Volante, Agnese e Chiara. Ora diamo la linea ai due matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro. Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le Donne al Volante. Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che c'è.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Dica allora,
9: buonasera a tutti, allora. Radio Number One, sono le 20 in punto.
10: Radio Number One notizie.
11: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre e madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
12: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
11: Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo Sport Calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
0: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
8: Oggi si festeggia come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale, allora noi dobbiamo continuare così.
0: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio, doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A, l'ultima stasera ore 20.45, l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca, rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli, Bernardeschi, arbitro Doveri.
11: È tutto, buona serata.
13: Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, Happy Hour.
9: Cerchiamo di mettere dell'ordine, per favore, perché allora lei è stato in questa meravigliosa tournée che insomma l'ha portata in giro, vero?
14: Per tutto il mondo, per tutta Europa, per tutta l'estate.
9: Mamma mia, lei veramente, io sono emozionatissimo solo per questa cosa, solo per questa cosa, e questo suo, poi ne parleremo anche nei prossimi giorni, per tutta la stagione, visto che lei ha questo prossimo spettacolo, appunto, si chiama così, no? Prossimo,
14: sì, non dica troppo però, che poi
9: c'è tutto subito. Dire che noi regaleremo 2,5 biglietti la settimana.
14: Sono 2 etti di prosciutto.
9: Si faccia degli affari suoi. E ovviamente non comincia. Allora, questi 2,5 biglietti che noi regaleremo, perché poi spiegheremo le modalità nell'arco della settimana, che poi insomma lasciare un po' quella suspense, no? Qui sono cambiate un sacco di cose, vero? Sì.
14: Per il resto tutto bene, diciamo l'incredibile, unbelievable, incredibiles, siamo tornati, l'happy hour, Luchino e Gabro.
9: Mamma mia, che emozione.
15: Buonasera.
9: Sì, buonasera, no, non doveva stare a casa.
14: Io chiedo a lei, non l'abbiamo mandata via.
9: No, io le avevo detto, per favore, faccia, parli, dica, invece niente, non ce l'abbiamo fatta. Va bene, allora vediamo cosa è cambiato. Per esempio, no? Prima cosa che facciamo, perché questo è il locale, qui è solo, qui si alza il qui, è solo qui, qui il qui è solo qui, diciamolo.
14: Only here.
9: Only qui, yeah. Non cominciamo col tedesco, per favore. Il qui è solo qui, attenzione.
14: Attenzione.
9: Attenzione, quindi alziamo il livello, questo è il programma che alza il livello. Salutiamo le donne volanti, che con questo cambio di timone, in questo caso, salutiamo Agnese, salutiamo anche Chiara, che torneranno puntualmente domani nel pomeriggio di Radio Number One. E prima cosa che facciamo per alzare il livello, prima,
14: è sempre quella, prendiamo il giornalo sul bancone del bar, diciamo, e leggiamo il santo del giorno, lunedì 31 di agosto.
9: Attenzione, perché oggi è San Nonnato, quindi se avete un amico che si chiama Nonnato...
14: È sardo?
9: No, un amico che si chiama Nonnato, lì telefonate, ma prima chiamate noi, perché ci parliamo un attimo, cerchiamo di capire dov'è il problema. Ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale della solidarietà, e quindi solidarietà ce ne vuole sempre.
14: Tanta!
9: Tanta, tanta! Vabbè, state lì che abbiamo buona musica, poi del resto ne parliamo dopo, dai!

0: po' sardo il finale, un po' sardo questo. Saif, parlare d'amore, Radio Number One. Cosa state combinando? Chiedo per un amico, anzi chiediamo per un amico, perché non si sa cosa sia.
1: Buona serata a tutti, Happy Hour, bentornati. Diteci le novità. Ciao da Ste della Franci da Celadina.
0: Tutti quanti. Oh, salutiamo tutti quanti, signor Gabro, ha visto?
2: Ci sono anche loro. Abbiamo ricominciato con l'Happy Hour. Arrivano puntuali i vostri messaggi al 393-444-0444.
0: E attenzione, perché torna anche l'appuntamento con il dedicato.
2: Certo.
0: No? Perché, siccome la scorsa settimana, cioè le settimane scorse, quando lei era in tournée col prossimo spettacolo, no? Io ero qua e molti chiedevano magari delle canzoni, no? In quella fasciola dicevo no, perché il dedicato torna a settembre, quando torna l'Happy Hour. Diciamo le cose come stanno.
2: Quindi torna domani.
0: Ma siamo un po' a settembre, non si sente un po' a settembre?
2: A settembre.
0: Non cominciamo. Però so che questo suo tour di imitazioni, lei è bravissimo. Però spieghiamo questo.
2: Io ormai sono famoso. Lei. La gente mi chiede le foto per strada.
0: Per strada, sì, sì, nel senso che quando passa col rosso le fanno la foto. No, ma a prescindere da quello, no? Ma spieghiamo questo quiz meraviglioso che poi prenderà forma. Facciamo dalla prossima settimana, così spieghiamo bene, no? Che lei praticamente farà un personaggio,
2: sì,
0: famoso. Io darò tre soluzioni, tre opzioni, e ovviamente la gente dovrà indovinare. E chi indovina, il primo che risponde esattamente, si porta a casa due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor
2: Gabri. Deve portare qualcuno e un pochino di qualche altro amico.
0: Perché adesso non si può portare tutto, no? Se vincete due volte siete in cinque.
2: Mezzo e mezzo.
0: Faccia per esempio quello là famoso. Faccia
2: scaldare un attimo la voce.
0: Sì, faccia quello là.
2: Buonasera, siete su Radio Number One. Sono il personaggio misterioso.
0: Mamma mia, questo gli è venuto benissimo. Faccio quell'altro che invece.
2: Aspetti,
0: Sì, aspetta.
2: Buonasera, siamo su Radio Number One. Sono il personaggio misterioso.
0: Uguale, guardi, niente, inconfondibile. Va bene, allora, nel frattempo, ricordiamo il numero 393-444-0444 per interagire e ovviamente richiedere anche la vostra musica. E salutiamo invece tutti coloro che stanno iniziando a messaggiare, a mandare le fotografie dell'estate, quelle cose. A proposito di estate, lei lo sa che c'è la crisi del rientro?
2: Sì, c'è proprio la sindrome da rientro,
0: esatto,
2: vero?
0: Esatto. Voi come state affrontando questa sindrome da rientro? No, chiedo per un amico sempre, no?
2: Anche poi perché c'è anche qualcuno, i settembrini, che sta per partire in questi giorni, finalmente va in vacanza.
0: È vero.
3: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Berti, vedo che è passata l'estate, ma le cose non sono cambiate.
2: Mai.
0: Va bene, niente. Tutto a posto, è tutto sotto controllo. Va bene. Radio Number One, l'Happy Hour, Calvin Harris, Disciples.

0: ma c'è anche chi fa i compleanni, signor Gabro, ma lo sapeva?
1: Angurie!
0: Angurie! Questa battuta la facevano dal 1840.
1: Ovvio, ma quanto è vecchio!
0: Salutiamo Gian Pietro che fa gli anni! Ha visto? Grazie, grazie.
2: Auguroni.
0: Auguroni.
2: Mille di questi giorni.
0: Oh, una l'ha azzeccata, ha visto?
1: È stata carina, brava.
0: È iniziata la stagione, l'ha azzeccata, va bene. Poi salutiamo Ida che torna. Ciao Ida.
1: Ida.
3: Ida. O Edo.
0: Ida.
1: A così.
0: A così. E poi salutiamo le Giulie che sono tornate. Sono tutti tornati. La Puccia è tornata. Salutiamo anche il signor Luigi detto Gigi di Bergamo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero. Guardi che già due hanno indovinato il personaggio senza neanche suggerire.
1: Quale hanno azzeccato? Il primo, il secondo, il terzo?
0: Adesso non è che posso dire tu, se no svegliamo un segreto. Dopo non possiamo. Non si può più vivere a questo modo, soprattutto. Va bene, Radio Number One.

0: Movento the Sun, Uga di Magal Engel e Ultranate. Era soprannominata anche Andata Buca la canzone, lo sapevo. Andata
1: sono
0: buca,
1: d'accordo buca, con lei. Andata Buca, Andata Buca, Andata Buca.
2: Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hey, tu.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: Puntuali come sempre anche nell'Happy Hour, torna l'informazione relativa alla situazione meteorologica della giornata da domani grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora, attenzione al nord, nubi sparse schiarite in un contesto generalmente comunque asciutto. Al centro tempo stabile e soleggiato, mentre al sud tempo stabile e soleggiato, quindi come al centro è la stessa cosa. Bene, a questo punto che dire, per restare informati e su pezzo come si usa dire, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it.
8: Radio Number One presenta...
9: Io quando ricomincia l'Happy Hour mi sento più alto, che noi alziamo il livello, noi siamo proprio veramente, noi qui si alza il livello, che potremmo fare 1000 cose in più, no?
11: Dai che beviamo qualcosa.
9: No Berti, quello lo
12: stavi... Parta in prima Berti, che è solo lunedì, è la prima puntata, lunedì, un attimo.
9: Primo appuntamento, con calma, beh, adesso con molta calma, dai, riprendiamo.
12: Con calma. Con molta calma. Visto che ne so tutte stasera.
9: Sarà che da quando è tornato dal tour, guardi, non la riconosco più.
12: Non le mancava un pochino questa musichetta?
9: Non vedevo l'ora, guardi. Allora, a prescindere dalla musichetta, dobbiamo salutare un po' di amici che stanno messaggiando. Salutiamo anche il signor Massimo, vedi che ci manda dei messaggi. Guardi che bravo.
13: Oh, buonasera signor Lucchino. Buonasera signor Gabbro. Finalmente, no. Attenti a quei due, sono tornati assieme.
9: Ha visto, vedete. Ci saluti anche la Sami, buona serata. Salutiamo invece anche, dov'è che li ho persi sotto controllo, no, eccolo qua, trovato l'altro, no, l'avevo perso, ma stasera che noi perdiamo i messaggi anche, no?
14: Questa tecnologia. Buonasera
9: Luchino, eccolo qua,
14: Marco
9: chi è?
14: Di Asti sempre, ciao.
9: Marco Di Asti, ciao. Ci mandi del vino che non è male, così sei arrivato. E salutiamo anche gli amici di Ceriale, con i quali abbiamo passato una bellissima serata.
12: Me l'ha raccontata prima, sono contento.
9: Sì, bellissimo. Va bene, allora vado? Cioè, nel senso, vado in cantina a prendere qualcosa da bere, così do una mano al Berti. Salutiamo

0: spettacolare, tra le altre cose scritto anche da Brian Eno nel 1977. La versione originale durava quasi 7 minuti, poi c'è la versione editing, la prima di pubblicazione, che durava 3 minuti, come in questo caso. E una canzone, diciamo, straziante, in quanto Bowie in quel periodo viveva un periodo abbastanza complicato della vita, preso tra alcol, cocaina e annessi connessi, purtroppo. E molti amici, tra i tanti c'era Elton John e John Lennon, pensavano fosse ormai addirittura d'arrivo, nel vero senso della parola. Poi le cose andarono invece per il verso giusto, perché insieme a Eno scrisse questa canzone che gli diede un po' di forza, che poi era una canzone riferita a queste due persone, questi due amanti, che vivevano ai due opposti del muro di Berlino. E infatti questa situazione lo fece rivivere in qualche modo, e tornò ad essere poi, per un certo periodo, perché conosciamo la storia di Bowie, senza mai dubbio, a rimettersi in pista, in carreggiata, per fare tantissime altre belle produzioni, come poi è successo. Grazie Ivano per questa richiesta. Poi c'è qualche altro.
1: Siamo partiti alla grande.
0: Mamma
1: stasera.
0: Mia, pensi se invece che siamo tornati alla grande, guardi, certe volte.
1: Ma
0: lei dice delle cose, io sono veramente. Guardi, le faccio cantare una canzone, che tanto.
1: Meglio se la cantano Merca in Cremo tra Brancale e i The Colors, direi.
0: Da lei, guardi, non c'è problema.

0: ragazzi, ma a me mi ci piaceva tanto quella canzone.
1: Non ci abbiamo più spazi.
2: Stasera sono volati, è il primo giorno, tutti quanti hanno chiesto rapidissimamente la propria canzone. Sì.
0: Quelli che sono arrivati fino adesso, tranquilli, arriva la vostra canzone nell'arco di queste due ore. Quelli che invece arrivano da questo momento in poi, ahimè, non ci abbiamo più spazi, come suggeriva il signor Berti. Berti, quando arriva lui dice delle cose che, guardi, non
3: lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi, ma va bene uguale. Oh, qualcuno chiedeva le novità. Allora, innanzitutto, Roberta, salutiamo Roberta.
2: Ciao,
0: Roberta. Che ha detto l'oroscopo stasera, gli oroscopari. No, attenzione. Da questa stagione cambia anche questa situazione, perché gli oroscopari li spostiamo nella giornata, anzi nella serata del venerdì, perché voi sapete che noi leggevamo l'oroscopo, ma non l'oroscopo del giorno che sa da venire, ma del giorno stesso. Noi abbiamo deciso di esagerare con gli oroscopari, abbiamo deciso che leggiamo, pensate un po' voi, l'oroscopo di tutta la settimana, però quella che è passata. Cioè...
2: vediamo se coincide con la vostra esperienza oppure se come al solito sbagliano.
0: Anche lì a discrezione del signor Gabbro, uno o due segni il venerdì, perché poi il signor Gabbro il venerdì sarà in solitaria, tra le altre cose. Io non ci sarò, quindi io sarò dal lunedì al Giove, e quindi c'è questa cosa nuova. E poi un'altra delle cose nuove che ci saranno l'ospitone, diciamo, personaggi
2: lo dica.
0: Di un certo livello che saranno,
2: ci daranno, non tutti possono entrare
0: non
2: qui
0: tutti,
2: eh.
0: No, pensate che prossimamente uno dei primi ospiti con i quali stiamo prendendo contatto, tra l'altro una certa carica,
2: contatto
0: anche,
2: fisico,
0: contatto niente così, è il ministro delle ferie, quindi attenzione che adesso appena riusciamo, perché è occupatissimo, veramente è sempre in ferie, e allora ovviamente, però quindi attenzione, perché avremo una serie di situazioni che saranno protagoniste, così per rallegrare la vostra serata, così capirete cosa succede realmente nel nostro paese grazie a queste cose. Buonasera, salutiamo anche la Sicilia, hai visto, c'è arrivata anche
2: buonasera.
0: Bene, ma buonasera. Che poi Ricky, poi te lo rispieghiamo il gioco aperitivo, il famoso gioco aperitivo che c'era una volta alla settimana per vincere i 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo del signor Gabbro. Quello poi ve lo spieghiamo, perché a sorpresa, nell'arco della settimana ci avremo il gioco aperitivo. Ma quante cose,
2: sapete che siamo un po' così, noi ci piacciono le sorprese, sì, noi, gli imprevisti,
0: guarda, sì, probabilmente come Monopoli siamo praticamente, c'è Benson Boone.

0: Happy Hour è su Radio Number One.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Radio Number One presenta...
6: Questo è il secondo, hai capito? No? Ma non...
7: Del primo appuntamento, del primo giorno, dell'ultimo mese, settimana, anno solare.
6: Ma non è il secondo che si mangia, perché secondo me hai avviso qualcuno in cucina stasera.
7: Non l'ho neanche sentito.
6: Non è neanche arrivato stasera. No, dice che Gandalf... Niente, non esce neanche dalla cucina.
7: Ma meno male, guardi, tanto ma cosa cambia, dai.
6: Avrà fatto la spesa, no, in questi giorni? Sapeva che dovevamo riaprire, no? Gandalf ha fatto la spesa, chiedo.
8: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
6: Niente, nella galassia.
7: Non ce l'avevamo neanche il mese scorso, no. Ma chissà.
6: È un del destino avverso, che niente, non ci fa mangiare neanche quest'anno. Va bene, buona serata, Radio Number One e ovviamente l'Happy Hour, c'è cioè il signor Gabbro, poi ovviamente ci sono anch'io che sono Luchino, non un altro, non mica uno che è così bello, vero? E poi ci abbiamo anche chi richiede delle canzoni, che stasera siamo già arrivati al limite, anzi l'abbiamo superato. E allora salutiamo le Giulie che sono tornate, volevano ascoltare una canzone. La canzone è

0: Una canzone di ieri, dal 1963, quando venne scritta questa canzone, venne pubblicata con questo Be My Baby da al tempo, una canzone così soft, tranquilla, però una canzone che sicuramente molti di voi hanno messo a fuoco e detto: ma questa la conosco, certo, perché ha fatto parte di diversi spot pubblicitari, tra cui colonne sonore, quello della Levi's per esempio, e di tanti Levi's, chiamatela come vi pare se la volete chiamare in americano, o come serie tipo La Casa di Carta, o ancora di più l'edizione del Festival di Sanremo del 2022. Questa canzone è stata fatta in versione cover dalla rappresentante di lista insieme a Cosmo, vedi, certe volte.
1: Ho chiesto alla barista se volesse essere la mia baby, poi non mi ha risposto.
0: No,
1: non lo
0: niente,
1: so.
0: Ha detto non lo so.
2: Non lo voglio sapere.
0: No, neanche io, guarda, sono affari vostri, vabbè. Ci sono i pinguini tattici, quelli nucleari, ovviamente.

0: Ella.
1: Rihanna, sei sì. Buonasera, salutiamo anche Pitto. La saluta il signor Gabro.
2: Ciao Pitto, bentornato anche a te.
1: Bentornato, ha detto alla normalità, non ho capito quale sia la normalità, ma va bene uguale. Ciò che conta è il pensiero, che pensano che sia un programma normale. Però...
2: Siamo un po' frizzantini, no, però dai.
1: Siamo un po' frizzantini, però diciamo che in assoluto qui si alza il qui. È solo qui e da nessun'altra parte. Adesso c'è Harry Styles.

0: ovviamente Harry Styles, ovviamente Radio Number One, ovviamente l'Happy Hour, ma state lì, non ve ne andate perché tra un attimo torniamo, così pare. Happy
1: Hour su Radio Number One, Happy Hour.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Un minuto dopo le 21, ciao a tutti, siete su Radio Number One.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
13: Radio Number One presenta...
14: Seconda ora, signor Gabro, ha visto?
11: Le buone vecchie abitudini, come al solito, si apre con un altro spazio del dedicato.
15: Oh. A righe o a quadretti?
14: Allora, ricominciamo. Allora, è tornata, ha detto delle cose giuste.
11: Le buone vecchie abitudini, le cattive vecchie abitudini, esatto, la barista.
14: A secondo dei casi di quello che... No,
15: scusi, non ho capito.
14: Niente. Era una battuta sulla sua battuta, vabbè, niente, gliela spieghiamo la prossima volta. Quindi siamo qua a spiegare tutto. Ah, abbiamo un numero che è sempre quello, no?
11: Il 393-444-0444, dato che abbiamo finito gli spazi, come ha detto Alberti, diciamo, raccontateci la vostra serata.
14: Può essere
16: una... Non ci abbiamo più spazi,
14: niente, sto parlando, l'ha appena detto il signor Gabro, che ha detto lei che non ci aveva più spazi, ma l'hanno capito tutti ormai. Oh,
11: secondo me dovremmo smettere di dire il suo nome, perché appena diciamo Berti parla.
14: Lui parte, dice delle cose strane, no? Perché tipo...
17: Dai che beviamo qualcosa.
14: Infatti, quella è la cosa più strana che dice, ma è monotematico. Va bene, e invece dobbiamo salutare Deborah, che voleva una canzone.

questa 1975 Evil Woman era una produzione quando era in fase di chiusura l'album Face the Music, c'erano già tutti i pezzi. Lynn trovava che non ci fosse un singolo forte e così si mise lì in qualcosa come qualche minuto, scrisse questa canzone, ma poi non era così convinto. Funzionò poi tutto al contrario, perché le testate giornalistiche del periodo definirono il terzo miglior singolo della ILO di quel periodo. Madonna.

0: altro che Lucio.
1: Voleva essere un duro, Lucio Corsi, Radio Number One.
2: Non ci abbiamo più spazio.
1: Sì, Berti, non ci abbiamo più spazio, ma già da un po' non ce li abbiamo, no?
3: Non lo sapevo, guardi.
1: Che cosa? Va bene, il primo appuntamento dell'Happy Hour di questa nuova stagione che vi accompagnerà ovviamente per tutto il periodo, no? Giustamente tra le 20 e le 22, un paio d'ore come sempre cerchiamo di tirare.

0: Beyoncé, Texas Hold'em, Radio Number One, tra un attimo, vero?
1: Un attimino
0: Gatto,
1: proprio.
0: Tra un attimino proprio torniamo e ci abbiamo un altro spazio del dedicato,
2: Macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Beep, beep, beep,
6: yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il signor Gabbro, poi ovviamente ci sono anch'io, quello con la K, io, Luchino, no? Luchino, sempre io, e ovviamente ci siete voi tantissimi a fare le vostre richieste musicali. Come in questo caso, guardi, signor Gabbro, Clara è andata a prendere questa canzone bellissima di Brian Ferry, Slave to Love, che è stata scritta per un film che era 9 settimane e mezzo, no? Che molti ricorderanno, perché insomma era un po' piccantino. Infatti Clara scrive: l'altra sera hanno ridato questo film su una televisione privata e me lo sono riguardata e mi è venuta l'emozione, in quanto quando sono andata a vederla avevo 14 anni, ero col mio fidanzatino e gli si è ricordata il fidanzatino.
1: Poi ricordi le canzoni che ti rimangono in testa, e vabbè, ci siamo noi apposta,
0: ci siamo,
1: no?
0: Noi per ricordarvici queste cose qua, va bene, d'accordo. Adesso c'è la canzone per lei.

incredibile la classe e la voce, quella di Brian Ferry, Slave to Love, indimenticabile 1985, colonna sonora di un film 9 settimane e mezzo che la nostra amica ha rivisto in televisione. Vede che fortune che c'ha, che certe volte quando becchi il canale giusto trovi anche quei film lì che non te li ricordi neanche più, però

0: Lost Time Radio Number One. Che dire?
1: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Va bene Berti, ci beviamo domani.
2: Arrivederci Berti, buona serata.
0: Buona serata a lei. E noi invece, prima dell'ultimo spazio, l'ultimo di questa giornata, del dedicato, ascoltiamo Coma Cose.

0: sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Signor Gabbro, questo è l'ultimo spazio.
2: Non mi meraviglia, mio sire.
1: Ma non meraviglia che cosa? Adesso, anche, adesso esce anche Gandalf dalla cucina e dice la
3: sera. Sentivo sul retro che c'era qualcuno che cantava: se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo.
1: Così, erano gli amici di Gandalf. Lei lo sai che abbiamo fatto l'unplay stasera? Perché pensi che ci abbiamo due persone che hanno richiesto la stessa canzone.
3: Davvero?
1: Mamma mia. Allora, dobbiamo salutare Miro di Brusuglio.
3: Ciao.
1: Che voleva una canzone. E anche Annalisa di Pavia, che voleva una canzone, che è la canzone che ha fatto conoscere il marito, capito? Si sono conosciuti su questa, che è diventata la loro canzone. Canzone, tra altre cose, spettacolare di Sade, bellissima. Che Nothing Can Come Between Us, bellissima. E quella roba lì che quando le viene l'emozione, sente quella canzone, gli viene l'emozione. Allora, salutiamo tutte e due, grazie della richiesta, bellissima. Però questa cosa qua che due richiedono la stessa canzone.
3: È il momento giusto per cantarla a squarciagola.
1: Ma no, che squarciagola? Beh, cioè,

Lasciate inglese, bellissima, la canzone del 1988, faceva parte del terzo album che era Strong at the Pride, un po' in contrapposizione con quello che era il prodotto all'interno, che c'era un altro singolo che era Paradise, contrapposto un pochettino più ritmico, però c'è la classe e questa situazione vellutata musicale di Sade, senza ombra di dubbio.

0: Londo Jacket. Signor Gabro, abbiamo quasi finito. E poi attenzione perché ricomincia la nuova stagione anche di Number One Classics più
1: con
0: tardi.
1: Chiara Papanicolaou, 22, 23 grandi successi anni 70, 80 e 90.
0: Oh, quindi

0: Signor Gabbro, abbiamo finito, che dire?
1: Torniamo domani sempre dalle 20 alle 22, Sir Lucchino.
0: Certo, ovviamente c'è l'Happy Hour, tra un attimo Number One Classic. Voi invece, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh? Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stoney.
1: Radio Number One, sono le 22.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Una buona serata a tutti, ben trovati in questo lunedì sera 31 agosto su Radio Number One. Riparte Number One Classics con me, sono Chiara Papanicolaou, sono molto contenta di incontrarvi in questa prima serata, ma sarà solo la prima di una lunga serie di serate e di appuntamenti che ci vedranno insieme tutte le sere tra le 21 e le 22 per l'appunto su Radio Number One con Number One Classics. Per fare che cosa? Per riascoltare, riscoprire insieme la grande musica degli anni 70, 80 e 90. E allora partiamo subito con Donna Summer e questa è Hot Stuff.
2: Number One Classic.

La regina della disco music, Donna Summer, con Hot Stuff su Radio Number One Classics. Questa donna in cerca di un amore caldo e appassionato, l'abbiamo riascoltata insieme, pezzo del 1979. Adesso torniamo in Italia, perché ad aspettarci c'è uno dei tanti grandi, ma un grandissimo, della musica italiana. La sua una formazione blues, e poi, come sappiamo bene, ha spaziato in tanti generi, ha creato collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Ma visto che le sue radici sono proprio nel blues, con questa canzone ce la racconta tutta questa sua passione, perché si parla di Pino Daniele e, scusatemi per la pronuncia, a me piace.

Dal 1999, quindi stiamo per salutare il secondo millennio, le voci di George Michael e Mary J. Blige. A me piace sempre ricordarlo, visto le mie origini elleniche. Il vero nome di battesimo di George Michael, che era Yorgos Kyriakos Panayiotou, di papà di origini greche e cipriote, quindi mi piace sentirmi un po' che abbiamo qualche cosa in comune io e George Michael, e poi accompagnato dalla voce incredibile di Mary J. Blige hanno creato questa Us. Questa è Radio Number One, Number One Classics, con la greca Chiara Papanicolaou, proprio come George Michael. Proseguiamo adesso con Barry White, questo pezzo dal 1975, What Am I Gonna Do With You?

0: 5 o'clock in the morning, pezzo del 1981, i Village People, anche loro ad accompagnarci in questo lunedì sera con Radio Number One Classics. Restate con noi perché i pezzi da ascoltare insieme sono ancora tantissimi.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
1: Radio Number One Classics 1986.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One.

Sir Elton John. Lo presentiamo semplicemente così, per quanto un grande come il... ma sono tutti grandi quelli che ascoltiamo su Radio Number One Classics. Goodbye Yellow Brick Road, un pezzo del 1970.

number one. From classics to classic.

Io qui gioco in casa. Stiamo parlando degli 883. Sei un mito, pezzo del 1993, con quella capacità che solo loro avevano di raccontare il mondo dei giovani, dei ragazzi degli anni 90, ma secondo me hanno utilizzato un linguaggio che è universale. Lo sarebbe stato prima, lo sarebbe anche adesso. Si sedevano sulla panchina con te e ti raccontavano esattamente quello che tu provavi da ragazzo, da giovane. Tra l'altro io sto riguardando proprio in questi giorni la prima stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno e Sydney Sibilla ha creato davvero un piccolo grande capolavoro della serialità, perché nella serie utilizzando un linguaggio così vero, immediato e semplice, esattamente come erano immediate le canzoni degli 883. Infatti io non vedo l'ora, non so voi, di vedere la seconda stagione che uscirà ad ottobre, quindi ripercorrere insieme con gusto come è nata e come è cresciuta questo duo, Max Pezzali e Mauro Repetto. L'abbiamo ascoltati appunto su Radio Number One Classics con Sei un mito. Adesso procediamo con Andy Gibb, I Just Want to Be You Everything. Posso

0: Gibb con I Just Want To Be Your Everything. L'abbiamo ascoltata in Radio Number One Classics, l'appuntamento con la grande musica degli anni 70, 80 e 90. Quindi restate con noi perché le canzoni da ascoltare insieme sono ancora tante.
1: Number One Classics.

goduta, ascoltata fino all'ultima nota, questa Channel of Love i Dire Straits. Siamo all'inizio degli anni 80, 1981 nello specifico. Questa è Radio Number One Classics con Chiara Papanicolaou, sono io, di nuovo ben trovati, buona serata a tutti. Vi ricordo che questa è solo la prima delle puntate della nuova stagione di Radio Number One Classics, ma ci troveremo qui a partire da oggi tutte le sere dalle 21 alle 22 per riascoltare insieme la musica, la più bella, la grande musica degli anni 70, 80 e 90. Adesso andiamo un pochino indietro nel tempo, 1977, ci sono i Commodores con Brick House.

su Radio Number One con Chiara Papanicolaou. Il programma che state ascoltando si chiama Number One Classics e che cosa fa? Vi accompagna verso la fine della giornata, anzi ormai è sera perché sono quasi le 10, facendovi riascoltare le grandi canzoni degli anni 70, 80 e 90. Ancora qualche minuto da trascorrere insieme e poi ci salutiamo.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Number One Classics con Chiara Papanicolaou, con la nostra grande musica, quella che vi aspetta tutte le sere dalle 21 alle 22, le canzoni degli anni 70, 80 e 90, le più belle, quelle storiche, quelle che sono impresse nella nostra memoria, quelle per emozionarci insieme tutte le sere tra le 21 e le 22. Quindi da parte di Chiara Papanicolaou, buona serata, buonanotte, ci risentiamo domani, ciao.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.